che potete trovare anche nella nostra libreria, un testo di Atanasio di Alessandria, una lettera sui Salmi. Noi l'abbiamo intitolata L'interpretazione dei Salmi. È forse il testo antico più suggestivo e più interessante di un padre per comprendere l'insieme dei Salmi. E scriveva Atanasio, dunque siamo nel IV secolo. Il libro dei Salmi possiede una sua grazia speciale. Oltre a tutto quello che ha in comune con gli altri libri della Bibbia, ha qualcosa di meraviglioso. Questo libro riporta impressi e scritti in esso i moti di ciascuna anima e il modo con il quale essa cambia e si corregge, affinché chi è inesperto possa trovare e vedere come un'immagine di tutto questo nel Salterio e plasmare se stesso come là è scritto. E poi poco più avanti dice la cosa forse più interessante tra quelle che mi preme di leggervi, che è questo: mi sembra che i Salmi diventino per chi li canta come uno specchio perché possa osservare se stesso e i moti della propria anima e recitare i Salmi con piena intelligenza. Così ogni salmo viene detto e ordinato in modo da farci comprendere i moti della nostra anima e da farci dire ogni salmo come riferito a noi. Dunque, con parole nostre, potremmo dire che dentro il Salterio si trova tutto l'umano. Certamente il Salterio è un dialogo dell'uomo con Dio, ma più in profondità, letto, riletto, rimeditato, questo libro, questo piccolo, grande gioiello ci può aiutare a scoprire tutto l'umano che c'è già in noi. Come in uno specchio noi possiamo cogliere tutto l'umano nei Salmi. E infine l'ultimo testo che voglio darvi per consentirvi di cogliere anche l'aspetto cristiano dei Salmi, poi lo vedremo nel corso dei giorni. I Salmi sono pregati da noi in Cristo, i Salmi sono pregati nella liturgia. E tanti commenti dei padri della Chiesa lungo i secoli hanno meditato su questo, hanno meditato su Cristo come colui che è il vero cantore dei Salmi, come i Salmi preghiera di Cristo, in cui ciascun cristiano, ciascuno di noi può cogliere se stesso. E allora vi leggo un testo di Ilario di Poitiers, il vescovo di Poitiers, anche lui nel IV secolo. Quale che sia la persona mediante la quale lo spirito di profezia ha parlato, tutto nei Salmi va riferito alla conoscenza

la sua nascita, passione, morte, resurrezione, il suo regno eterno con coloro che condivideranno la sua gloria per avere creduto in lui. Dunque, Origene ci presenta il Salterio come un grande palazzo di cui dobbiamo trovare le chiavi, Atanasio come uno specchio dell'umano, Ilario di Poitiers come quel libro in cui possiamo conoscere Cristo, perché è lui che ha pregato i salmi e tutti i sacramenti, tutti i misteri della sua vita sono contenuti dentro a questo libro. Detto questo, allora procediamo a un'introduzione che, per darvi un quadro entro cui muovervi, si svolgerà in tre momenti. Un primo momento, più lungo, più ampio, faremo un'introduzione storico-critica al Salterio, alle versioni dei Salmi e al Salterio, appunto, come si è sviluppato nel corso dei secoli. Questo è la prima grande parte. Poi, più brevemente, faremo due brevi itinerari sui generi letterari e poi, alla fine, sul Salterio come libro. Cioè ci chiederemo se è possibile leggere il Salterio non solo come un insieme di tanti testi messi lì alla rinfusa, l'uno accanto all'altro, ma come un vero e proprio libro che ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Partiamo dunque con le nozioni basi, in questa introduzione storico-critica. Il Libro dei Salmi è la raccolta di 150 componimenti, 150 componimenti poetico-religiosi, con cui Israele, il salmista, si rivolge a Dio nelle diverse situazioni storiche ed esistenziali. In ebraico questo libro si chiama Tehillim. Tehillim, che significa letteralmente lodi. Vedremo poi perché, fra i tanti registri che attraversano il Salterio, si è scelto per dare un titolo a tutto il libro proprio il nome di Lodi. Il nome Salmi, che a noi è più conosciuto, deriva dal greco. In greco, è un calco del greco, in greco questo libro è quello dei cosiddetti psalmoi. Che cosa sono i psalmoi? Da cui salmi. Psalmoi, plurale di psalmos, indica canti accompagnati da uno strumento a corde. Cioè il nome greco è relativo all'esecuzione. I salmi sono canti accompagnati dallo psalterion, da questo strumento a corde che, si dice anche nel Salterio, David usava quando proclamava i salmi. Nella Bibbia ebraica i salmi, il Salterio, fanno parte del terzo corpo che compone l'insieme della Bibbia. Sapete che la Bibbia ebraica è composta di Torah, profeti e poi gli scritti. E tra gli scritti i salmi sono quelli più importanti. Vi ricordate, solo per farvi un rimando al Nuovo Testamento, quando Gesù si rivolge agli undici in Luca 24, dopo essere risorto, e dice: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Dunque i salmi sono la parte più importante del terzo corpo degli scritti. E allora cerchiamo di muoverci per cogliere le versioni, il testo e le versioni antiche del Salterio. I tempi del Salterio sono tempi molto lunghi, cioè la composizione di questi 150 poemi copre un arco di circa 10 secoli. Possiamo dire che il Salterio, i primi componimenti del Salterio sono databili all'11

0: secolo avanti Cristo, e la raccolta finale, il libro dei 150 salmi, data intorno al terzo, secondo secolo avanti Cristo. E pensate una cosa importante, che va detta subito. I salmi non sono stati scritti a tavolino, non sono stati scritti e poi cantati nella liturgia, ma al contrario. Ecco perché poi anche noi ci interesseremo tanto nella spiegazione dei salmi all'uso liturgico dei salmi. Perché? Perché questi testi sono stati prima cantati a lungo nella liturgia di Israele e infine, solo a un certo punto, messi per iscritto. C'è dunque una lunga preistoria del Salterio come libro che per noi rimane oscura, rimane difficilmente rintracciabile, ma è essenziale per capire la natura di questo libro. Ripeto, un libro che è frutto di una lunga preghiera precedente da parte di Israele. Testi prima cantati a lungo nella liturgia e poi confluiti e messi per iscritto. Ma una volta che questi salmi sono stati messi per iscritto e chiusi in questo libro nel secondo secolo avanti Cristo, la vita di questo libro continua. Molti salmi vengono citati e ripresi nel Nuovo Testamento. I salmi sono il libro più citato tra quelli dell'Antico Testamento all'interno del Nuovo Testamento. E nel Nuovo Testamento ricevono una reinterpretazione decisiva alla luce della persona di Gesù Cristo. E ci torneremo poi, cominciamo a familiarizzarci con questa idea, i cristiani hanno citato nel Nuovo Testamento i salmi e poi li hanno pregati nella vita della Chiesa nascente, essenzialmente nella versione greca, la versione cosiddetta dei 70. Poi questi salmi sono stati appunto citati nel Nuovo Testamento, pregati dalle chiese lungo i secoli e pensate a questo flusso straordinario. Noi da 3 millenni, potremmo dire, ininterrottamente, ebrei e cristiani, uomini e donne, pregano, ripetono, meditano questi testi. Penso che ogni volta, noi siamo ormai un po' assuefatti, soprattutto noi monaci che ripetiamo 3 volte al giorno i salmi, siamo un po' assuefatti, ma dovremmo essere capaci di meravigliarci ogni volta, di capire come sono dei poemi, sono dei testi che contengono la parola di Dio e che da 3 millenni ininterrottamente passano di bocca in bocca, di mano in mano e sono costantemente pregate, meditati come un trade union fra Israele e la Chiesa, fra le Chiese, davvero un testo straordinario di preghiera ininterrotta. Ma scendiamo, dopo queste vette alate, scendiamo sul più difficile. Ecco, vi chiedo in questi 10 minuti che seguiranno la massima attenzione, perché cercherò di snodare davanti ai vostri occhi, di srotolare quella che è l'evoluzione nel corso dei secoli del testo. Noi oggi, quando leggiamo i salmi, quando avete in mano in chiesa il Salterio, quando leggete i salmi della vostra Bibbia, leggete un testo in italiano, leggete un testo che è una traduzione. E sapete tutti il gioco di parole trito e ritrito, che tradurre è sempre anche tradire. Non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto per i salmi che hanno vissuto così a lungo, quanto sia precaria la traduzione che abbiamo nelle mani. È una traduzione soggettiva, è una traduzione in una lingua corrente, l'italiano. Ma come il testo dei salmi è arrivato a noi fino a giungere a questa traduzione che abbiamo sotto gli occhi? Si parte da quello che vi ho indicato, a partire dall'undicesimo secolo, come TC, il testo consonantico. Cosa vuol dire testo consonantico? Vuol dire che gli ebrei per lunghi secoli hanno scritto i testi biblici solo con le consonanti. Chi di voi sa un po' l'alfabeto ebraico? Solo attraverso le grandi lettere, le consonanti. È solo a partire da un certo momento in poi, diciamo, qui ho segnato la seconda metà del primo secolo dopo Cristo, ma direi a partire dall'inizio del primo millennio dopo Cristo, quindi a partire dal primo secolo dopo Cristo, c'è un problema. Il problema è che gli ebrei stessi non capiscono più il testo solo consonantico. Capitemi bene, quando si dice testo consonantico significa che le vocali erano implicite. Per dire una parola, per dire casa, noi abbiamo bisogno di consonanti e vocali. Ecco, nel Salterio, se mi passate questo paragone, quando c'era la parola casa c'era CS, poi era chiaro per tutti che lì andavano due A e quindi la parola, la lettura sarebbe stata casa. Ma giunge un momento in cui, per una serie di motivi, questo non è più chiaro. E allora intervengono quelli che si chiamano masoreti. Masoreti, che significa uomini della tradizione. I masoreti, a partire dal primo secolo dopo Cristo, ma soprattutto con maggiore vigore tra il 500 e il 1000 dopo Cristo, fanno un'opera di vocalizzazione del testo, il che significa mettere le vocali, ma significa anche mettere piccoli segni di interpunzione che stanno per le virgole, i punti, i due punti, per consentire di leggere il testo. Questo dunque è il cosiddetto TM, testo masoretico. In mezzo, nel flusso del tempo, cos'è successo? È successo che l'ebraismo si è diffuso e si è diffuso non solo tra parlanti ebraico, ma anche tra ebrei che parlavano altre lingue, soprattutto la lingua greca, che a cavallo tra l'epoca avanti e dopo Cristo era la lingua franca, la vera koiné. Succede allora che nel terzo, secondo secolo avanti Cristo, gli ebrei di Alessandria traducono i salmi dall'ebraico al greco, per comprendere i salmi, ed è la cosiddetta versione dei 70, perché una antica leggenda vuole che 70 uomini, tanti quanti sono, secondo Israele, le genti della terra, hanno tradotto contemporaneamente la Bibbia, e quando si sono trovati, la versione di ciascuno dei 70 combaciava perfettamente. Dunque, da quel momento in poi, i greci, gli ebrei di lingua greca, hanno letto il Salterio e tutta la Bibbia nella versione greca, terzo, secondo secolo avanti Cristo. In mezzo, vi ho segnato in rosso, a un certo punto, tra il secondo avanti e il primo dopo Cristo, c'è quell'esperienza particolare che è la comunità di Qumran, quella comunità monastica ante litteram, vissuta nel deserto di Giuda, di cui nel 1947 abbiamo riscoperto i manoscritti. E questi manoscritti sono molto interessanti perché? Perché ci riportano un testo della Bibbia ebraica molto vicino all'epoca cristiana, secondo avanti, primo dopo Cristo. Il problema qual è? Il problema essenziale quando si parla di versione ebraica e greca è questo, e qui è la cosa da capire bene. I cristiani, quando hanno iniziato a leggere la Bibbia, certamente i primi discepoli di Gesù erano ebrei, dunque leggevano il testo in ebraico. Ma sapete bene che a partire dalla fine del primo secolo dopo Cristo, la Chiesa vincente, la Chiesa maggioritaria, è stata quella proveniente dal paganesimo. Dunque, già negli Atti degli Apostoli, avete presente, ci sono i dibattiti su come adattare l'ebraismo a cristiani provenienti dal paganesimo. In poche parole, a un certo punto si è arrivati a far sì che i cristiani leggessero la scrittura quasi essenzialmente in greco, visto che i cristiani venivano per la maggior parte dal mondo pagano, non capivano l'ebraico, hanno dovuto leggere la scrittura in greco. Allora pensiamo ai salmi, quello che ci interessa. Quando i cristiani nel Nuovo Testamento mettono per iscritto il Nuovo Testamento e citano i salmi, si rifanno alla versione dei 70. Quando i cristiani, dopo il Nuovo Testamento, pregano i cristiani nelle assemblee liturgiche, usano la versione greca. Allora il problema è che gli ebrei se la prendono un po'. Per quale motivo? Perché i cristiani, leggendo la versione greca del Salterio, esplicitano tutta una serie di dati che nel testo ebraico è più o meno chiaro, li esplicitano in funzione cristiana, cioè leggono i salmi alla luce di Cristo. Ogni volta, per farvi l'esempio più macroscopico, che nei salmi si parla del re Messia, e domani vedrete con Enzo i salmi messianici, i cristiani subito cosa dicono? Ma quel re Messia, leggono nei 70, nella versione greca, che in greco re Messia si dice Christos, è evidente che per loro è immediato fare il salto e dire bene, questi salmi, come tutta la scrittura, ci parlano di Gesù Cristo. Allora gli ebrei, comincia un problema, gli ebrei dicono no, c'è una polemica tra ebrei e cristiani, e saltiamo adesso questa cosa qui, l'Esaplas, cioè è un tentativo di Origene, che è un grande sapiente, fa tutta una serie di versioni di salmi messe l'una vicino all'altra per cercare di trovare, riporta tutta una serie di traduzioni con cui gli ebrei cercavano di leggere i salmi non più in chiave cristiana, ma in chiave ebraica.
1: Allora, ieri avete iniziato questa lettura dei salmi con una introduzione che va fatto Ludwig, e oggi affrontiamo invece insieme la lettura dei salmi che sono i più decisivi del Salterio, i più importanti, ma va anche detto forse i più difficili. Sono i più importanti perché, come dice il termine, salmi messianici, tradotto in linguaggio cristiano, diventa salmi cristologici. Riguardano il Messia, riguardano dunque il Cristo. E noi ci accorgeremo che sono dei salmi nei quali la Chiesa ha visto il compimento nella vicenda di Gesù. Ma non solo. Di fatto sono serviti perché ci sia uno sviluppo della conoscenza del Cristo. Molte cose che noi cristiani confessiamo nella fede e diciamo con molta semplicità non sarebbero possibili se non ci fossero stati i salmi, che hanno offerto innanzitutto il linguaggio, hanno offerto le immagini, hanno offerto la possibilità della narrazione cristologica. Sono i più difficili per una serie di motivi, che poi diremo volta per volta leggendo un salmo. Certamente c'è una difficoltà in alcuni che è di ordine testuale. Il testo qualche volta è corrotto e di difficile ricostruzione. Però, con ogni probabilità, il testo è corrotto non per ragioni casuali, non perché a un certo punto quelle parti dei libri del Salterio sono state consumate in quella zona dove c'erano i salmi messianici, ma con ogni probabilità proprio perché questi salmi detti, cantati, ricantati, a un certo punto si cercava di attualizzarli, si cercava di renderli più comprensibili. All'interno di questo lavoro sui salmi, con ogni probabilità, molte cose sono andate perdute e non sempre noi le comprendiamo bene. Vedremo soprattutto questo in un salmo, il Salmo 110. È veramente difficile, a tal punto che noi abbiamo due versioni del Salmo. Una in cui cerchiamo di ricostruire l'ebraico, l'altra quella che dipende dal testo greco dei 70. Nel Salterio che io ho tradotto, quello che usiamo nella liturgia, che voi conoscete, è l'unico salmo di cui vedete prima traduzione dall'ebraico, pagina successiva secondo i 70. Perché le due versioni sono molto diverse, con significati molto diversi, dai quali dipende la cristologia. Sono proprio questi salmi che hanno indotto la Chiesa d'Occidente, la Chiesa cattolica, a mantenere la traduzione latina che vigeva al tempo di Gerolamo e non assumere la traduzione che Gerolamo aveva fatto dei salmi dall'ebraico. Ma sono proprio questi che di fatto causavano difficoltà, perché la Chiesa abituata al Nuovo Testamento, il quale cita, interpreta, rimanda, allude sempre al testo dei 70, al testo greco, veniva ad essere depauperato di alcuni contributi cristologici che nell'ebraico non si riscontrano più. Il problema è grosso, detto così sembra un problema intellettuale, ma invece no. Il problema, ve lo farò vedere, è grande, è di un'altra comprensione del Messia di Cristo. Allora la Chiesa Latina ultimamente ha deciso che la versione, anche quella liturgica, dipenda da un testo latino, neo-vulgata, che è fatto però traduzione sull'ebraico. Allora, per fare obbedienza, ma nello stesso tempo salvaguardare l'eredità tradizionale, ho inventato il nostro Salterio Sopra, che è un unicum attualmente al mondo, in cui nelle antifone si recupera sempre il testo dei 70. Per cui di ogni salmo voi vedete che nella seconda parte ci sono o le citazioni del Nuovo Testamento o la traduzione dei versetti dei salmi con un 70 vicino. Lo cantiamo nell'antifona, quindi cantiamo il testo tradotto dall'ebraico. Le antifone ripigliano il testo secondo i 70 e abbiamo così una lettura piena e non perdiamo nulla della traduzione. Notate che tutte le chiese d'Oriente continuano a seguire invece il testo dei 70. Quindi è solo la Chiesa Cattolica e la Chiesa della Riforma protestante. Ora, è giusto il testo dei 70, va tenuto, però con ogni probabilità nella liturgia bisognava avere l'avvedutezza che liturgicamente ci fosse il testo dei 70, certo tradotto in italiano. Ma altrimenti vi farò notare che si perdono tante cose che noi confessiamo su Gesù Cristo e che vanno ripetute. Prima di leggere i salmi dobbiamo però percepire perché questi salmi sono nati e qual è il loro significato. Dalla testimonianza dell'Antico Testamento noi abbiamo la nascita del popolo di Dio attorno al 1200 con la liberazione dall'Egitto. Mosè, il grande mediatore di questa alleanza, da quel momento Dio rivela il suo nome a Mosè, al Sinai stringe l'alleanza, dà la legge, da quel momento inizia, potremmo dire, una grande storia d'amore tra Dio e il suo popolo. Se voi leggete la Bibbia in sintesi, è una storia d'amore, è una vicenda d'amore, nient'altro che questo. Due amanti che si incontrano, si innamorano l'un dell'altro, a un certo punto stipulano le nozze, l'alleanza al Sinai. Dio dice a Israele: io sarò il tuo Dio, tu sarai il mio popolo. Le clausole dell'alleanza sono le 10 parole, i 10 comandamenti. Tutto questo che coincide con la nascita dell'amore tra Dio e il suo popolo, coincide anche con l'uscita dall'Egitto e il dono della terra fatto a Israele, la terra di Canaan, quella che sarà poi chiamata la terra di Israele. Tra il 1250 e il 1100, dei clan di ebrei che erano in Egitto cominciano a radunarsi su questa terra, esattamente come è avvenuto 50 anni fa, quando gli ebrei hanno cominciato a radunarsi sul territorio di Israele. Ma già all'inizio è avvenuto così. Questo fenomeno è solo un fenomeno che si è rinnovato. E una volta che sono insediati, questi popoli di pastori iniziano ad essere dei popoli sedentari. La vita sedentaria cambia tutto. Perché? Innanzitutto, un popolo sedentario per mangiare deve coltivare la terra. E coltivare la terra cambia tutte le cose. Non è più un pastore. E guardate che questo incide su tutto, su tutto. In fondo i sardi, per dire, sono restati ancora pastori, non hanno amore per la terra nel senso della campagna, dell'agricoltura. Non ce l'hanno nel sangue, è inutile che gli chiediate di essere dei contadini a quelli che sono da millenni solo dei pastori. E non c'è un rapporto come c'ha il contadino. Questo genera un altro tipo di vita. I pastori, voi sapete, vivono isolati. L'agricoltura chiede a un certo punto, perché si sviluppa il commercio, lo scambio dei prodotti, richiede l'urbanizzazione. E l'urbanizzazione cambia tutto. Mi fa effetto pensare quando vado in Umbria e tutte le volte che vado vicino a Perugia e passo mi viene uno shock, perché mi ricordo quando nel 50-51 le prime volte che sono stato portato in Umbria e che Perugia era grossa come Ivrea. Adesso tiene 10 di quelle colline, è estesissima, e l'Umbria è spopolata. Tutti quelli che erano pastori e stavano agricoltori, ma anche lì pastori, sono andati a finire a Perugia. Voi girate tutta l'Umbria e trovate case nuove, dopo il terremoto rinnovate, ma tutte vuote, nessuno vi abita, sono tutte case di chi sta a Perugia. Questo per dirvi adesso, ma allora ancora di più, come cambiava la vita. La vita sedentaria con l'agricoltura sviluppa il commercio, si ha bisogno di avere rapporti per vendere i prodotti, la vita in comune fa nascere l'artigianato, la vita in comune chiede una, soprattutto una novità, la realizzazione, tra virgolette, di una entità politica, chiamatela Stato, chiamatela Polis, un'entità politica. Finché si è pastori, ognuno vive sulla sua collina e tutt'al più deve difendersi dal lupo o dall'altro pastore che gli va a rubare le pecore. Quando si è in città i bisogni sono molti, non basta più che ognuno difenda se stesso. Occorre delegare a qualcuno la difesa, l'organizzazione della città. Nasce la polis, dunque nasce la politica. E attorno al 1100 in Israele questo fenomeno diventa molto evidente, molto chiaro. La politica si sviluppa innanzitutto con delle tribù, le cosiddette d'oggi tribù di Israele, in cui ognuna ha certamente degli anziani, dei patriarchi venerabili, che hanno due compiti: dire l'unità di questa tribù, esercitare la giustizia. E in caso di guerra organizzare la difesa. Lo capite, è molto semplice. Ebbene, a un certo punto però, di fronte ai grandi imperi che c'erano in Egitto e che c'erano a Babilonia, queste tribù che occupano la terra sentono il bisogno che qualcuno organizzi la guerra e la difesa contro questi grandi imperi. Se tra il 1200 e il 1000, a un certo punto ogni tanto, ci sono situazioni in cui un popolo preme, c'è un'invasione, allora si dà a uno il compito di essere lui il salvatore, il difensore, sono quelli che la Bibbia chiama giudici, la cui ventura è tutta scritta nel libro di Giosuè dei giudici, avete presente Jefte, Otoniele, Sansone, cioè uomini eminenti ai quali a un certo punto in caso di crisi si dice tu piglia il comando degli eserciti, organizza perché possiamo resistere alla fame, all'invasione, a queste cose. Le cose vanno avanti così per 200 anni, ma attorno al 1000 ormai in tutti i popoli c'è uno Stato governato da un re. E anche Israele comincia a dire perché noi non dobbiamo avere un re. Come tutti gli altri popoli. In quel momento c'è un giudice, Samuele, che fa tante cose, Samuele, è sacerdote, fa il culto, insomma, il gran capo che fa tanti atti di tanto genere, ma che dà sicurezza al popolo. Adesso il racconto che fa il libro di Samuele è un racconto certamente meditato, è una narrazione, ormai c'è l'arte. Ma insomma, viene chiesto a Samuele che lui accetti l'ideologia regale dominante. Dia dunque un re a Israele. La novità è tale che voi capite desta resistenza. Anche per noi sarebbe difficile, oggi è stato difficile passare dalla monarchia alla repubblica. Lo sapete, sarebbe difficile oggi passare a una repubblica di altro tipo presidenziale. Insomma, quando c'è un mutamento ci sono forze di conservazione e anche in quel momento si apre una profonda crisi. Molti dicono no, finora abbiamo fatto senza re, dobbiamo stare senza re. Quando c'è bisogno delegheremo a uno il quale organizza la difesa. Però l'ideologia è talmente vincente in quel mondo che a un certo punto vince, anche in Israele. E Samuele deve dare un re. Tutto questo è raccontato nella Bibbia, attenzione, in termini di fede. Innanzitutto si dice che chiedendo un re avviene il primo pervertimento della comunità dei credenti. Sarebbe interessante vedere il pervertimento, Noi non siamo abituati e la Chiesa non ci ha abituato, ma sappiate che in realtà la storia dei credenti è una storia di perversioni successive. All'inizio c'è sempre un momento in cui c'è, se voi volete, entusiasmo, forza, autenticità della vita, poi poco alla volta tutto questo sciama, diventa tutto più difficile e a un certo punto l'istituzione provvede con dei pervertimenti successivi, in cui l'istituzione si mantiene, accetta di mantenersi, ma non segue più quella che è la dinamica del primo gruppo fedele. Questo lo vedete in Israele, lo vedete nella Chiesa. Certamente gli apostoli, la comunità di Gerusalemme hanno avuto questa stagione d'oro che Luca fotografa coi quattro sommari, i credenti avevano un cuore, un'anima sola, mettevano i loro beni in comune, è durata 40 anni, se è durata. Poi già gli Atti dicono subito dopo Anania e Saffira hanno cercato di rubare dalla cassa comune, quindi l'uomo è quel che è. E in questo, attenzione, bisogna essere molto, molto equilibrati, molto sapienti e per nulla, direi, persone intolleranti. La Chiesa si mantiene così, ma garantisce che all'interno del suo spazio, del suo seno, continuamente persone facciano dei tentativi e vivano dei tentativi di vivere il Vangelo. Questo è quel che dobbiamo accettare. Se non ci fosse il popolo di Dio nella sua perversione e infedeltà, Israele o Chiesa, non ci sarebbe neanche la possibilità, la fede si disperderebbe, mancherebbe la memoria, morirebbe il cristianesimo. Così è successo esattamente attorno al 1000. A un certo punto, di fronte a questa richiesta del re, a Samuele, cioè a una porzione profetica che c'era nel popolo di Dio, è sembrato che questo fosse una perversione della fede. Per cui noi abbiamo dei testi straordinari, ma straordinari, in cui si dice che Samuele ha tentato in tutto di impedire l'istituzione della regalità. Quando gli chiesero «dacci un re che ci governi», leggete poi il capitolo 8 del primo libro di Samuele, agli occhi di Samuele era cattiva la proposta, perché avevano detto «dacci un re che ci governi». Samuele pregò il Signore e il Signore rispose a Samuele: «Ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto, perché il popolo non ha rigettato te come giudice, ma ha rigettato me, perché io non regni più su di loro». E quindi si accetta che ci sia il re. Samuele, leggetevi per favore tutto sto capitolo, perché tra l'altro è uno dei capitoli più belli sul potere che sia mai stato scritto in tutte le letterature dell'umanità. Non ce n'è uno così lucido, nessuno. Quando si dice l'Oriente, l'Oriente, l'Oriente, ma l'Oriente sa neanche che cosa sia un'analisi del potere come questa. L'hanno sempre accettato più facilmente. Andate ai varie letterature cinese, indiana, tutti i re sono quasi dei e tutti sono accettati. E qui, come esce il primo re, Samuele riferì le parole del Signore al popolo che aveva chiesto re e disse: attenzione, queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli e li destinerà ai suoi carri e ai suoi cavalli. Li farà capi di migliaia, li farà correre davanti al suo cocchio. Prenderà le vostre figlie e ne farà le sue profumiere, le sue cuoche, le sue fornaie nella reggia. Si farà consegnare i vostri campi, le vigne, gli oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e le vostre vigne prenderà le tasse, le darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri. Vi sequestrerà schiavi e schiave, i vostri asini, i vostri migliori buoi, metterà dappertutto le tasse su greggi. Voi diventerete schiavi del re. Allora griderete a causa del re che avete voluto, ma il Signore non vi ascolterà più. Tenetevi il re che avete voluto. Testo di una regalità, di un'antiregalità terribile, spietato, lucido. È la piramide del potere. Su uno c'è un altro che comanda. Andate in su e quando voi vi trovate nella piramide state attenti a non pensare che voi siete alla base. Perché in realtà noi abbiamo tanti altri sotto di noi che sfruttiamo, opprimiamo. Non vogliamo dircelo. Siamo beati così, però attenzione, l'operaio più sfruttato in Italia è quello che, lui lo sappia o non lo sappia, sfrutta tutti quelli del terzo mondo, perché se lui ha quella paga e per quel lavoro piglia tanto, è perché noi pigliamo materie prime, petrolio, tutte le cose senza pagarle al terzo mondo. Quindi l'ultimo sfruttato è solo chi muore di fame, ma tutti gli altri sfruttano. Però questa è la realtà, la grande piramide del potere. Sopra uno c'è l'altro, Sopra l'uno c'è l'altro, e per mantenere il potere uno fa i regali all'altro finché ci siamo noi, che siamo sfruttatori. Ma non lo vogliamo dire, siccome siamo in fondo, ognuno sente se è sfruttato, guarda solo verso l'alto quelli che sfruttano la società, non guarda quelli che lui. Tanto semplice, adesso c'è la crisi. La crisi viene perché noi in quest'anni abbiamo depredato il pianeta e abbiamo potuto vivere bene. Ma adesso che Brasile non possiamo più depredarlo, l'India neanche, la Cina neanche, e loro si sono messi a depredare anche loro, noi non depredando più non abbiamo più la possibilità economica che avevamo negli anni 80-60. Questa è la verità. Questa è la situazione umana, semplicemente, perché l'uomo ha questa perversione dentro di sé. Ma certamente tutto questo teologicamente eletto non vogliono avere Dio come re, perché la differenza è che Dio regna su di noi chiedendoci di condividere i beni, ci ha dato la terra di tutti dicendo che la terra è sua proprio perché nessuno possa dire un pezzo di terra è mio. Questo è il nostro Dio. Ma nel 1000 avviene l'accettazione terribile di questa monarchia. E voi sapete che che Samuele deve ungere Saul, che sarà il primo re. Poi ci sarà Davide.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento, ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui, qui per te. Mi trattengo all'orizzonte, vedo un'ombra che si muove, il suo calore mi circonda, resto appeso al mio dolore. Cerco scuse appiccicate passeggiando per le strade di un eterno cambiamento che mi lega e mi tormento. Mi tormento perché piango, mi tormento qui a vedermi, mi tormentano le colpe di un passato ancora in piedi, mi tormenta la tua voce che sussurra soluzioni e sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui,

0: vuole il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

ok? Un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella. Voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina. Lo sai che la

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto." Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto

0: della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
2: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
3: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
3: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
3: prega per noi.
0: Regina della Pace,
3: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ti amo, Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti amo, Signore, mia forza.
2: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene.
3: La terra tremò e si scosse. Vacillarono le fondamenta dei monti. Si scossero perché egli era sdegnato.
1: Dalle sue narici saliva fumo. Dalla sua bocca un fuoco divorante. Da lui sprizzavano carboni ardenti.
3: Abbassò i cieli e discese. Fosca caligine sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava. Si librava sulle ali del vento.
1: Si avvolgeva di tenebre come di velo. Acque oscure e dense nubi lo coprivano. Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi, con grandine e carboni ardenti.
3: Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce. Grandine e carboni ardenti.
1: Scagliò saette e li disperse. Fulminò con folgori e li sconfisse.
3: Allora apparve il fondo del mare. Si scoprirono le fondamenta del mondo. Per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore.
1: Stese la mano dall'alto e mi prese. Mi sollevò dalle grandi acque.
3: Mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano, ed erano di me più forti.
1: Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno. Mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene.
5: Signore, Tu sei luce alla mia lampada, Tu rischiari le mie tenebre.
6: Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore. Non ho abbandonato impiamente il mio Dio. I Suoi giudizi mi stanno tutti davanti. Non ho respinto da me la Sua legge, ma integro sono stato con Lui e mi sono guardato dalla colpa. Il Signore mi rende secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani, davanti ai Suoi occhi. Con l'uomo buono Tu sei buono, con l'uomo integro Tu sei integro, con l'uomo puro Tu sei puro, con il perverso Tu sei astuto, perché Tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi. Tu, Signore, sei luce alla mia lampada. Il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi lancerò contro le schiere. Con il mio Dio scavalcherò le mura.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre.
2: Tutti erano ammirati delle parole di grazia
4: che uscivano dalla bocca di Cristo.
0: Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, ora io stesso, Paolo, vi esorto per la dolcezza e la mansuetudine di Cristo, io, davanti a voi, così meschino, ma di lontano così animoso con voi, vi supplico di fare in modo che non avvenga che io debba mostrare, quando sarò tra voi, quell'energia che ritengo di dover adoperare contro alcuni che pensano che noi camminiamo secondo la carne. In realtà noi viviamo nella carne, ma non militiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio, e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza al Cristo. Perciò siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza, non appena la vostra obbedienza sarà perfetta. Guardate le cose bene in faccia. Se qualcuno ha in se stesso la persuasione di appartenere a Cristo, si ricordi che se lui è di Cristo, lo siamo anche noi. In realtà, anche se mi vantassi di più a causa della nostra autorità che il Signore ci ha dato per vostra edificazione e non per vostra rovina, non avrò proprio da vergognarmene. Non sembri che io vi voglia spaventare con le lettere. Perché le lettere, si dice, sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la parola dimessa. Questo tale rifletta però che quali noi siamo a parole, per lettera, assenti, tali saremo anche con i fatti di presenza. Certo noi non abbiamo l'audacia di uguagliarci o paragonarci ad alcuni di quelli che si raccomandano da sé, ma mentre si misurano su di sé e si paragonano con se stessi, mancano di intelligenza. Noi invece non ci vanteremo oltre misura, ma secondo la norma della misura che Dio ci ha assegnato, sì da poter arrivare fino a voi, né ci innalziamo in maniera indebita, come se non fossimo arrivati fino a voi, perché fino a voi siamo giunti col Vangelo di Cristo. Né ci vantiamo indebitamente di fatiche altrui, ma abbiamo la speranza, col crescere della vostra fede, di crescere ancora nella vostra considerazione, secondo la nostra misura, per evangelizzare le regioni più lontane della vostra, senza vantarci alla maniera degli altri delle cose già fatte da altri. Pertanto chi si vanti nel Signore, perché non colui che si raccomanda da sé viene approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Oh, se poteste sopportare un po' di follia da parte mia. Ma certo, voi mi sopportate. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina, avendovi promessi a un unico sposo, per presentarvi quale vergine casta a Cristo. Temo però che come il serpente nella sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Se infatti il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo. Ora io ritengo di non essere in nulla inferiore a questi superapostoli. E se anche sono un profano nell'arte di parlare, non lo sono però nella dottrina, come vi abbiamo dimostrato in tutto e per tutto, davanti a tutti.

0: Viviamo nella carne, ma non combattiamo secondo la carne.
1: Le armi della nostra lotta non sono carnali.
0: Tenete sempre in mano lo scudo della fede e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio.
1: Le armi della nostra lotta non sono carnali.
2: Dai sermoni di San Bernardo Abate. Consideriamo, fratelli, come in questa nostra casa l'ordine della carità ha distribuito tre compiti: il servizio a Marta, la contemplazione a Maria, la penitenza a Lazzaro. Qualunque anima che sia perfetta possiede tutte e tre insieme queste cose, e però sembra piuttosto che a ciascuna si addica meglio l'una o l'altra di esse, per cui alcuni si danno alla santa contemplazione, altri sono dediti al servizio dei fratelli, altri infine ripensano al loro passato nell'amarezza della loro anima, come gli uccisi che dormono nei sepolcri. Sì, è necessario proprio questo, che Maria sperimenti il suo Dio con sentimenti di tenerezza e di esaltazione, che Marta si occupi del prossimo con benevolenza e misericordia, che Lazzaro, con tristezza e umiltà, pensi a se stesso. Ciascuno consideri in quale di questi stati si trova. Anche se in mezzo a questa città si trovassero questi tre uomini, Noè, Daniele e Giobbe, essi con la loro giustizia salveranno se stessi, dice il Signore, ma non salveranno il figlio né la figlia. Non vogliamo illudere nessuno. Voglia il cielo che nessuno di voi illuda se stesso. Quelli ai quali non è stato affidato alcun incarico né attribuito alcun servizio dovranno assolutamente stare seduti o con Maria ai piedi di Gesù o certo con Lazzaro nel recinto del sepolcro. Perché Marta non dovrebbe inquietarsi per molte cose, dato che è sollecitata per molti? A te però, che non ti trovi in questa necessità, delle due una è necessaria: o non turbarsi affatto, ma deliziarsi maggiormente nel Signore, oppure, se non sei ancora in grado di fare ciò, non preoccuparti per molte cose, ma come il profeta dice di sé, occupati di te stesso. Ma pure la stessa Marta è necessario che venga ammonita, ricordandole che ciò che soprattutto è richiesto negli amministratori è che siano trovati fedeli. Sarà fedele colui che non cerca il suo interesse proprio, ma quello di Gesù Cristo, che abbia un'intenzione pura, che non faccia la sua volontà, ma quella del Signore, e agisca in modo ordinato. Ce ne sono, infatti, il cui occhio non è semplice e ricevono la ricompensa che si meritano. Ce ne sono che si lasciano portare dai loro sentimenti interiori e tutto ciò che offrono ne resta inquinato, proprio perché in essi si trova solo la loro volontà propria. Vieni ora con me al canto nuziale e consideriamo come lo sposo, là dove chiama la sposa, non ha omesso nessuna di queste tre cose e non ne ha aggiunte altre. Alzati, dice, affrettati, amica mia, mia bella, mia colomba, e vieni. Non è forse amica colei che, intenta agli interessi del Signore, con fedeltà mette a sua disposizione persino la propria vita? Tutte le volte, infatti, che per uno dei suoi fratelli più piccoli interrompe lo studio spirituale, offre spiritualmente per lui la propria vita. E non è forse bella colei che, contemplando a volto scoperto la gloria del Signore, si trasforma nella medesima immagine di chiarità in chiarità, come sotto l'azione dello Spirito? E non è forse una colomba quella che piange e geme nelle fessure della roccia, nei buchi della muraglia, come fosse sepolta sotto una pietra?

0: A Betania, dove si trovava Lazzaro, che Gesù aveva risuscitato dai morti, fecero per lui una cena e
1: E
0: Marta
1: Marta
0: serviva.
1: serviva.
0: Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù. E
1: E Marta
0: Marta serviva.
1: serviva. Preghiamo. O Dio, il tuo figlio ha richiamato Lazzaro dal sepolcro alla vita e ha accettato l'ospitalità nella casa di Marta. Donaci che, servendo fedelmente i nostri fratelli, siamo nutriti con Maria dall'ascolto della sua parola. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.

0: potenza invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia.
2: Applaudite, popoli tutti.
3: Acclamate Dio con voci di gioia.
4: Perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
5: Re grande su tutta la terra.
6: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
7: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
6: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
8: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
6: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
9: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
0: Diritto e sicuro è il loro cammino.
1: Nella legge di Dio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
2: Gesù alzò gli occhi e gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori.

0: Gesù alzò gli occhi e gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori!
1: Uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore perché ci aiuti a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
3: Sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in tutto fuorché nel peccato. Signore Gesù, abbi pietà del tuo popolo.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
3: Chiami tutti alla carità perfetta. Signore Gesù, santifica il tuo popolo.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
3: Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e luce del mondo. Signore Gesù, illumina il tuo popolo.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
3: Sei venuto per servire e non per essere servito. Signore Gesù, insegnaci a servirti nei nostri fratelli.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
3: Tu sei l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza. Signore Gesù, fa che al termine della vita contempliamo il tuo volto insieme ai tuoi santi.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, il tuo figlio ha richiamato Lazzaro dal sepolcro alla vita e ha accettato l'ospitalità nella casa di Marta. Donaci che, servendo fedelmente i nostri fratelli, siamo nutriti con Maria dall'ascolto della sua parola. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi. Avevamo un

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Poi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti, darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo dei 7 vizi capitali. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: giornata a tutti. Sono molte le persone oggi che non credono più che i 7 vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita e pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata la disonestà, seguita dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali? Giriamo questa domanda al nostro ospite, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Beh, dunque, io non sono particolarmente esperto, parliamo di vizi, non di peccati, perché molto spesso la persona che ha il vizio, che è abitata dal vizio, non riconosce di averlo. Ma una persona che vive così non si rende conto di essere vizioso, secondo questa logica. E proprio perché non riconosco di essere vizioso, e sarà difficile che crei le condizioni per cambiare. Quando il Papa dice ok, mettiti in punto di morte, lì ti rendi conto della nullità delle tue richieste, no, delle tue attese, e allora forse inizi a cambiare traiettoria, a cambiare prospettiva. Ma il problema vero è quando... Allora, se io sono vicino a una persona, parliamo in generale, sono vicino a una persona a cui voglio bene, forse riuscirò non tanto a far notare, ma a porre quelle domande, quell'interrogativo in forza della quale, domanda interrogativo, l'interlocutore può arrivare a pensare e ritenere che forse si sta muovendo in una logica sbagliata. Il problema vero è che quando noi interveniamo per far notare all'altro l'errore, diciamo così, vizio, l'altro immediatamente, in prima battuta, questo succede per tutti, si chiude, si difende. E quindi come reagisce? Aggredendomi spesso, cioè spesso, di solito accade un po' questa dinamica. Quindi il problema vero è che quando una persona si trova in una condizione così, se ha vicino qualcuno che gli vuole realmente bene, allora può arrivare anche a compiere un passo differente. Non spesso, talvolta per alcuni vizi è il tempo che porta a riconoscere la debolezza, ecco, diciamo così, di una posizione assunta. Ma sarebbe ulteriormente interessante chiedersi come mai la persona si trova in quella situazione di vizio. Una persona che vuole possedere tutti, una persona che vuole essere al di sopra di tutto, la migliore di tutti, come mai? A fondo dice un vuoto interiore, perché se ho bisogno di primeggiare sempre sugli altri, di vedermi riconosciuto, di vedermi apprezzato, eccetera, perché evidentemente non ho dentro di me un vuoto tale che ritengo possa essere colmato da tutte le attenzioni che ricevo. E dimentichiamo che il punto di partenza fondamentale per noi cristiani è lo sguardo buono che Dio ha su ciascuno di noi, la consapevolezza di essere figlio di Dio, amato da Dio, non perché è bravo, non perché è capace, semplicemente perché è figlio di Dio.

0: Don Tullio, la superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte che siano, cosa ben diversa invece di essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Dissimulare troppa modestia, Sant'Agostino afferma che la falsa umiltà è peggiore della superbia. Lei condivide questa...
1: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, per noi cristiani non dobbiamo mai riconoscere, non so come dire, le doti, le capacità che abbiamo. No, è tutto merito del Signore, tutto merito del Signore. Aspetta un momento, il Signore utilizza anche la mia debolezza, la mia povertà per manifestare delle capacità. Ecco, questo credo che sia l'aspetto fondamentale che viene anche chiesto ai cristiani. La sopravvalutazione di sé, appunto, dice un vuoto interiore, quello a cui facevo riferimento poco fa, diventa invece assolutamente centrale, riconoscere ciò che siamo, e questo crea la condizione per camminare con serenità, non con presunzione, non in modo assolutamente certo, incontrovertibile, quanto noi riteniamo essere vero le nostre doti, le nostre capacità. No, a me sembra molto più utile invece riconoscere i doni che abbiamo, riconoscere i doni che l'altro ha. Quando io faccio ragionamenti di questo genere, è ovvio che io ho sempre davanti le persone che incontro, che si dichiarano credenti e non credenti. Quante persone che si dichiarano non credenti vivono un atteggiamento umile, mi sento di dire, molto sereno e pacato, e disponibile all'incontro e al dialogo anche con me, ovviamente faccio il prete, faccio il cappellano in ospedale. Ecco, questo diventa un arricchimento. Nel momento in cui riconosco ciò che sono con semplicità, creo le condizioni perché l'altro, nella sua autenticità, possa entrare in dialogo con me.
0: Ecco, veniamo ora al vizio dell'invidia. Possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma proprio il provare tristezza per la felicità altrui. Ma Don Tullio, è proprio così difficile non essere invidiosi? E da che cosa si riconosce l'invidioso? Molière affermava che gli invidiosi muoiono, l'invidia non muore mai. La faccio sorridere stamattina, questo mi fa immensamente piacere.
1: No, i temi dei vizi sono, ad esempio, riflettere e ragionare sui vizi aiuta molto a capire, non la vicinanza, però l'aiuto che si può ricevere da un punto di vista psicologico. Perché avendo un minimo di conoscenza da questo punto di vista,

insomma, con orgoglio, insomma, ho intuito con la forza ragazza dello Spirito Santo ciò che a distanza di secoli la psicologia è arrivata ad affermare e sostenere. Per cui si può essere invidiosi? Beh, certamente sì, questo sì. E talvolta c'è una sana invidia che può portare a, almeno la leggo così, a un desiderio di emulare l'altro che si dimostra capace, all'altezza, eccetera. L'invidia invece negativa è quella che intristisce la persona. Dice di essere contenta, ma dentro di sé sta male perché non accetta la condizione e la situazione nella quale si è. Vorrei essere come quella persona, capace di fare questo e quest'altro, ma se riteniamo per vero, e questo ovvio che lo crediamo, che in ogni persona Dio ha messo delle capacità, delle doti che sono solo per quella persona lì. Talvolta facciamo fatica a riconoscere i doni che Dio ha messo nel nostro cuore, talmente preoccupati di guardare l'altro, ciò che fa, ciò che dice, e non abbiamo tempo di riflettere sulle doti buone che il Signore ha messo nel cuore di ogni persona. Certo, no, non saranno forse riconosciute dal mondo intero, però dovremmo anche imparare a dire, lo dico agli altri, lo dico innanzitutto a me stesso, che la cosa fondamentale è vederci riconosciuti e apprezzati da Dio, se riteniamo Dio, il Signore, significativo nella nostra vita.

0: L'avarizia poi è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita e perciò l'avarizia comprende, Don Tullio, comprende in sé più vizi.
1: Certamente questo sì. Ed è un vizio che riguarda non solo chi ha, diciamo così, possiede molti beni materiali, ma riguarda ogni singola persona. Ricordo di aver letto appunto che i padri dicevano che anche tra i religiosi è presente il vizio dell'avarizia. I religiosi che hanno lasciato ogni cosa però si attaccano alle piccole cose, facevano l'esempio di qualche matita, qualche astuccio, ecco, cose molto semplici e banali, e si attaccavano talmente tanto che non riuscivano ad esempio regalare, prestare queste piccole cose dopo aver rinunciato a tutto. Sembra paradosso, ma di fatto è così. Dice il desiderio umano di attaccarsi a quelle che si ritengono essere nelle piccole sicurezze materiali. Per quello che il Papa appunto richiamava e sottolineava, mettiti in punto di morte, ti rendi conto che sono cose banali quelle alle quali ti stai attaccando. Perché? Perché nel momento della prossimità della morte, consapevolezza di questo, ciò che normalmente viene ritenuto, ad esempio, mi voglio considerare, l'abbiamo detto prima, il migliore di un altro, essere sullo stesso piano della persona che ho davanti, essere riconosciuto importante, significativo, perfetto. Successo, il denaro, il prestigio, la bellezza, il potere, la carriera, tutto perfetto. Quando ricevo una diagnosi di cancro, tutti questi aspetti passano in secondo piano, non reggono, è quello che dico, non reggono. Sono idoli falsi, non lo so, certamente non mi aiutano nel momento di estremo bisogno. Il momento di estremo bisogno, ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno di una persona vicina, ho bisogno di un aiuto. Allora anche i vizi, che riconosco evidentemente, passano in secondo piano. Può arrivare nel momento della malattia l'invidia, tra virgolette, della salute che non ho più, e allora guardo gli altri che stanno bene, perché io mi devo ammalare e sono in questa condizione mentre gli altri stanno in una salute, in una condizione di apparente benessere. Ecco. Inizia e prosegue, diciamo così, questa lotta, questo combattimento dentro di sé e fuori di sé.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura,

si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: pochissimo tempo, però vorrei esaminare gli ultimi vizi, partendo dall'accidia, che è simile alla pigrizia, ma non si limita al non voler fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegno o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene non lo fa per paura di mettersi in gioco. È un accidioso?
1: Si può anche dire così, cioè arriva un momento in cui la domanda dice: ma ne vale la pena, da una parte? Dall'altra, momenti e situazioni in cui la parola di Dio sembra essere smentita in modo evidente, in modo clamoroso, chi me lo fa fare? Tanto non serve a nulla, tanto non cambia niente, per quanto mi impegno, allora mi richiudo interiormente, penso a me stesso e gli altri, vabbè, io ho fatto la mia parte, gli altri facciano un po' quel che riescono. Non vale la pena. Il rischio di perdere fede e fiducia perciò nei confronti di Dio, quando si parte in modo grandioso, allora riuscirò a fare questo, quest'altro, in questa posizione, in questa situazione, in questo momento, passando il tempo, vuol dire passando gli anni, ecco, ci si rende conto che si accorcia la parola, si accorcia il fiato, si cambiano i ragionamenti. Mi sento di dire che ciò che aiuta ad andare avanti e sostenere è davvero la fede dei poveretti, perché penso appunto che di appartenere un po' a questa categoria di chi non riesce a capire, non riesce a vedere. E domando l'aiuto, la grazia del Signore per sostenere passo dopo passo questo cammino di fede e fiducia nei confronti del Signore. Questo credo che sia anche un dono da chiedere insieme a tutto ciò che normalmente domandiamo al Signore stesso.
0: Per concludere, mentre la gola e la voracità nei confronti del cibo, giungiamo alla lussuria, che è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Ma nel cristianesimo, Don Tullio, non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
1: No, anche se per anni, secoli, non lo so, noi di fatto lo abbiamo un po', se non in modo esplicito, però di fatto condannato in modo continuo, e di fatto non è così. Insomma, il Cantico dei Cantici all'interno della Bibbia dice qualcosa di significativo da questo punto di vista. Il bisogno di possedere l'altro, al di là della dimensione profondamente diciamo così sessuale, dice qualcosa di vero. Io possiedo l'altro, io posso manipolare l'altro, ai miei bisogni al mio tornaconto. Penso ancora una volta, questo anche in ambito lavorativo accade, purtroppo accade, e questo può divenire un vizio anche da questo punto di vista.
0: Don Tullio, grazie per le sue bellissime riflessioni, le sue parole hanno fatto breccia nel nostro cuore, ne faremo veramente tesoro. Io la ringrazio, come le chiedo sempre, porti un abbraccio, un saluto a tutti i malati che incontra lì presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
1: Ok, senz'altro lo farò.
0: Grazie a Don Tullio Prosepio, cappellano.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 29 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana e titoli: Medio Oriente, attacchi a sorpresa dell'Iran contro basi americane in Giordania rompono la fragile tregua, risposta congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo-iraniane in Iraq, Trump a Netanyahu, nessun ritiro dal Libano. Giappone aumenta il bilancio delle vittime del terremoto, rientrato l'allarme tsunami, nessuna anomalia nei siti nucleari. Questa sera l'incontro di preghiera e fraternità Cantico di Pace, guidato da Papa Leone a Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo, sarà trasmesso sul portale Vatican News e sul canale YouTube. Sono le 8 e 50 secondi in questo istante, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione del nostro radiogiornale con il Medio Oriente, che da sabato scorso sembrava facesse sperare in una svolta negoziale nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha invece azionato un nuovo attacco missilistico nelle scorse ore contro una base aerea statunitense in Giordania, riaccendendo la tensione nell'area. Dura la risposta americana sulle milizie filo-iraniane in Iraq, almeno 10 i morti. Ieri a Washington, intanto, Donald Trump ha incontrato il premier israeliano Netanyahu. Ci racconta tutto Silvia Giovanrosa.
2: I Pasdaran hanno affermato di aver attaccato una base aerea statunitense in Giordania con diversi missili balistici, mettendo a rischio nuovi possibili negoziati. Il motivo dell'attacco si legge in una nota diffusa dalle guardie rivoluzionarie: è resistere alle minacce che persistono sulla Repubblica Islamica. La risposta USA non si è fatta attendere. Riyadh e Washington hanno lanciato un'operazione congiunta in Iraq, colpendo siti energetici e strutture logistiche. Il tutto avviene a poche ore dall'incontro tra Trump e Netanyahu a Washington, definito dalle parti positivo. Sul tavolo del vertice anche la presenza israeliana in Libano. Fonti del governo Netanyahu hanno riferito che non c'è stata alcuna pressione della Casa Bianca per il ritiro delle IDF dal paese dei cedri.
1: Restiamo dunque in Libano, dove l'esercito israeliano ha attaccato nelle ultime ore due città libanesi di confine. Le forze armate delle Nazioni Unite in servizio all'UNIFIL, la missione ONU nel sud del paese dei cedri, fanno sapere intanto di aver sequestrato un grande quantitativo di esplosivo riconducibile alle milizie di Hezbollah. È stato un grande onore incontrare il presidente Zelensky negli Stati Uniti, presidente Zelensky naturalmente dell'Ucraina. Abbiamo discusso di molti argomenti, l'incontro è andato molto bene, lo ha scritto sul suo social network Truth il presidente americano Trump, che ieri ha ricevuto proprio Zelensky alla Casa Bianca. In un'intervista a Fox News, Zelensky ha affermato che il presidente russo Putin ha perso l'iniziativa nella guerra, sostenendo che la tecnologia militare ucraina ha cambiato le dinamiche del campo di battaglia. Sul tavolo della missione a Washington, la cessione delle licenze per la produzione di batterie antimissile Patriot, ad oggi made in USA. Ed è salito ad almeno 13 vittime ed un centinaio di feriti il bilancio ancora provvisorio del terremoto di magnitudo 7.1 verificatosi ieri nel sud-ovest del Giappone alle 16.30 circa ora locale. Erano le 9.30 del mattino in Italia. La più colpita tra le città è stata la prefettura di Kumamoto, nell'isola di Kyushu, a circa 900 km dalla capitale Tokyo. I dettagli nella cronaca di Roberta Barbi.
3: La situazione più preoccupante resta quella del centro commerciale Aeon Mall nel comune di Kashima, che ieri, dopo il violento sisma, è collassato su se stesso. Qui si scava tra le macerie alla ricerca di una trentina di dispersi. Due vittime, alcuni dispersi anche per il crollo di una ciminiera in una cartiera, mentre alla stazione della cittadina un treno è deragliato e si è ribaltato su un fianco. Crolli anche alle mura del castello. Nessuna anomalia invece per le tre centrali nucleari presenti nell'area. È il primo bilancio di un violento sisma che ieri ha colpito il Giappone e che a Kumamoto aveva già causato quasi 300 morti e 2000 feriti nel 2016 con un terremoto di magnitudo 6.8. La prima scossa alle 16.30 locali, la più forte mai registrata dal terremoto di Noto nel 2024, poi una sessantina di scosse di assestamento e l'allerta che deve rimanere alta secondo le autorità anche nei prossimi due o tre giorni. Inizialmente era stato diramato anche un allarme tsunami, per fortuna rientrato quasi subito. Attualmente sono circa 300.000 le persone evacuate per motivi di sicurezza, oltre 9.000 sono ospitate nei centri di accoglienza allestiti per l'emergenza.
1: Rientriamo in Italia, dove l'anno scorso sono nati circa 355.000 bambini, un nuovo minimo storico con un calo di quasi il 4% rispetto all'anno precedente. Più di 6 italiani su 10 dicono di aver rinunciato a far figli. Emerge questo dato dal dossier Natalità 2026, Volere e Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
4: Il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minore desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita. Si registra dunque un vero divario tra intenzioni e realtà. Se la voglia di avere un figlio dichiarata dalle donne italiane si fosse concretizzata, nel 2025 sarebbero nati circa 760.000 bambini. In sostanza il doppio di quelli effettivamente venuti alla luce. Il presidente della Fondazione per la Natalità, Gianluigi De Paolo.
5: Bisogna fare un'alleanza, non è una questione solo politica, è una questione che riguarda le aziende, che riguarda il mondo della comunicazione, riguarda il mondo della cultura, riguarda il mondo delle associazioni, delle banche, perché da questa situazione veramente difficile se ne può uscire solamente insieme. E l'idea è quella di non disperdere questo fermento, questo desiderio di partecipazione che c'è su questo tema e anche questa preoccupazione.
1: Allarghiamo lo sguardo all'Unione Europea, dove nel complesso sono circa 9.500 le vittime di tratta identificate nei paesi membri, per lo più in Francia ed in Italia. Lo denuncia Save the Children in occasione della giornata contro la tratta che ricorre domani. Michele Raviarne ha parlato con Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi della ONG.
6: In Europa si tratta sostanzialmente di giovani ragazze e bambine, per lo più trafficate e sfruttate dal punto di vista dello sfruttamento sessuale. In Italia la situazione è parzialmente diversa, perché i dati ci dicono che sta emergendo un tipo di sfruttamento diverso che riguarda maschi adolescenti, principalmente 17enni, provenienti da Bangladesh e Egitto sostanzialmente, e riguarda situazioni di sfruttamento in attività lavorative e anche in attività illegali.
1: Quindi come si contrasta questo fenomeno?
6: Va fatta una profonda prevenzione. Sicuramente questo tipo di situazioni trovano terreno fertile in contesti di svantaggio socio-economico molto forte, di fragilità anche culturale.
1: Una notizia che riguarda direttamente la Santa Sede e chiunque voglia partecipare all'evento previsto questa sera. Vatican News trasmetterà infatti sul portale e sul canale YouTube il video dell'incontro di preghiera e fraternità guidato da Papa Leone nel Borgo Laudato Si, nei giardini delle Ville Pontificie, promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dall'Andrea Bocelli Foundation. La preghiera sarà accompagnata dalla voce di Andrea Bocelli e dal coro ABF Voices, composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti ed Italia. È trascorso poco più di un mese dal terremoto in Venezuela che ha causato almeno 22.000 vittime tra morti e feriti e circa 20.000 sfollati. Di terremoto abbiamo già parlato, ma in questo caso abbiamo raccolto la testimonianza dell'organizzazione umanitaria CESI in prima linea nei soccorsi, anche per capire come si sono svolti e quali dinamiche aiutano ad affrontare questo tipo di emergenza. Al microfono di Andrea De Angelis, Marcello Garcia dalla costa, appena rientrato dal paese.
7: Oltre alla distribuzione di kit, tutta la parte di supporto psicologico. Sono persone traumatizzate, ma anche bambini, quindi minori, che hanno perso la famiglia, che sono rimasti da soli. È una parte fondamentale tra le attività che CESBI porta avanti, che accompagna poi la parte materiale.
1: Ci salutiamo con la cultura e con un costruttore di ponti, di unità e solidarietà, è padre Félix Varela, patriota, sacerdote e intellettuale cubano del XIX secolo. A lui è dedicata la prima monografia in italiano edita dalla libreria editrice Vaticana. Sull'attualità di questo testimone della fede, Lorenzo De Cesaris ha intervistato l'arcivescovo Vincenzo Paglia, che ha firmato la prefazione del volume.
8: Varela è stato maestro di generazioni di umani, fondamento di quella indipendenza anche politica allora da lui richiesta.
9: Che insegnamento possiamo trarne oggi, vivendo in un mondo sempre più polarizzato dal

Per questa edizione da Daniele Giorgi alla parte tecnica e Francesco De Remigis in studio, un ringraziamento per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna puntualissima alle ore 9.

giorni, partenza e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi,

sogni, felicità e tormenti della tua verde età. Corri, non aspettare tardi, prendi ogni cosa e dimmi quello che poi vedrai.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: In Blu 2000 News.
1: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito positivo dal premier israeliano, l'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il prezzo del greggio torna a salire. E Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Il governo apre sul safe il fondo da 150 miliardi di euro per offrire ai 27 paesi dell'Europa prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, dice il premier Tajani. La maggioranza però si divide e anche le opposizioni incalzano. Presidente della Repubblica Mattarella in visita ieri a Pantelleria per celebrare il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia.
2: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il nostro futuro e richiedono una attenzione costante, lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Un'isola che mi ha accompagnato durante la vita, ha confidato, citando poi Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano che proprio da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Occasione prima di incontrare la comunità pantese per ribadire l'importanza dei parchi naturali e delle aree protette, perché non esauriscono il loro compito nella conservazione, ha sottolineato il capo dello Stato, ma sono luoghi di ricerca che garantisce prospettive future. Infine, l'auspicio di poter tornare sull'isola siciliana con le parole: sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non lo escludo per il futuro. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Tornano le temperature torride con la quarta ondata di calore che porterà in alcune zone la colonnina di mercurio fino ai 40 gradi. Oggi città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16, bollino rosso di oggi per Campobasso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Allerta gialla invece per il maltempo oggi in Sicilia. Roberto Mancini, CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata ufficialmente oggi. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con le notizie delle 10.
3: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce rossa, siamo in diretta, amiche amici di Radio Vaticana con voi, ben trovati da Andrea De Angelis in questo mercoledì 29 di luglio. Un saluto anche da Gabriele Di Domenico, il nostro tecnico del suono, che ci permetterà di essere assieme fino alle ore 10 come ogni mattina a quest'ora nella stagione estiva 2026. È una trasmissione quella di oggi che conduco davvero con grande piacere, perché dopo, come sempre, aver parlato dell'attualità internazionale, tra poco sarà con noi in studio il collega Francesco De Remigis, tratteremo due questioni significative. Innanzitutto torneremo in Ucraina, lì dove si combatte da oltre 50 mesi. Lo faremo con il collega Roberto Paglialonga, che da poco è tornato dal paese europeo, dove ha seguito come inviato Paul Richard Gallagher, che, lo ricordiamo, Monsignor Gallagher è segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Ascolteremo la sua voce e poi Roberto ci racconterà una serie di aneddoti da non perdere. Ma oggi, il 29 luglio del 1976, dunque esattamente 50 anni fa, si scriveva una pagina storica per la Repubblica Italiana. Tina Anselmi diventava infatti ministro della Repubblica, la prima donna ministro in Italia, esattamente 50 anni fa come oggi. Partigiana, cattolica, cittadina, Tina Anselmi ha scritto un'importante pagina della Repubblica e noi ascolteremo una scheda proprio su la sua figura. E poi avremo in diretta, in anteprima, perché il libro è stato appena edito da Mondadori, l'autrice di Ai confini del vento, Nina Quarenghi, scrittrice, appunto, docente, che presenta una storia di donne che negli anni 30 dello scorso secolo hanno contribuito a costruire quella che poi sarebbe diventata la Repubblica Italiana, di donne che, se vogliamo, hanno anche permesso di arrivare a quello storico 29 luglio 1976. Un testo, un romanzo, questo è Confini del vento, che vi consiglio, di cui parleremo appunto con l'autrice tra poco meno di mezz'ora. Tutto questo è Radio Vaticana con voi, dove siete e restate protagonisti scrivendoci al 335 12 43 722. Saluto tra gli altri Giuseppe, ci manda il suo buongiorno, Mirella, buongiorno e grazie, e ancora Rita. E poi un saluto da Paolo, Filomena manda il suo buongiorno, si dice sconvolta per quanto accaduto in Giappone, riferimento è al terremoto, ne stiamo parlando praticamente da quasi 24 ore, la scossa più o meno proprio in questi minuti colpiva il sud-ovest del paese asiatico alle 9.27 per la precisione ora di Roma. E poi ci invia anche una riflessione: la semplicità è un dono di Dio, la semplicità non è mai ingenuità, la semplicità è limpidezza di cuore. E allora semplicemente buongiorno a tutti voi. Un buondì che ci manda anche Carlotta al 335 12 43 722 con dei baci, che ovviamente un saluto che ricambiamo con affetto. E continuate anche a raccontarci dove, come ci state ascoltando in questa estate 2026. Noi iniziamo in musica tornando al Sanremo di pochi anni fa con un brano che però d'estate si ascolta sempre volentieri. Sono quelli che mandate anche in chat, sono rossi, hanno una forma inconfondibile. Ascoltiamolo.

0: È un brano che, insomma, vuole trasmettere un messaggio importante, come ci ricorda Aldo, questo dei Coma Cose, no all'abuso dei social, no all'uso, come dire, sconsiderato di alcuni strumenti che in realtà viceversa possono poi avvicinarci, lo sappiamo bene, del resto siamo i primi, no, a farlo attraverso il nostro canale di WhatsApp, la nostra chat, siamo assieme ogni mattina. E poi mi raccomando, ripetiamolo, quelli bravi dicono quando guida, guida e basta, anche e soprattutto in questi cosiddetti esodi estivi, attenzione massima, mai l'uso dello smartphone in automobile durante la guida. Non cambia nulla se mettiamo un cuoricino, vediamo un messaggio un'ora dopo, niente proprio, cioè, anzi forse anche meglio. Detto questo, scopriamo il santo di oggi.
1: Oggi, 29 luglio, la Chiesa ricorda Santa Marta, discepola del Signore. Santa Marta è ricordata il 29 luglio. Dalla sua solerzia si apprende a non disperdersi in miriadi di faccende che fanno trascurare l'amore. Dalla sua professione di fede si impara che solo abbandonando le certezze umane la vita in Dio fa sperimentare prodigi che non si credono possibili. In questo giorno inoltre si ricorda Santa Beatrice di Roma, San Lazzaro, San Felice Martire.
0: Auguri a tutte le Marta che sono collegate con noi in questo momento. Buon onomastico a voi. Alle 9.14, ormai arriva in anticipo, una volta arrivava puntuale a 15, ti ricordi, no, l'altro giorno quando è arrivato Francesco? Sei troppo puntuale, adesso alle 9.14.35, Francesco De Remigis, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, anche chi per caso fosse capitato sulle frequenze di Radio Vaticana, Vatican News.
0: Puntualmente vieni a rendere più comprensibile per chi è all'ascolto quanto sta accadendo, quanto è accaduto nelle ultime ore, perché l'hai ben detto nel lanciare poi quello che è stato il servizio di apertura del radiogiornale. Sembrava che nelle ultime ore fossero arrivate notizie, diciamolo, positive da quella parte di mondo che attenzioniamo ormai da tanti, troppi mesi, dal Medio Oriente. Invece stanotte è accaduto qualcosa.
2: Eh sì.

0: tornata a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, con una formula però alquanto diversa da quella a cui abbiamo assistito e abbiamo raccontato nelle scorse settimane, cioè attacchi diretti da parte degli Stati Uniti sia nelle postazioni iraniane legate agli impianti petroliferi sia in territorio della Repubblica Islamica. E la stessa cosa era accaduta viceversa da parte dell'Iran nei confronti di basi americane nell'area. Questa volta però, ancora una volta ma in modo più performante, l'Iran ha deciso di fatto rompere questa fragile tregua, così sembrava essere, durava da sabato ormai la notte senza attacchi in Medio Oriente, nell'area del Golfo in particolare. Invece l'Iran ha deciso di prendere di mira alcune postazioni americane in Giordania, ne ce ne sono diverse in vari stati del Golfo, e gli Stati Uniti non si sono tirati indietro, non aspettando neppure troppo a rispondere, ma hanno risposto in un altro paese dell'area. Quindi vediamo come si allarga anche a macchia d'olio questa tensione, perché gli Stati Uniti, con l'assistenza dell'Arabia Saudita, hanno colpito delle milizie filo-iraniane in Iraq, un altro paese che ben conoscono i nostri ascoltatori anche per un passato dove gli Stati Uniti sono intervenuti e che ha vissuto poi una fase piuttosto travagliata di evoluzione politica istituzionale. Sembrava tornato ad essere piuttosto stabile, ma anche in Iraq, come pure nello Yemen dove ci sono gli Houthi e in Libano nel sud dove c'è Hezbollah, ci sono delle milizie filo-iraniane. Dunque gli Stati Uniti, anziché colpire direttamente in Iran come risposta o postazioni petrolifere, forse perché si teme anche davvero che possa succedere qualcosa sul piano dei prezzi del petrolio, e questo l'America oggi non lo vuole, hanno colpito le milizie filo-iraniane in Iraq per lanciare un messaggio piuttosto chiaro a Teheran. Si era partiti da una fase diplomatica, Andrea, dicevi bene, e questo invece è lo stato delle cose con cui ci siamo risvegliati questa mattina.
1: Ma anche perché giusto ieri leggevamo dalle agenzie nella tarda mattinata di questa proposta tutta diplomatica di una gestione condivisa dello stretto di Hormuz, che faceva anche ben sperare, invece poi siamo qui appunto a raccontare tutt'altra cronaca. Ieri sera, salutandoci, parlo ovviamente in redazione, abbiamo detto beh, domattina insomma dai, si aprirà probabilmente con la Casa Bianca, perché i riflettori erano puntati lì, certamente non in Iraq o in Giordania, e si pensava appunto a questo doppio incontro di Trump e con Zelensky e ancor prima con Netanyahu. In realtà dalla Casa Bianca è uscito un comunicato a dir poco
0: stringato,
1: decisamente pochissime righe. Poi hanno parlato viceversa i due ospiti entrambi e va bene. Vogliamo rapidamente spiegare però intanto perché erano attesi questi due incontri e cosa è emerso, sempre ricordando a chi ci segue che la diplomazia, quando non dice molto di quelli che sono gli incontri, c'è di che sperare, perché si nutre anche di silenzi, non è lecito sapere tutto.
0: Soprattutto di silenzi, e anche quelli che avevano accompagnato l'episodio a cui facevi riferimento, l'episodio diplomatico tra Iran e Oman, i due paesi che di fatto condividono la lingua di mare nota come Stretto di Hormuz, da cui passa grande parte degli approvvigionamenti energetici globali, sono ancora ferme centinaia di imbarcazioni petroliere e navi cargo in quell'area, e proprio in quei silenzi del fine settimana si era inserito anche il silenzio e la tregua americana e di Donald Trump, che sappiamo essere solito dichiarare piuttosto spesso su questa fase qui era stato attendista. Perché? Perché tra Iran e Oman ci sono stati dei confronti diplomatici proprio per capire se in futuro si potesse immaginare quella che era stata anche un'indicazione americana, cioè di condividere in qualche modo le due sponde dello stretto di Hormuz e dunque anche regole comuni per poter ripristinare il traffico mercantile ed energetico dell'area. Quei colloqui non sono andati a buon fine, ma non sono neppure, diciamo così, deflagrati in un nulla di fatto complessivo. È un primo punto di partenza, vedremo a cosa porteranno. E da lì, nel frattempo, dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, Donald Trump apriva le porte della Casa Bianca al premier israeliano Netanyahu e al presidente ucraino Zelensky, perché c'è un'altra crisi oltre a quella mediorientale con cui con Netanyahu pure ha discusso. Partiamo da un dato di cronaca: il premier israeliano ha fatto sapere che non gli sarebbe stato chiesto da parte del presidente americano un ritiro dell'esercito israeliano dal sud del Libano, dove l'esercito israeliano per l'appunto continua a compiere non solo azioni militari ma anche di avanzamento rispetto a quella che dovrebbe essere una linea di confine non confine, dove tuttora oggi è presente una missione delle Nazioni Unite, dell'UNIFIL, che potrebbe anche essere rinnovata. Per quanto riguarda invece lo scenario ucraino, il motivo per cui il presidente Zelensky si è recato a Washington è piuttosto riconducibile ad un aspetto. C'era stato un G7 poche settimane fa ospitato dalla Francia, G7 a cui l'Ucraina non aderisce perché non è uno dei grandi paesi economicamente sviluppati, ma c'era anche l'Ucraina, c'era Zelensky, e proprio in quella sede il presidente ucraino aveva ottenuto da Trump un'apertura per la fornitura delle licenze per la produzione delle cosiddette batterie antimissile Patriot. A cosa servono? Servono sostanzialmente per proteggere, almeno nelle intenzioni, meglio i cieli ucraini dagli attacchi russi. Poi sappiamo che c'è una circostanza, una contropartita, che potrebbe essere quella di utilizzarli anche per colpire magari in profondità nello stato della Federazione Russa. E beh, Zelensky è andato dunque alla Casa Bianca ad incontrare Donald Trump per cercare di capire anche un po' l'aria che tirava, possiamo riassumere così, per tastare il polso del presidente sulle sue intenzioni rispetto a colloqui diplomatici con Putin. Di colloqui diplomatici con Putin al momento non se ne vede l'ombra. Il presidente russo continua a dire che la guerra finirà solo con la vittoria della federazione sull'Ucraina, con la conquista di tutti i territori, dell'operazione militare speciale, come l'hanno chiamata, ma Trump ha aperto a questa opzione di accelerazione di cessione delle licenze dei missili, o meglio delle batterie antimissili Patriot, che potrebbero anche essere prodotte in Ucraina a costi minori e anche con una maggiore rapidità di accesso dell'esercito ucraino agli stessi, per poterli sostanzialmente mettere in funzione al più presto, rapidamente, e proteggere i cieli del paese invaso dalla Russia.
1: Grazie Francesco per aver fatto luce su quanto sta accadendo e quanto è accaduto in particolare nelle ultime ore. Mi piace però salutarti volgendo lo sguardo a quanto accadrà oggi. Parliamo sempre di questa parte di mondo e non solo, però lo facciamo come piace farlo anche a noi. In particolare mi riferisco a due eventi. Il primo, che già hai citato puntualmente nel notiziario, è l'incontro di preghiera e fraternità questa sera a Castel Gandolfo, al Borgo Laudato Si, ispirato al messaggio universale del Cantico delle Creature. Il Papa guiderà questo incontro, protagonista sarà la musica con la preghiera accompagnata dalla voce del maestro Andrea Bocelli, da un coro composto da 164 bambine e bambini che provengono tra l'altro da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e anche dall'Italia. In Libano invece ha inizio oggi l'incontro sul tema Un cuore solo in Cristo, organizzato all'Unione della Gioventù Armena Cattolica, appunto del Libano. Partecipano anche qui i giovani, sono oltre 250 che provengono da più di 6 paesi dell'area. Dunque costruiamo anche attraverso questi incontri e questa preghiera la pace, proviamo a farlo anche attraverso la nostra emittente. Grazie Francesco.
0: Grazie Andrea, un saluto a chi ci ascolta.
1: E linea alla regia, tra poco si entra nelle edicole.

0: estoy vivo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo que importa. Yo me enamoré 515 veces y contigo son 516. So, eso no es nada nuevo. Toca seguir, pichale.
1: Rapido giro titoli alle 9:27. Partiamo da Avvenire, l'industria perduta. Ancora oggi, come ieri, la scelta di Avvenire è chiara: parlare di lavoro, parlare di precariato, parlare di diritti e parlare in questo caso di Italia, proprio come nella giornata di ieri, riflettori accesi sull'Ilva. Per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritara il piano, sindacati preoccupati, sciopero, le crisi gli elettrodomestici reggono farmaceutica ed export tecnologico, chiusura dell'aurea a caldo prevista tra 90 giorni, parlano i genitori tarantini e Confindustria. È una scelta chiara, anche perché sia ieri che oggi, in sostanza, gli altri giornali non ne parlano, quantomeno non lo fanno in prima pagina. Avvenire da due giorni decide di aprire con l'Ilva. L'altra notizia riguarda la Siria, c'è una bella foto a centropagina a colori di una donna che scatta un selfie come cover del telefono alla bandiera siriana. Le donne della Siria chiedono di contare, la rappresentanza non è solo una questione di numeri, sono le parole scritte su uno dei cartelli esibiti ad Aleppo da alcune donne nel corso di un sit-in che si è svolto dopo l'ufficializzazione dei nomi dei rappresentanti dell'Assemblea Popolare scelti dal presidente ad interim. La protesta ha rappresentato un momento importante in cui le donne hanno fatto sentire il proprio disappunto per la bassissima rappresentanza femminile, meno di un rappresentante politico su 10 in Siria è donna. Andiamo sulla Repubblica, tutt'altra apertura, Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni americane alla Russia e poi a centropagina il riarmo che spacca i due poli, dunque la politica italiana, ancora la terza notizia con tanto di foto a colori, riguarda il calcio, Mancini è il nuovo CT, il bis che divide, Mancini ha già allenato per anni l'Italia, ha anche vinto un europeo, però ha anche fallito una qualificazione ai mondiali, Ranieri, nuovo direttore tecnico al posto di Paolo Maldini. Corriere della Sera, lite sui fondi per la difesa, Tajani, prenotati 15 miliardi, la Lega, no, decide l'Aula. E poi ancora il terremoto in Giappone, la scossa, l'esplosione, paura in Giappone, sarebbero decine i morti intrappolati sotto le macerie, in particolare di un centro commerciale. Il Messaggero apre addirittura col calcio, questa è l'Italia di Malagò e c'è un fotomontaggio con Malagò al centro, alla sua sinistra il direttore tecnico della Nazionale Ranieri, alla destra il neo commissario tecnico Mancini, il Mancini bis. Dunque Il Foglio, apertura dedicata alla politica italiana, come smascherare i finti patrioti alla Vannacci, nemici della libertà. E poi ancora il Giornale, l'Internazionale dei violenti, il proclama di guerra dei No Tab. Sono sempre più uniti con gli anarchici francesi sui social, il piano eversivo per nuove azioni contro il governo. A centropagina anche qui il calcio, Mancini 2 divide l'Italia. Infine il Fatto Quotidiano, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra i droni e si parla di riarmo. Sappiamo che il Fatto Quotidiano è tra le testate contrarie in assoluto ad investire denaro in armi. Ancora un brano, e che brano, perché stiamo per aprire una pagina di storia. Ci ascoltiamo intanto De Gregori.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere.

0: Le 9.33 Radio Vaticana con voi, benvenuta Annina Quarenghi, docente, scrittrice, autrice di Ai confini del vento, appena edito da Mondadori. Nina Quarenghi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Abbiamo voluto introdurre questo spazio con Francesco De Gregori. Ricordo che tu fai parte del direttivo dell'Istituto Romano per la Storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza, hai pubblicato anche altri volumi, ma certamente il libro che ho tra le mani e ho letto è un libro da non perdere, magari anche in estate quando c'è più tempo per la lettura, perché ci racconta di donne, ci racconta storie, è molto realistico, non c'è necessariamente quel lieto fine a ogni capitolo che talvolta magari ci si può aspettare, racconta un dramma e la speranza, racconta il buio e la luce contemporaneamente. Leggeremo alcune pagine, Nina, del tuo libro. Prima però permettici, se sei d'accordo, di tornare indietro di 50 anni, perché esattamente 50 anni fa una certa Tina Anselmi diventava ministro della Repubblica, a proposito di partigiane e a proposito di donne, la prima donna ministro della Repubblica italiana. Tina Anselmi, partigiana, cattolica, cittadina, ci piace dire. Ascoltiamo allora la scheda di Silvia Giovarrosa.
2: Nata a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, il 25 marzo 1927, il 29 luglio del 1976 Tina Anselmi è diventata la prima donna a ricoprire la carica di ministro nella storia della Repubblica Italiana, guidando il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel governo Andreotti III. La notorietà di Tina Anselmi non deriva tanto dal contributo da lei personalmente dato alla Resistenza, quanto dall'attività politica da lei svolta nel dopoguerra. Eppure, proprio la guerra partigiana ha determinato le sue scelte. Tina Anselmi decise infatti da che parte schierarsi quando, giovanissima, vide un gruppo di giovani partigiani portati al martirio dai fascisti che li impiccarono. Divenne così staffetta della Brigata Autonoma Cesare Battisti e del Comando Regionale del Corpo Volontari della Libertà. Nel 1944 si iscrisse alla Democrazia Cristiana e, non ancora laureata in lettere all'Università Cattolica di Milano, partecipò attivamente alla vita del suo partito, non dimenticando mai le ragioni profonde della sua scelta antifascista. Tina Anselmi è stata via via dirigente sindacale dei tessili, incaricata dei giovani nella DC, vicepresidente dell'Unione Europea Femminile. Parlamentare dalla quinta alla decima legislatura, eletta nella circoscrizione Venezia Treviso, ha fatto parte delle commissioni lavoro e previdenza sociale, igiene e sanità, affari sociali, occupandosi molto dei problemi della famiglia e della donna. Ha inoltre presieduto per due volte la commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2. Tina Anselmi è stata tre volte sottosegretaria al ministro del lavoro e della previdenza sociale, una volta ministra del lavoro, due volte ministra della sanità. Si deve a lei la legge sulle pari opportunità, ed è stata tra gli autori della riforma che introdusse il Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2004 ha promosso la pubblicazione del libro intitolato Tra città di Dio e città dell'uomo, donne cattoliche nella Resistenza Veneta, di cui ha scritto l'introduzione e saggio. Muore il 1 novembre 2016, pochi mesi prima di compiere 90 anni.
0: E questa dunque la storia di Tina Anselmi, che 50 anni fa diventava il primo ministro donna della Repubblica Italiana. Siamo collegati in diretta con Nina Quarenghi, docente, scrittrice, autrice di Ai confini del vento, il romanzo di Ines, la sua scelta inesorabile, edito da Mondadori. Nina, leggo una parte, proprio le prime pagine, siamo a pagina 28 del tuo romanzo, che mi ha colpito perché racconti la storia di quella che poi è la protagonista assoluta del libro. Tu scrivi raccontando la sua infanzia: si occupò dei fratellini, come fece poi con i feriti della Grande Guerra, che arrivavano di giorno e di notte nel convento di fronte a casa sua. E poi ancora nel convento, perché gli ospedali erano già pieni, non sapevano più dove metterli. Prima di partire per il fronte, i contadini erano scesi in piazza contro contro quella guerra voluta dai ricchi. Poi erano saliti per forza sui treni, scuri in viso, infagottati nelle divise, con un fucile in mano invece della zappa. Ines li aveva visti tornare a casa, feriti, mutilati, oppure con la mente sconvolta per sempre. Aveva capito, già a 13 anni, che la pace non va attesa, ma va conquistata. Così aveva iniziato a rimboccarsi le maniche per ottenerla. A guerra finita aveva partecipato alle assemblee organizzate da suo padre per contrastare l'onda nera del fascismo che montava ovunque, e poi ancora aveva abbracciato altre missioni. Aveva 19 anni quando era andata a Roma, delegata della sezione femminile a un convegno del PC. Nelle assemblee parlò con tanto fervore che poi fu notata da un certo Luigi Nobile, che diventerà il suo uomo, il suo compagno di vita. Ecco, fin dalle prime pagine i tratti di una donna che comprende il dramma, ma capisce anche che la pace non va attesa, va conquistata, Nina.
1: Sì, esatto. Diciamo che Ines ricalca delle figure femminili che ho trovato nei miei studi, in particolare la Maria Baroncini di Imola, appunto, che ha avuto questa parabola, diciamo, che ha un pochino poi dato al mio personaggio, e comunque come diverse altre donne della generazione precedente a Tina Anselmi, per cui sono donne dei primi anni del Novecento, le cui figlie poi sono appunto Tina Anselmi e altre veramente persone importantissime per la nostra storia, per la storia della nostra Repubblica. Mi piace tanto il verbo conquistare, quindi, che è ancora più grande di costruire, no? Si dice costruire la pace, e invece è proprio una conquista, come se fosse un guerreggiare, ma nel verso opposto, ed è anche molto più complicato, secondo me, conquistare la pace, no? E mantenere il territorio della pace. Per cui, insomma, queste donne, sia della, anche se sono della finzione, però ricalcano quelle davvero che hanno fatto tantissimo, hanno fatto veramente la loro parte per conquistare un metro di terra in questa direzione, quanto mai attuale, no? la loro azione. Proprio le parole che hai letto mi ricordano proprio l'attualità, no? Queste guerre volute dai ricchi, è sempre così.
0: E siamo negli anni 30 dello scorso secolo, cioè sono passati, esatto, quasi 100 anni. Il rischio, Nina, è che con la scomparsa dei testimoni diretti di quel tempo anche la memoria storica venga meno. C'è chi però lavora perché questo non accade, ovviamente gli storici, ma anche chi come te insegna e scrive romanzi come questo. Ci sono anche dei protagonisti, più di uno, una in particolare, ma non solo, sono i bambini. Tu scrivi a pagina 76 del tuo romanzo: l'apparizione di quella bambina si era infilata come un bastoncino nell'alveare del suo cuore, dove api silenziose avevano riposto i ricordi in apposite cellette e li avevano sigillati. Avevano chiuso le risate di bimba tintinnanti come cascate di monete d'argento, le mani piccole, con le morbide dentini sotto il cuscino, la voce squillante. D'un tratto quelle immagini di un passato vicino eppure remotissimo uscirono tutte insieme e turbinarono uno sciame di emozioni. Un unico pensiero: sua figlia le mancava da impazzire, perché Ines vive a Ponza soprattutto, ma non solo, distante dalla figlia, che nel frattempo da Parigi si sposta a Mosca e poi ancora altrove. I bambini cosa vogliono rappresentare allora in questo testo? La speranza di un futuro migliore o un presente già vivo e altro?
1: Ma i bambini, anche se non sono i protagonisti, però, come dire, siccome fanno parte proprio della mia vita, della mia formazione, perché essendo insegnante comunque ho sempre a che fare con i ragazzi, nella mia esperienza ho anche insegnato, cioè ho lavorato in una scuola materna poi vabbè, ho avuto dei figli, dei nipoti, adesso sono un po' più grandicelli, però ecco, la presenza dei bambini nella nell'esistenza di ognuno di noi, anche quando ci andiamo per strada e li vediamo, anche adesso d'estate, che non sono murati dentro le scuole ma appunto con i nonni e gli zii genitori eccetera, sono insomma la nostra presenza più viva, più l'energia, l'entusiasmo, gli occhi, no, aperti sul mondo, i colori, per cui nei miei libri alla fine entrano sempre, anche se i protagonisti sono adulti, alla fine mi accorgo che volenti o nolenti una pagina è sempre dedicata a loro. Infatti a un certo punto è nata questa figura anche di una maestra, una delle amiche di Ines, che non c'è, non l'ho trovata diciamo nei documenti storici, se non un piccolo dettaglio di una maestra che era confinata a Ponza, e per altri studi storici ho costruito questa figura di maestra montessoriana che fa scuola con i bambini per strada, una maestra di strada, e anche questa è tutta una vicenda molto vera della nostra realtà storica, no? I maestri e le maestre che veramente hanno contribuito a fare l'Italia. Quindi insomma i bambini certo sono diciamo la materia più viva, bisogna i bambini, i ragazzi, bisogna proprio preservare la loro energia, mentre oggi sono lanciata su queste critiche, però insomma anche gli ultimi decreti mi sembra che vadano nella direzione opposta.
0: Tra l'altro,
1: no?
0: Ne parleremo domani,
1: di più.
0: Parleremo proprio
1: esatto,
0: di questo
1: invece...
0: domani saranno con noi i Salesiani e poi un noto artista siciliano proprio per parlare dei minori, con una chiave di lettura altra rispetto a quella che...
1: Cioè io credo che vadano difesi nella loro libertà anche di sbagliare, mentre oggi li si vuole imbrigliare tutti, no? E quindi loro poi dopo, come dire, si prendono degli spazi assolutamente sconsiderati dai responsabili, no?
0: La libertà di sbagliare è un ottimo insegnamento, sono contento che lo dica una docente, no? Mi fa sperare, mi fa sperare Nina. Grazie Nina Quarenghi, ricordo Ai confini del vento, edito da Mondadori, questo romanzo davvero da non perdere che abbiamo voluto presentare proprio nel 50° anniversario di Tina Anselmi, primo ministro donna della Repubblica. Grazie Nina Quarenghi.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

0: Che brano questo Nuvolari di Lucio Dalla, che vive anche di stop, di riprese, di pause, ma del resto insomma un maestro assoluto, sa come giocare con la musica e come emozionare con le parole. Noi vogliamo adesso soprattutto attraverso un racconto portarvi ancora una volta in Ucraina, lo facciamo con il collega Roberto Paglialunga che è da poco rientrato da lì. Roberto, ben trovato.
1: Ben trovato Andrea e buongiorno ai radioascoltatori.
0: In Ucraina, al seguito di Monsignor Gallagher, lo ricordiamo, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, perché?
1: Allora siamo andati con Monsignor Gallagher perché lui era l'inviato speciale di Papa Leone per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino in Ucraina, quindi dalla fine del periodo comunista, 35 anni, quindi lui è andato per celebrare questo evento. E poi anche il 25esimo anniversario della visita di Giovanni Paolo II.
0: E quindi questo doppio anniversario vi ha condotto in Ucraina, ci racconterai cosa hai visto e cosa hai vissuto. Prima però ascoltiamo proprio la tua intervista a Monsignor Gallagher alla fine di questa missione.
2: A livello diplomatico siamo stati molto colti molto bene, abbiamo avuto contatti con autorità, con persone, abbiamo avuto testimoniare le sofferenze della popolazione. E allo stesso tempo si vede il popolo, evidentemente dopo 4 anni di guerra, è stanco, però molto determinato, molto resiliente.
1: Eccellenza, toccanti sono state le visite ai luoghi bombardati, al memoriale di Maidan. Lei nel 2022 era stato anche a Bucha, a Irpin e a Vorzel. La domanda è: come è possibile sopportare tutto questo per così tanti anni?
2: Sì, è difficile, però dobbiamo dire che l'arma della fede, e loro sono anche convinti di combattere non solo per l'Ucraina, però anche per loro, dicono spesso apertamente, per tutta l'Europa. Mm-hmm. E credo che loro si sentono di non avere alternative. Questo è un combattimento per la sopravvivenza di una nazione. È terribile vedere, conoscere quanti morti ci sono stati, vedere le immagini di tante persone, di cui molti, diciamo, non sanno se sono vive o morte, non sanno dove sono le salme di queste persone. Così è una cosa, sì, che tira proprio al cuore di tutti quanti, però è un loro vogliono, in questi monumenti vogliono fare testimonianza al coraggio dei loro soldati, vogliono anche manifestare solidarietà alla gente che soffre sotto le bombe, sotto i missili, sotto i drone. È difficile per noi che vivono nella pace così immaginare come si può sopravvivere ogni notte c'è la possibilità di un bombardamento, ogni giorno è possibile che questo sia il suo ultimo giorno.
1: Eccellenza, molti, devo fare questa domanda perché molti le hanno chiesto quando può venire il Papa nella martoriata Ucraina. Allora lei si sente di dare una risposta a chi ha questo desiderio?
2: Sì, questa domanda mi hanno fatto quasi tutti, diciamo, i nostri contatti. Io ho risposto molto, molto semplicemente che il Santo Padre prende molto seriamente questo invito. Studieremo le condizioni e il momento quando un'eventuale visita del Papa in Ucraina possa rendere i risultati positivi per il bene di questo paese e per la pace del mondo.
1: C'è una fotografia che si porta via? Eccellenza, un flash che le rimane in mente più di altri?
2: Sì, credo che il flash che mi rimane era un po' visitando quegli appartamenti bombardati, e questo perché abbiamo visto tante di queste immagini sulla televisione, però quando tu lo vedi in realtà e quando vedi attorno la gente che viveva lì, le facce delle persone, questo rimane per sempre.
0: E così Monsignor Gallagher al tuo microfono. Roberto Paglialunga, tra l'altro ci scrivono tra le altre Paola e Filomena. La prima si interroga su il senso di continuare a finanziare fabbriche di armi anche in Italia, e poi le nazioni finiscono per essere quasi totalmente distrutte. La seconda invece ci parla dell'importanza delle storie, perché la storia sì, la facciamo davvero noi, come cantava poco fa De Gregori. Certamente a microfoni spenti, insomma, ed è il motivo per cui ti ho chiesto di essere e ti ringrazio con noi oggi in studio. Roberto, tu me lo hai detto chiaramente, cioè si impara molto di più in sei giorni in Ucraina che in sei mesi sulle agenzie di stampa, fossero anche quelle internazionali, perché vedi, perché ascolti, e ci sono degli aneddoti che ti hanno riportato anche con la memoria quanto ti diceva tua nonna quando magari sognavi di fare il giornalista. Vuoi condividere con chi ci sta ascoltando?
1: Hai proprio ragione, Andrea, sì, è vero, stando sul posto ti rendi conto di alcune cose, di alcune sensazioni, percepisci lo sguardo delle persone, anche i loro retropensieri in qualche modo, cose che non puoi raccogliere stando nel tuo ufficio, alla tua scrivania, nella tua redazione, pur leggendo tante cose e studiando. E andare lì ha proprio tutto un altro sapore. La nostra è stata una missione, prima non l'ho detto, sia di carattere pastorale ma anche di carattere diplomatico, e questo ci ha portato a incontrare molte persone che hanno ruoli di responsabilità a livello politico nel mondo ucraino, e anche a vivere in qualche modo, se vogliamo, la situazione che alcune persone che milioni di persone di ucraini stanno vivendo ormai da quasi 5 anni. Io non avevo mai vissuto in vita mia l'esperienza dei bombardamenti vicino a casa. Forse qualcuno di noi ha avuto questo tipo di esperienza, a me non era mai accaduto. Risiedevamo nell'Annunziatura Apostolica, che è in un quartiere nelle zone più o meno centrali della capitale di Kiev, e nella notte tra il sabato e la domenica scorsa c'è stato un fortissimo attacco missilistico con missili balistici, che gli esperti hanno detto essere stato il più pesante dall'inizio della guerra. Ne sono caduti 43 sulla città di Kiev e 3-4 sono finiti nei pressi dell'Annunziatura, dove noi stavamo. Più o meno nei pressi significa 900 metri, un chilometro. Sembra una distanza notevole, invece per un missile balistico o per un drone è una distanza estremamente ravvicinata, perché l'onda d'urto e la potenza del suono, del rumore che questi ordigni riescono a sprigionare è davvero impressionante. E siamo stati con alcuni del personale dell'Annunziatura nel piccolo rifugio che loro hanno adibito per queste situazioni di pericolo, e io lì, come ti raccontavo qualche giorno fa, ho capito i racconti di mia nonna. Quando ero piccolino vivevo spesso, stavo spesso con loro, e mia nonna, solamente a sentire i rumori dei tuoni, dei fulmini, del temporale, si rinchiudeva in un piccolo sgabuzzino che avevano dentro casa al buio e senza finestre, e stava lì fino a che il temporale non era passato. E noi, ovviamente nipotini, la prendevamo in giro: ma dai nonna, come ti viene in mente? Alla fine è solo un temporale. E lei ci diceva: voi non sapete che cosa vuol dire vivere sotto le bombe. Lei aveva avuto questa esperienza drammatica nella Seconda Guerra Mondiale, e quei tuoni, quei fulmini le facevano tornare alla memoria quello che aveva vissuto fino al 45. Quindi questo, diciamo, mi ha molto colpito, e lì ho capito l'esperienza di mia nonna e di quello che vivono tante persone in questo periodo.
0: E anche questa enorme differenza, sottolineavi, Roberto, tra il giorno e la notte, perché apparentemente le giornate a Kiev e in altre città ucraine trascorrono, abusiamo di questa parola, in maniera normale, ammesso che si possa utilizzare, la notte è tutt'altro, però la notte arriva, consentimi il gioco di parole, ogni giorno,
1: sì.
0: E quindi si rinnova questo incubo, questo terrore ogni notte, appunto.
1: Sì, devo dire, sono città, tra l'altro quelle che abbiamo visto, molto belle, mi permetto di dire, molto, alcune anche molto verdi, ci sono cose belle da vedere dal punto di vista storico, artistico, e sì, quella, la cosa che ci ha impressionato, che ha impressionato noi, che veniamo da una zona dove tutto sommato si sta tranquilli, si vive sereni, non andiamo a letto con il terrore delle bombe, è proprio questo: la vita durante il giorno trascorre in maniera normale. Le persone lavorano, vanno al lavoro, i bar sono frequentati, i ristoranti pure, però fino a mezzanotte. Da mezzanotte in avanti scatta il coprifuoco, le persone sono fortemente invitate, obbligate ad andare a casa propria e lì a rimanere fino alla mattina successiva. E come diceva però Gallagher nell'intervista, non sanno mai se andando a letto si risveglieranno la mattina successiva. Questa cosa, a pensarci, è drammatica.
0: Grazie davvero, Roberto Paglialonga, per aver condiviso con noi questa tua esperienza, buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E noi ci salutiamo con un brano di Tananai che racconta con Tango una storia d'amore appunto in Ucraina al tempo della guerra. Grazie a Gabriele Domenico al di là del vetro, a tutte e a tutti voi. Da Andrea De Angelis l'invito a restare su Radio Vaticana, anche perché tra 3 minuti tornano i nostri radiogiornali. Ciao! Non c'è un amore senza

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Il blitz arriva dopo l'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito positivo dal premier israeliano. Teheran dovrebbe intanto ricevere entro poche settimane la prima fornitura di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Stamattina l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo, colpendo un importante centro logistico di Wildberries, il cosiddetto Amazon russo, nella regione di Ryazan. Ieri a Washington l'incontro tra Zelensky e Trump. Il presidente ucraino ha fatto sapere, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. L'iniziativa della guerra non è più nelle mani di Putin. La Russia intanto annuncia di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e da un coro composto da 164 bambini giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti, Italia, si svolge nel pomeriggio nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, incontro di preghiera, fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso questa sera da TV 2000 e da Play 2000 alle ore 21. Oltre 9.000 persone si trovano nei centri di accoglienza dopo che il forte terremoto ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Una ventina le vittime, secondo un bilancio che resta ancora provvisorio, centinaia i feriti. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato, la prefettura di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu, la zona più colpita. Tornano le temperature torride con la quarta ondata di calore che porterà in alcune zone italiane la colonnina di mercurio fino ai 40 gradi. Oggi città da bollino arancione sono 10, domani saliranno a 16, bollino rosso oggi per Campobasso, domani si aggiungeranno anche Perugia e Rieti. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 11.
0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
1: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.
0: Lucetta Scarafia incontra Hildegarda di Bingen in occasione della sua recente proclamazione a dottore della Chiesa. Hildegarda di Bingen è Laura De Luca.
2: Finalmente hai trovato un momento per me. Ti inseguo da una settimana, ti guardo impegnata in mille cose, piccola e fragile, ma insieme dura e invincibile. Sei la donna più impegnata che ho mai incontrato, e io che credevo di fare tante cose.
3: In realtà il tempo per un'intervista non ce l'avrei. Ma so che tu non puoi fermarti ancora molto qui al monastero di Bingen, e io domani parto.
2: Parti? E con chi? Dove vai? Non sapevo che le monache si muovessero dal monastero.
3: Sì, hai ragione, le monache si muovono raramente, e semmai per trasferirsi ad un altro monastero dove magari rimarranno per il resto della vita, perché lo stabilisce un superiore. Io sono diversa, lo sai. Non posso seguire le regole perché devo seguire quello che mi impone di fare la luce splendente che mi parla. Non è facile. Avrei voglia di stare un po' tranquilla qui con le mie figlie a godermi la vita del monastero, adesso che abbiamo finito la costruzione, che sono pronti l'orto delle erbe, l'orto per noi, le stalle, che la chiesa di Sant'Uberto è stata restaurata. È stata una grande fatica. Abbiamo vissuto per un anno in baracche di legno, freddissime d'inverno, roventi d'estate, e facendo quasi la fame prima che l'orto e i campi intorno ci dessero qualche frutto. Adesso, come vedi, è tutto a posto, bello, è pulito. Le dispense sono piene di riserve e il parlatorio è abbellito dai nostri fiori. E io me ne devo andare. E poi, naturalmente, ogni mio viaggio, per di più viaggio quasi sempre da sola per non togliere forze al monastero dove tutte le figlie sono necessarie, ogni mio viaggio suscita polemiche e resistenze da parte dell'autorità ecclesiastica.
2: Certo, la tua vita è un continuo combattimento. Uno si immagina una vita tranquilla nel chiostro, immersa nella meditazione e nello studio. Invece mi sembra di capire che non è così. Forse perché sei una donna.
3: Non solo. Ma certo, questo fatto incontestabilmente conta molto nel complicarmi la vita. Pensa che quando ero nel monastero di Duisenberg potevo partecipare una volta alla settimana alla riunione dei monaci, ma a condizione di stare sempre in piedi e di parlare per ultima, anche se ero la badessa del monastero femminile gemellato a loro, e soprattutto anche se di fatto costituivo la più grande attrattiva del monastero. Per consultarmi, per vedermi, arrivavano ogni giorno masse di pellegrini che poi lasciavano un'offerta al monastero. Quando me ne sono andata, le loro entrate sono diminuite considerevolmente. Anche per questo non volevano lasciarmi andare a fondare un nuovo monastero. Poi la mia fama attirava la vocazione di novizie di grandi famiglie, che portavano al monastero doti considerevoli. Tanto è vero che l'abate ha cercato di non restituirmele quando sono venuta a Bingen, e siamo ancora in trattative per questo. L'avarizia è il vizio dei monaci.
2: Come? Non ti hanno restituito le doti delle ragazze che sono venute con te a Bingen? Ma è un furto!
3: Lo so bene, lo so. Kuno, l'abate di Duisenberg, è un ottimo amministratore, ma fa fatica a staccarsi dai beni terreni. E poi non mi ha mai sopportata. Sapeva che avevo la facoltà di leggere i pensieri degli altri, e questo lo rendeva terribilmente nervoso in mia presenza. Appena mi vedeva, cadeva in un visibile disagio. E così il priore Simon. Gli unici monaci che mi sopportavano senza paura erano i più semplici, che non avevano contraddizioni da nascondere. E poi, naturalmente, il coltissimo Volmar, il mio fedele compagno di lavoro che ha trascritto quasi tutte le mie opere. Io dettavo e lui scriveva, e qualche volta mi aiutava a capire il senso di qualcosa che mi aveva suggerito la luce splendente e che non avevo del tutto compreso. Volmar aveva capito subito che Dio parlava attraverso di me e mi invitava sempre a rendermi vuota all'interno per poter accogliere la sua voce.
2: Lo so, e so anche quanto ti ha addolorato la morte di Volmar, ma almeno ti ha potuto seguire qui a Bingen e aiutarti negli inizi difficili del nuovo monastero.
3: Non è stato così. Volmar è arrivato 2 anni dopo la fondazione. L'abate di Thuisen, perché non lo lasciava partire, diceva che era indispensabile nella grande biblioteca del monastero. In realtà non voleva che mi aiutasse.

0: e non so ancora come ce l'abbiamo fatta.
1: Chi ha sostituito Vollmer dopo la sua morte?
0: Di fatto nessuno. Nessuno sa come lui capirmi, scrivere il mio pensiero e insieme illustrarlo con miniature meravigliose. Si sono susseguiti dei cappellani segretari, più o meno bravi, che fanno qualcosa, ma per me è molto difficile continuare a lavorare. Del resto, se devo viaggiare e predicare, manco di tempo e di concentrazione.
1: Ormai hai scritto talmente tanti libri che ti puoi anche fermare un po'. Adesso a cosa stai lavorando?
0: Penso sia venuto il momento di narrare la mia vita, che significa narrare le meraviglie che il Signore ha fatto attraverso una povera donna come me.
1: Adesso stai un po' esagerando. Non sei mai stata una povera donna. Fin da giovanissima ti sei rivelata esperta in cosmologia botanica. Conosci il corpo umano e il suo funzionamento, i testi sacri, e scrivi poesie e musica sacra. Nessuno degli intellettuali del tuo tempo possiede una tale ampiezza di conoscenze. A queste poi bisogna aggiungere le rivelazioni che ti vengono direttamente dalla luce splendente.
0: Dici questo perché sei una donna? Per i vescovi e gli abati, per l'imperatore. Io sono in primo luogo una donna, quindi un essere situato in basso nella scala sociale. Se mi riconoscono una autorità e un sapere, è solo perché trasmetto la parola di Dio. Non riconoscono il mio sapere umano, le conoscenze che ho accumulato in anni di studi e di esperimenti, per esempio nell'arte medica. Queste non sono cose da donna e fanno finta che non esistano. Lo riconoscono invece i pellegrini, le torme di malati, di sofferenti, che vengono da me per avere sollievo alle loro sofferenze, ma anche per avere una luce nella loro vita. E io non mi posso negare a nessuno. Se Dio mi ha dato il dono della sapienza, è perché io ne faccia un uso caritatevole per gli altri.
1: Lo so, passi tanto tempo a ricevere i pellegrini, penso sia molto faticoso.
0: E certo, anche perché sento il loro animo, capisco cosa pensano, anche se non me lo dicono, e non sempre è piacevole. La lettura delle anime è un dono pesante. Certe volte vorrei che Dio me lo risparmiasse, e qualche volta vorrei anche che mi risparmiasse tutto il resto: le visioni, le voci della luce splendente. Sono meravigliose, ma poi soffro tantissimo per il fatto di essere nuovamente lontana da Dio, ricacciata nel mondo. Sento più fortemente la sofferenza. È terribile. Poi spesso la voce mi dice di fare cose che non voglio fare e io resisto. E patisco perché sono tagliata fuori, lontana, sempre, sempre più lontana.
1: Non ho mai pensato che tu ti opponessi alla voce. Pensavo che tu fossi semplicemente un tramite fra Dio e gli uomini.
0: Che immagine idealizzata hai di me. Sono un essere umano, peccatore anche io. Ho resistito più di una volta. Non ho saputo accettare quello che la voce mi chiedeva, quello che la vita mi imponeva, a staccarmi dalle sicurezze, dagli affetti terreni.
1: Ma so che sei venuta qui perché avevi visto questo posto in visione e sapevi già come sarebbe stato il nuovo monastero. Come hai fatto a dubitare?
0: Ma non ho dubitato. Ho solo capito quanta fatica mi sarebbe costata questa fondazione. Ho previsto i contrasti con Kuno, le lotte per riprendere le doti delle monache, per avere con me Vollmar. In fondo, nel monastero di Duisenberg stavamo bene. Eravamo un po' strette, ma potevamo usufruire di una grande e bellissima biblioteca, delle belle liturgie dei monaci. Sapevo poi che le grandi famiglie da cui provenivano le mie figlie avrebbero protestato, come poi è successo, all'idea che le loro figlie avrebbero dovuto abbandonare una sede ricca e confortevole per recarsi all'avventura e in un luogo privo di conforti. E non avevo saputo prevedere che avrei perso la più amata figlia, la dolce Richardis, la mia prediletta, la bellissima fanciulla che comprendeva ancora meglio di me la bellezza, la musica, che sentiva la presenza di Dio, l'unica creatura al mondo che mi faceva sentire meno sola, perché comprendeva lo Spirito insieme a me, l'unica che cantando con la sua voce bellissima le mie composizioni sacre dava loro la vita.

0: Il senso profondo a cui erano destinate le illuminava e le faceva comprendere meglio anche a me. Me l'hanno portata via i suoi parenti, corrompendo un vescovo che l'ha nominata badessa in un lontano monastero, dove è morta presto per il dolore. Ho cercato in tutti i modi di riaverla. Ho persino scritto al Papa, ma non è stato possibile.
1: Ti divertirà sapere che qualche anno fa una regista tedesca ha fatto un film su di te, dando un'interpretazione molto maliziosa del rapporto fra te e Ricardis.
0: Gli sciocchi ci sono in ogni tempo e si ostinano a non voler capire.
1: Capisco il tuo dolore per i distacchi, ma alla fine hai accettato, hai obbedito.
0: Certo, ho obbedito, ma dopo molta resistenza. Prima ho cercato di tornare ad essere una monaca qualsiasi, che non deve seguire nessuna voce, che non fa niente di scomodo, che non deve affrontare conflitti, distacchi dolorosi. Ma se non obbedivo mi inaridivo, spariva ogni ispirazione artistica e sparivano le visioni della luce. E allora ho capito profondamente l'orrore del peccato che ci fa soffrire perché ci tiene lontani da Dio, dalla sua luce. Noi non capiamo che la disobbedienza, il peccato, che in genere commettiamo per ottenere qualche piacere, in realtà non fanno che rigettarci nel dolore, nell'aridità spirituale, perché ci tengono lontani da Dio. Io non volevo affrontare queste prove, non volevo staccarmi dagli affetti terreni per riporre tutto il mio amore in Gesù. E allora soffrivo, spaventosamente, proprio io che avevo ricevuto il dono immenso delle voci, della luce. Non ero capace di amare Dio più di una creatura umana e non me ne accorgevo neppure. Sono stati anni di buia sofferenza, di solitudine totale, incapace di trovare comprensione fra gli altri esseri umani e abbandonata dalla luce. Solo dopo aver accettato in fondo la mia solitudine e il mio amore unico e assoluto per Dio, ho ripreso a vivere, a vedere la bellezza del mondo. Ho ricominciato a commuovermi per un tramonto, a sorridere davanti a una vigna matura, a percepire la bellezza dei canti. Prima vedevo solo il negativo, il lato oscuro, l'ombra. È stato un periodo nero, veramente terribile. E poi è tornata a parlarmi la luce splendente.
1: Ma Hildegarda, se tu dovessi sintetizzarmi in poche parole l'insegnamento della luce.
0: Sì, qualcosa posso dirti. La luce mi fa comprendere l'intima e profonda connessione fra ogni essere vivente. Una volta ho visto nella viva luce come l'essere umano sia al cuore della costruzione del mondo, una figura piena di amore, che porta la ruota del mondo nel suo petto, che diffonde il suo alito come una corrente luminosa attraverso l'universo. Così Dio mi ha mostrato come tutto il mondo sia legato e come l'uomo non sia solo per se stesso. Per questo abbiamo un'enorme responsabilità. Ogni uomo deve decidere in continuazione se è con Dio o contro di Lui. E questo ha ripercussioni su tutto.
1: Ma riesci a far capire queste cose agli altri? Ai vescovi, agli abati, al Papa?
0: No, quasi mai. Devo sempre lottare contro la solitudine, contro l'impotenza verso gli altri esseri umani che mi circondano e che sono così tardi a capire, a vedere, a cogliere la realtà che li circonda. Lo so che mi considerano dura perché li rimprovero e vedo i loro errori e rompiscatole. Sì, una donna senza pace che non lascia riposare nessuno per realizzare la volontà di Dio.
1: Qualcuno ti ha mai capita?
0: Sì, sì, Bernardo di Chiaravalle. Non ci siamo mai conosciuti di persona, ma ha letto le mie parole trascritte da Folmar e ha ritrovato gli stessi insegnamenti, le stesse verità che anche lui riceve da Dio. Solo che lui è un uomo, un abate, e incontra meno difficoltà. Le sue lettere sono state per me un grande conforto. Ma ora è morto, anche lui come Folmar. La mia vecchiaia è una marcia verso Dio, nella solitudine.
1: Le tue figlie non ti sono di un po' di conforto?
0: Certo, ma sono molto lontane e devono ancora percorrere moltissima strada nel cammino spirituale. E per alcune la meta non è raggiungibile. L'unica che mi sentivo vicina nella comprensione era Richardis, prima allontanata e poi morta. Ma vieni a fare un giro per il monastero, così le vedrai da vicino e capirai meglio come si vive qui. Vederle lavorare mi dà sempre una grande serenità. Una vita ben regolata fra lavoro e preghiera è il segreto di un buon monastero, come diceva nostro padre Benedetto. Vedi, nell'orto delle erbe medicinali alcune monache coltivano e puliscono delle cattive erbe. Nel laboratorio farmaceutico ci sono quelle che polverizzano le erbe secche e le dividono in tanti sacchettini che serviranno per le cure. Intanto imparano il potere curativo di ogni erba, il suo effetto sul corpo umano e ringraziano Dio che ci ha dato il rimedio per ogni male nella natura, insieme al nutrimento. E nella cucina, vedi, nella cucina sotto la guida di una monaca ci sono due serve che puliscono, preparano i cibi da conservare nella dispensa per l'inverno, la birra, la birra, il pane che offriamo ai pellegrini. In chiesa altre monache mi stanno aspettando per le prove del coro e stanno provando i pezzi più difficili da cantare. E senti le loro voci. Non c'è niente di più vicino alle beatitudini del paradiso di un coro di voci femminili purissime che canta con fede e passione. Ogni volta mi commuovo quando l'esecuzione

0: perché cantate voi?
1: Cantiamo durante le funzioni sacre e per le feste. Prepariamo sacre composizioni per feste speciali, come quella di San Ruperto o di Sant'Orsola. Il pubblico è composto dai notabili locali, ma soprattutto da servi, contadini. Sono poveri e disprezzati, ma qui hanno la possibilità di gustare un anticipo del paradiso. Abbiamo cantato anche per i vescovi che sono passati a visitarci, naturalmente. E per l'imperatore Barbarossa, quando sono stata invitata nel suo palazzo.
2: Sei stata invitata dall'imperatore? Ma questo non lo sapevo proprio. Quando?
1: All'inizio del suo regno, quando non era ancora sicuro del suo potere e aveva bisogno di appoggi esterni. Soprattutto aveva bisogno della consacrazione imperiale da parte del Papa. Io allora gli tornavo comoda e mi ha convocata a palazzo.
2: Incredibile. Ma con chi sei andata? Con Volmar, naturalmente.
1: No, con una sorella. Voglio sempre far capire chiaramente che siamo un'istituzione femminile, che devono trattare con donne. Ci hanno accolte con onori degni di grandi personaggi. Palazzo era bellissimo, straordinaria la sala dove abbiamo mangiato con l'imperatore, con stoviglie d'oro. Un grande onore. Solo lui, la moglie e noi due. Poi siamo venuti subito al sodo, come piace a me. Gli ho chiesto cosa voleva da me, saltando ogni preambolo. E lui si è messo a ridere. Ha detto che ero proprio come gli avevano raccontato. Abbiamo facilmente trovato un'intesa. Lui ci avrebbe garantito la sua protezione, aiutandoci anche a riavere le doti dell'abate di Thuisenberg. E io avrei scritto al Papa per caldeggiare la sua consacrazione. E poi siamo tornate subito al monastero.
2: Avete continuato a intrattenere rapporti anche dopo?
1: No, naturalmente. Cioè, io gli ho scritto per rimproverarlo ogni volta che compiva qualche azione malvagia. E non sono state poche lettere, Ma lui non mi ha mai risposto. Però in qualche modo ci ha protette. In questi tempi di saccheggi e di confische noi siamo state tranquille.
2: Certo che hai conosciuto direttamente molti uomini potenti, il De Garda. Cosa ne pensi in generale? Ti sembrano più lucide e forti delle donne?
1: No. Ma non si può dire, come sai bene, bisogna sempre fare mostra di essere donnette umili e bisognose, se no te la fanno pagare. Quasi sempre gli uomini sono accecati dal potere, dall'accumulo dei beni, anche i monaci. E adesso poi cadono così facilmente in preda agli eretici, anche i vescovi. Questi catari sono terribili. Molto convincenti con la loro illusione di tornare alla purezza delle origini cristiane.
2: Ho sentito dire che è per questo che parti, che vai così spesso in giro.
1: Sì, per predicare, per aprire i loro occhi alla verità, dal momento che i loro pastori non ne sono capaci. Predico in tedesco per il popolo e in latino per il clero. Mi lasciano predicare nelle grandi cattedrali delle città perché la situazione è grave. Non sanno più cosa fare per bloccare il dilagare dell'eresia. Sono loro che l'hanno lasciata dilagare, ma adesso non sanno più cosa fare. E mi chiamano. La gente crede in me perché pensa che sono ispirata direttamente da Dio. Così mi ascolta. In realtà, le debolezze dei catari le capisco anche da sola. Non è difficile cogliere i punti deboli dell'eresia. Mi stupisco sempre come non ci riescano i preti e i vescovi, che hanno studiato molto più di me. Ma non mi devo fare troppe domande. Devo fare il mio dovere. Quello che mi viene chiesto.
2: E così parti da sola. Ma dove riposi? Dove mangi?
1: Parto senza nulla. Cerco un monastero dove riposare e dove ricevere un tozzo di pane. Spesso in questo modo ho incontri importanti con le badesse. Visito monasteri ben ordinati e santi. Altre volte devo intervenire per riportare l'ordine, denunciare le deviazioni, far cambiare una badessa troppo debole per il comando. Per fortuna, dovunque mi riconoscono questa autorità. Certo, predico nelle cattedrali, cosa che una donna non ha mai fatto. Ma io non sono considerata più una donna, ma la voce di Dio. E poi, come sai, sono vecchia. E quando una donna invecchia, diventa secca come un uomo. Non c'è più differenza.
2: Ma tu avresti voluto essere un uomo?
1: Certo, avrei avuto una vita più facile, più onori, riconoscimenti, meno sospetti, angherie. Ma io so, cara Lucetta, che molte cose le ho capite solo perché sono una donna. Perché il mio corpo è stato sottoposto ai ritmi della natura. Perché so toccare senza paura i corpi e so fare qualsiasi lavoro concreto. È proprio questo che mi ha permesso di studiare in modo diverso, di capire meglio il corpo umano, l'effetto delle piante medicinali. Per questo noi donne sentiamo di più il ritmo dell'universo. Poi, se non fossi stata una donna umile e disprezzata, la luce splendente non avrebbe operato il suo misterioso rovesciamento. Non avrebbe potuto incidere così fortemente nell'animo dei maschi al potere, umiliati dal fatto d'essere giudicati da una donna. Sì, da una donna che capiva cosa facevano, che non si poteva ingannare. Non avrei potuto essere esempio di luce e libertà per tutte le donne.
0: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Lucetta Scaraffia ha incontrato il De Garda di Bingen. Il De Garda di Bingen era la

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano i nostri approfondimenti dedicati al progetto ZIP. ZIP è un progetto partito da diversi mesi nel nostro territorio, finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e rientra nel bando per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti e delle adolescenti, promosso dall'impresa sociale nel 2023. L'associazione Tetti Colorati è il soggetto responsabile del progetto, a cui hanno aderito diverse realtà della diocesi e del territorio. E oggi parleremo dello spazio ZIP, nato nella parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina, con l'assistente sociale Ladia Gurrieri. Ben trovata!
1: Un caro saluto e un grazie per la possibilità di raccontare quello che noi abbiamo svolto durante questi mesi prima di una breve pausa estiva.
0: Che cosa vi ha spinto a scegliere di aderire a questo progetto e che cosa rappresenta per voi?
1: Ci ha spinto di partecipare e comunque portare avanti questo progetto principalmente per aiutare e sostenere tutti quei ragazzi che magari non possono, non vengono ben accolti, ben accettati sia all'interno della società ma anche all'interno delle scuole, anche perché magari comunque hanno delle ampie difficoltà nell'apprendimento. Queste difficoltà all'interno del nostro territorio vengono date anche dalla difficoltà della lingua. Infatti, con l'aiuto della nostra mediatrice siamo riusciti a sostenerli nello studio di questi mesi, anche nella preparazione degli esami di terza media e nella scrittura delle tesine.
0: Quindi rappresenta per voi un'occasione veramente importante anche per farsi prossimi. Ma che cosa vuol dire per voi tradurre questa scelta in azioni rivolte agli adolescenti e alle adolescenti che incontrate?
1: Noi rivolgiamo queste attività proprio anche nelle piccole azioni quotidiane, ad esempio quella che potrebbe essere supportarli nella scelta dell'istituto superiore, perché appunto allacciandoci con ragazzi della fascia di età dagli 11 ai 18 anni abbiamo dei ragazzi che essendo in terza media hanno avuto difficoltà nel scegliere la scuola futura, anche magari nella paura di dire dobbiamo andare a scuola a Ragusa, cambiare città, cambiare realtà, non sapere quali possono essere i compagni. Ecco, li abbiamo supportati nella scelta, magari facendoli riflettere su che cosa vogliono fare nel loro futuro. Infatti abbiamo anche realizzato proprio un workshop basato su questo.
0: Quali sono state le prime fasi del progetto?
1: Per quanto riguarda le prime fasi, diciamo, abbiamo intercettato i ragazzi con dei progetti che erano già stati fatti in passato, quindi avevamo, si può dire, una rete locale di beneficiari, di intercettati appunto da coinvolgere. Però anche grazie alle conoscenze abbiamo fatto, diciamo, un po' di passaparole, abbiamo cercato di coinvolgere anche come volontari i ragazzi degli scout del gruppo scout di Santa Croce che hanno dato anche loro un contributo a sostenere anche nel loro piccolo concreto le azioni di supporto scolastico e anche di collaborazione tra ragazzi, tra compagni di classe.
0: Ladia, parliamo adesso dei diversi momenti di incontro, di condivisione, delle attività che avete pensato e costruito anche insieme ai ragazzi e alle ragazze che avete incontrato. Hai parlato di supporto scolastico, ma ci sono stati anche tantissimi laboratori specifici.
1: Noi nei nostri incontri dal mese di aprile abbiamo cercato di realizzare almeno un laboratorio a settimana con la presenza di una psicologa. Diciamo che il primo laboratorio che abbiamo realizzato l'abbiamo soprannominato proprio la ragnatela dell'amicizia, all'interno del quale abbiamo spiegato che ognuno di noi è fondamentale nel gruppo, ci siamo presentati, ci siamo conosciuti e abbiamo visto i ragazzi molto contenti, molto entusiasti anche della presenza di una persona nuova, di una psicologa pronta lì ad ascoltarli e a supportarli. Poi abbiamo realizzato un laboratorio che l'abbiamo chiamato il Giardino delle Meraviglie, all'interno della quale ognuno di loro doveva esprimere una qualità sia propria che dell'altro, e l'abbiamo commentata tutti insieme. Un momento molto emozionante che abbiamo ritrovato in questo laboratorio è che noi sappiamo che nel nostro gruppo c'era una ragazzina molto timida che faceva difficoltà a parlare anche in classe, ad esprimersi, e invece all'interno di quel laboratorio, diciamo, ha trovato il suo posto, il suo equilibrio, si è espressa, è riuscita ad esprimere la sua qualità, ne ha individuate altre nei compagni del gruppo. Questo è stato molto bello. Poi i laboratori seguenti, mi riallaccio al discorso della scelta della scuola superiore. Abbiamo fatto un workshop basato sui desideri, quindi su che cosa loro vorrebbero essere da grandi. Sono emerse molte passioni diverse, chi voleva fare l'insegnante d'arte, chi vuole visitare il Giappone, di sogni diversi, chi vuole diventare un insegnante di motori, aprire una scuola di taekwondo. Sono emerse tutte queste cose. Oltre a questo, anche un laboratorio che abbiamo soprannominato il fiore dell'identità, che è stato molto importante per noi perché siamo riusciti a riconoscere e a portare avanti oltre le loro passioni, le loro paure. Quindi oltre a venire fuori le paure, sono venuti fuori anche le persone importanti per loro, perché appunto una delle domande realizzate all'interno del laboratorio era proprio esprimere chi erano le persone importanti nel loro percorso, nella loro vita. Questo è stato molto interessante. Fino poi ad arrivare al laboratorio in cui abbiamo realizzato la scatola dei pensieri, in cui appunto loro hanno pitturato, colorato come meglio volevano e meglio credevano una scatola, scrivendo sopra il loro nome, o tutte le volte che volevano possono mettere dentro un bigliettino che per loro rappresenta come se fosse uno scrigno dei pensieri, dei desideri, e sanno di trovare lì, in quel posto fisico, un loro spazio, come se fosse un loro diario segreto. Questo anche come punto di riferimento, non solo ci siamo noi, ma hanno pure un loro spazio in cui dare le loro idee, i loro pensieri.
0: E parliamo di queste idee, di questi pensieri, paure, che cosa vi ha colpito, che cosa chiedono i ragazzi e le ragazze che avete incontrato?
1: I ragazzi che noi abbiamo incontrato durante il nostro percorso erano molto entusiasti e continuavano a chiedere molto supporto allo studio, perché si sentivano affiancati, supportati, anche molte volte invogliati a studiare, a fare i compiti e a fare di più. Oltre a quello, chiedevano la necessità di avere delle figure di riferimento in cui poter parlare, potersi aprire, poter dire le loro paure, i loro sogni, i loro problemi, anche quello che magari accade in classe, commentarlo e tanto altro, ma anche avere uno spazio loro da coltivare, da dipingere, da fare proprio loro, mettendo dei cartelloni, proprio come se fosse una loro casa. Una frase che mi ha colpito è che una bambina in un cartellone che abbiamo realizzato ha scritto che questo doposcuola è una casa e siamo tutti importanti, quindi se come ognuno di loro ha un posto lì ed è importante a modo loro.
0: Secondo te, nella sfida educativa, cosa significa ripensare il concetto di dare e ricevere e renderlo davvero un processo aperto, dinamico?
1: La sfida del dare e ricevere, diciamo, è un po' complicata, perché noi abbiamo provato in questi mesi a spiegare a loro che noi siamo lì per dare, per supportarli qualsiasi problema, qualsiasi situazione, però spiegare anche a loro che è necessario ricevere. Ricevere in che modo? Nel modo in cui magari loro vengono, sono sempre presenti, partecipano attivamente ai laboratori, perché inizialmente alcuni, soprattutto i ragazzi maschi, non erano molto invogliati. Ma perché? Perché più chiusi, perché più timidi, magari lo percepivano come un segno di debolezza, esporsi, dire le loro paure. Quindi noi li abbiamo invogliati a ricevere in questo modo, quindi noi come operatori siamo lì presenti per supportarli, ci siamo in tutto quello che loro hanno bisogno, però magari chiedere a loro appunto di ricevere con la loro presenza, ma la loro presenza attiva, non una loro presenza di dire vengo, sto seduto e sto col telefono da solo. La loro presenza di venire, stare attivi, stare in gruppo, collaborare, coinvolgere.
0: Quali sono i prossimi passi previsti e cosa intendete generare attraverso questo progetto?
1: Possiamo dire che all'interno della parrocchia, come dei prossimi passi, uno che abbiamo realizzato da poco è aver formato gli animatori del GRES parrocchiale, quindi essere anche un punto di riferimento per loro, perché il nostro prossimo passo che vorremmo realizzare nel territorio è proprio quello di tenere l'oratorio aperto 2 giorni a settimana, ma non solo per i ragazzi che vengono per un supporto allo studio, proprio aperto a tutti, quindi agli animatori che noi abbiamo supportato, che sono tutti i ragazzi della parrocchia, ma anche ai ragazzi che non frequentano la parrocchia, venire proprio come punto di riferimento e cercare magari di trovare un legame tra di loro, unirli nella società per fare gruppo, per stare insieme, spiegare che siamo tutti uguali, non ci sono barriere in base magari anche per la difficoltà linguistica. Come azioni future vorremmo unire quello che sono le attività che vengono fatte all'interno della parrocchia, quindi comunque quelle attività che hanno dietro un qualcosa di spirituale, come possono essere gli scout, il GRES parrocchiale, che molti ragazzi degli scout sono presenti, che partecipano, i giovanissimi, quindi coloro che hanno fatto la cresima da poco, unirli anche ai ragazzi che, diciamo, non frequentano la chiesa, quindi che hanno una religione diversa, spiegare che anche loro a modo loro pregano, ma possiamo stare tutti insieme e svolgere le attività tutti insieme, collaborare e scegliere di fare una giornata di pittura, una giornata all'aperto, uscire per stare in gruppo, coinvolgerli anche nelle attività quotidiane del pomeriggio, nei gruppi che si creano davanti le scuole.
0: Ringrazio Ladia Gurrieri per essere stata con noi, grazie di cuore.
1: Io ringrazio voi molto per averci dato la possibilità di dire in questo spazio di comunicazione quello che viene realizzato all'interno di questo progetto. Grazie veramente.
0: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Progetto ZIP, Zone in prossimità, una cerniera che unisce per essere comunità.

0: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione podcast.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada, io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali. L'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Il blitz arriva dopo l'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Raid congiunti tra Stati Uniti e Arabia Saudita. In Iraq hanno ucciso almeno 20 persone legate a un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. Stamane l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo. È stato colpito ancora una volta un importante centro logistico di Wild Barriers, il cosiddetto Amazon russo, nella regione di Razan. Ieri a Washington l'incontro tra Zelensky e Trump, il presidente ucraino ha fatto sapere: abbiamo parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. E la Russia ha annunciato stamane di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per gli investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, precisa il ministro Tajani, in maggioranza che si divide e opposizioni che incalzano il governo. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Boccelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani che arrivano da Israele, dalla Cisgiordania, dall'Uganda, dall'Haiti e dall'Italia, si svolge oggi nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, un incontro di preghiera, fraternità, legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso su questa rete da TV 2000 e Play 2000 a partire dalle 21. Sono oltre 9.000 le persone che si trovano nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Il bilancio delle vittime parla di almeno 20 morti, centinaia i feriti. Un centro commerciale è crollato a Kashima. È tutto per questa edizione flash, torniamo con l'aggiornamento delle 12.
2: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
3: Preghiamo. Signore Dio, venga il tuo Spirito Santo e riposi su ciascuno secondo la tua promessa. Non privarci, Signore, del dono dello Spirito. Noi ti supplichiamo, tu che accogli le nostre preghiere di invocazione allo Spirito Consolatore. Per questo noi professiamo: santo è lo Spirito Consolatore, santo è lo Spirito sorgente di vita, santo è lo Spirito che abita in noi. O dono dello Spirito Santo, mistero magnifico e ineffabile, Signore, quanto sono grandi le tue meraviglie in favore della nostra umanità. Gloria a te, Signore, di ogni cosa, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Questa è una preghiera della liturgia siriaca del IV secolo. Questo ritiro che noi viviamo vuole essere un tempo dedicato certamente all'approfondimento e alla riconferma della nostra fede cristiana. Soprattutto questo. Ed è in questo approfondimento della fede cristiana che noi vogliamo però impegnarci con tutto il nostro essere, non solo con le nostre facoltà intellettive, per una maggiore conoscenza del mistero, ma vogliamo impegnarci anche con tutte le altre facoltà, con il nostro cuore, con la nostra mente, con il nostro corpo, in un'unità della persona che ci faccia davvero rimanere in questa comunione con lo Spirito di Dio e di conseguenza in comunione con Cristo e in comunione con il Padre. Ho scelto di percorrere un itinerario sullo Spirito Santo perché è sempre stato un tema di grande attenzione da parte mia. Non avevo mai predicato gli esercizi su questo Spirito Santo, ma più volte avevo fatto corsi biblici e corsi di spiritualità. Adesso invece ho voluto proprio, ormai anziano, ripercorrendo tutte le ricerche fatte, con uno sguardo nuovo e soprattutto tenendo conto di questo momento ecclesiale, di riandare a ciò che professiamo nel credo, credo nello Spirito Santo, che è il Kyrios, che è Signore e dà la vita. Voi tutti siete consapevoli che lo Spirito Santo è veramente la realtà ineffabile del mistero di Dio. Con audacia von Balthasar diceva che lo Spirito Santo è l'aldilà del Verbo, l'aldilà della parola di Dio. E questo ci dice che è difficile parlare dello Spirito, è quasi impossibile. Noi possiamo soltanto ascoltare ciò che le Scritture dicono di Lui e poi cogliere il mistero con spirito di adorazione. Ma sapendo che lo Spirito ci dice che c'è una non conoscenza di Dio, un mistero di Dio che va oltre le nostre capacità, ma che va anche oltre ciò che è stato rivelato. Tutti voi conoscete emblematico questo versetto degli Atti degli Apostoli, emblematico perché indubbiamente vorrei dire che è scritto in maniera un po' rozza, un po' troppo veloce da Luca, e certamente la forma ci intriga, ci dà da pensare, denuncia qualcosa, ma non è che poi ci dia tante aperture. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Alto Piano, giunse a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo». Atti 19:1-2. Cerchiamo di andare al di là della semplicità e della sintesi con cui questo versetto è scritto da Luca. Paolo giunge nella sua missione nella terra di Efeso, trova qui alcuni, attenzione, che certamente dal contesto e dalle cose che si dicono avevano ricevuto il battesimo di Giovanni. Giovanni il Battista era un riferimento per loro, ma Paolo vuole verificare se questi sono ancora all'interno di quella sequela del profeta precursore di Gesù o se erano già cristiani. E lo verifica dicendo: ma quando avete ricevuto il battesimo, quando siete venuti la fede, avete ricevuto lo Spirito Santo? E questi rispondono: non sappiamo che ci sia uno Spirito Santo. Attenzione, chi scrive questo è Luca. È l'evangelista più attento allo Spirito Santo, voi lo sapete. Quello che lo nomina di più e che mette sotto il segno dell'azione dello Spirito Santo l'incarnazione di Cristo nel seno della Vergine. Mette l'unzione durante il battesimo e poi sarà l'unico che narrerà addirittura la Pentecoste negli Atti, la discesa sulla Chiesa. Luca, dicendo che costoro non ha mai sentito parlare dello Spirito Santo, ha piena consapevolezza

tanto lo vedremo, ne parla più volte, ma certamente non avevano ancora la comprensione dello Spirito Santo come si avrà all'interno del cristianesimo, innanzitutto come assolutamente, uso la formula di San Basilio, compagno inseparabile di Gesù. Dove c'è Gesù c'è lo Spirito Santo, dove c'è lo Spirito Santo c'è Gesù Cristo. Nel Nuovo Testamento non c'è nessuna separazione, a tal punto che Giovanni arriva a parlare di due paracliti. Gesù è il primo paraclito mandato dal Padre e dice: ma quando verrà l'altro paraclito? Il che vi dice che come l'incarnazione della parola del Logos è certamente una comprensione nuova dell'azione di Dio nella storia, anche per gli ebrei, così pure la venuta dello Spirito Santo, la sua discesa, restava qualcosa di estremamente sconosciuto. Ebbene, questa annotazione, vi dicevo, è emblematica, perché un po' mi sembra che appartenga alla sorte dello Spirito Santo in ogni epoca della Chiesa. È il grande sconosciuto. Anche nella vita cristiana odierna, insomma, c'è indubbiamente una presenza dello Spirito Santo, c'è un'attenzione a lui e alla sua azione, ma certamente la nostra fede cristocentrica, essenzialmente in Occidente, convoglia tutto su Cristo, dimenticando sovente lo Spirito Santo. L'Oriente no. L'Oriente cristiano, oggi Oriente ortodosso, sì, ha per lo Spirito Santo una comprensione che davvero è adeguata a quello di Cristo. Non c'è possibilità per un ortodosso di evocare Cristo senza la presenza e l'azione dello Spirito. La comprensione, se voi volete, della Chiesa orientale è davvero costantemente: Cristo opera attraverso lo Spirito, e lo Spirito è sempre colui che testimonia e che annuncia Cristo, non c'è altra possibilità. Questo certamente in Occidente è stato sentito meno, non abbiamo mai avuto una pneumatologia sviluppata in Occidente. Abbiamo avuto nel Novecento, fine Ottocento, stranamente, è molto sempre difficile da comprendere questo, un movimento che riscopriva lo Spirito Santo. Abbiamo a quel momento la prima enciclica sullo Spirito Santo di Leone XIII, ma attenzione, contemporaneamente abbiamo tutta una serie, non ve le sto a elencare, di donne mistiche che hanno particolare attenzione allo Spirito Santo e così fondatori e fondatrici di congregazioni religiose. Tutte quelle che hanno il titolo dello Spirito Santo sono sempre di fine Ottocento e di Novecento, gli spiritini, gli spiritani, tutte queste congregazioni che voi tutti conoscete. C'è stato dunque un risveglio in quel momento. La Chiesa ha cominciato a interrogarsi. Va detto che però quando Congar ormai scriveva per il Concilio Vaticano II, accusava proprio la mancanza dello Spirito Santo e lo chiamava le grand inconnu, il grande sconosciuto. Le cose certamente sono cambiate subito dopo, perché negli anni, verso la fine degli anni Sessanta, quello che era un movimento essenzialmente protestante, essenzialmente americano, dei pentecostali, ha avuto una transizione

0: all'interno del mondo cattolico con il movimento del rinnovamento, i carismatici, aveva molti nomi, poi a un certo punto la Chiesa Cattolica, soprattutto attraverso i padri gesuiti, gli ha dato la forma del rinnovamento e lo conoscete come uno dei movimenti postconciliari più attestati, più numerosi, un po' ovunque, ma che ha avuto anche una grande fortuna nei paesi dell'emisfero sud, dove peraltro già i pentecostali protestanti avevano attuato una grande missione e una grande presenza. E allora certamente si parla molto più dello spirito, bisogna anche dire che sovente c'è un appello allo spirito. Inizialmente era, se voi volete, per una libertà, per un'autenticità dell'espressione, sovente inserisce anche all'interno della liturgia e della spiritualità qualcosa di estremamente, tra virgolette, perché mi capiate, selvaggio, e io lì sono estremamente più prudente, perché comunque nella storia della Chiesa qua e là abbiamo avuto dei momenti in cui persone illuminate o soprattutto invocanti lo Spirito Santo e dimenticando comunque come il Cristo la centralità di tutta l'economia, hanno finito poi per passare su posizioni, diciamo così, che sono settarie e posizioni apocalittiche non illuminate, senza voler, ma vi evoco tutti i movimenti che si sono ispirati a Gioacchino da Fiore, finendo poi per dire la prima età, l'Antico Testamento è del Padre, la seconda età è del Figlio Gesù Cristo, ma nel 1200 sarebbe scoppiata la terza età dello Spirito, col rischio quindi che non ci sia più il Figlio e il Padre, ma semplicemente una maggiorazione dello Spirito che porta indubbiamente a un cristianesimo illuminato, a un cristianesimo più selvaggio, se voi volete. Ma è molto rischioso e io ne resto diffidente. Quando noi diciamo Spirito Santo, che cosa noi veramente diciamo? Perché noi dovremmo avere la consapevolezza che tutta la nostra vita cristiana è dovuta alla forza dello Spirito Santo, ovvero, questo è un linguaggio più dottrinale che forse oggi mostra i suoi limiti, ovvero la grazia come partecipazione santificante e giustificante allo Spirito di Dio. È una definizione questa di Carrane. La grazia rende partecipi dello Spirito Santo, ma dovremmo avere il coraggio di dire che la grazia è lo Spirito Santo. Fa impressione quando si pensa come grazia nel linguaggio di un secolo fa fosse molto presente, senza la consapevolezza che la grazia è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo, spirito di santificazione e spirito di giustificazione, ma è la grazia. Noi dobbiamo ripigliare questa sovraconoscenza, questa epignosis, come la chiama Paolo, intorno allo Spirito Santo. Dobbiamo cercare di mettere a fuoco tutta la ricchezza e la profondità, comprendendolo come forza operante di Dio. Noi ci dobbiamo chiedere, ma quando pensiamo, parliamo di Spirito Santo, pensiamo allo Spirito nel linguaggio di Platone o di Cartesio, o lo pensiamo invece innanzitutto in un linguaggio semita, dove lo Spirito Santo è energia, è forza, è vita, e non va semplicemente visto come qualcosa che è immateriale. No, certo è qualcosa di cui facciamo l'esperienza senza vederne il volto, ma è qualcosa che è estremamente concreto. Lo Spirito Santo, è molto importante questo, è proprio ciò che Gesù ci ha promesso e ci ha dato. Come l'abbiamo visto nella festa ieri della Pentecoste, è veramente la pienezza di tutta l'opera della redenzione. Noi dobbiamo sempre rifarci a queste parole, che poi certo commenterò in maniera approfondita a suo tempo. Il Paraclitos, chiamato accanto, notate il termine, poi certo facciamo difficoltà, lo chiamiamo avvocato, lo chiamiamo consolatore, ma Paraclitos, para, accanto, clitos, chiamato, colui che è chiamato accanto, lo Spirito Santo è quello che il Padre ci manda e dice Gesù, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Senza lo Spirito Santo di Gesù potremmo solo fare una memoria come un uomo del passato, né più né meno, come si fa dei grandi altri uomini. E lo Spirito Santo invece che ci porta a una memoria viva e lo fa rivivere in noi. Per questo è decisivo. L'economia della nuova alleanza, alleanza nuova ed eterna, ha come protagonista lo Spirito Santo, che abilita i credenti a ricevere l'eredità di Gesù, la porta a compimento, le conferisce la pienezza. La vera comprensione di Gesù e del racconto che Gesù ci ha fatto di Dio, ricordate sempre Giovanni 1,18, exegesato, avviene solo attraverso lo Spirito Santo. Non c'è possibilità di una conoscenza diretta di Cristo. Se l'avessimo sarebbe alla maniera umana, come dice Paolo in 2 Corinti 5,16, e sarebbe inefficace. Di conseguenza, proprio dal dono dello Spirito Santo fatto sulla croce o nella resurrezione, poco importa, sapete, sono due maniere di vedere il compimento pasquale, diversa in Giovanni e diversa nei sinottici, comunque da quel giorno fino al ritorno di Gesù nella gloria, questo è il tempo dello Spirito Santo, ma non nel senso che lo Spirito Santo riempie questo tempo e non c'è più il Figlio e il Padre, ma lo Spirito Santo è proprio colui che ci permette di vivere nel Figlio e attraverso il Figlio andare al Padre. Nessuna febbre millenaristica, ma si tratta di riscoprire il ruolo peculiare dello Spirito che, secondo quell'espressione straordinaria di Filippesi 1,6, porta a termine il lavoro, l'opera iniziata da Cristo. E ogni giorno introduce nella terra delle energie del risorto. Certo, la prima sorpresa è che lo Spirito Santo non ha un volto. Il Padre e il Figlio in qualche modo possono essere rappresentati. Evocano figure umane. Faccio una precisazione. Voi sapete che c'è un concilio il quale vieta di fare l'immagine del Padre, Concilio ecumenico, perché chi vede Dio muore. Però in Occidente voi sapete che la pietà popolare, verso la quale poi la Chiesa ha sempre molta pazienza, ha finito per vedere un padre barbuto e nelle famose rappresentazioni della Trinità appare. In realtà questo, attenzione, è qualcosa che scandalizza e inorridisce le Chiese ortodosse orientali. Non possono, per loro significativamente la triunità di Dio, cioè la condizione di Dio nella gloria, si può solo esprimere con quei tre angeli alla Rubliov. In un cerchio, avete presente l'icona che tanta fortuna ha fatto in Occidente, in cui c'è l'uguaglianza della dignità delle persone e nello stesso tempo la differenza delle tre persone divine. Quello è l'unica cosa possibile. Da noi invece, soprattutto a partire dal Medioevo, si è instaurata questa trinità in cui il padre vecchio, barbuto, sostiene il figlio sovente in croce e tra i due c'è lo Spirito Santo sotto forma di colomba. In ogni caso lo Spirito Santo non ha volto, può solo essere intuito nel passaggio, nei frutti lasciati dalla sua azione. Riusciamo a fare esperienza di Lui, riusciamo anche a interpretare qualcosa, ma attraverso immagini, segni, simboli, che poi evocano qualcosa che non è imprigionabile, qualcosa che non è statico. È molto importante questo, perché anche in questo noi possiamo comprendere qualcosa dello Spirito Santo. Sono sempre segni, movimenti elusivi di una presenza. Sono sempre azioni di comunione, ma lo Spirito resta una forza che non si può né trattenere né afferrare. Ricordatevi quella grande espressione di Paolo: dove c'è lo Spirito c'è la libertà. Il che significa dire che lo Spirito è la libertà. Olivier Clément, ortodosso molto acuto del nostro tempo, ha scritto pagine molto belle sullo Spirito Santo e dice: quanto è difficile evocare lo Spirito, è il Dio nascosto, lo Spirito è il Dio silenzioso, è la celebrazione più che il celebrato, è la vita della vita, è la bellezza della bellezza, è la luce della luce, o meglio, la luminosissima tenebra al cuore della luce, il silenzio al cuore della parola. Ecco, sono definizioni, certo solo un ortodosso ha questa sensibilità, ma credo che siano non solo coerenti con il Nuovo Testamento, ma che ci pongano di fronte davvero al mistero dello Spirito Santo in una maniera tale che ci sentiamo di confessare adorando. Noi dobbiamo certamente anche parlare dello Spirito, ma senza imprigionarlo nelle nostre parole, nelle nostre definizioni troppo sistematiche. Vi ricordate quella parola di Gesù? Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai né dove va né da dove viene. Così è dello Spirito. Vedete la grande libertà. Dello Spirito il cristiano fa esperienza, ma se tenta di parlarne, balbetta, le parole vengono meno. Tuttavia è necessario conoscerlo, riconoscerlo in ciascuno di noi, in questa presenza poi, attenzione, che in noi e nella comunità cristiana, la Chiesa, ma è anche nell'umanità. E anche nella storia, perché è Lui lo Spirito creatore, è Lui lo Spirito di profezia che conduce al discernimento della parola di Dio nella parola umana, è Lui lo Spirito di resurrezione che sempre sprigiona energie capaci di vincere il potere della morte.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

candela, tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela, tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione, tu porti il profumo ma senza indossarlo, la pelle che vibra se mi cammini accanto.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno di te.

scusa di doverti parlare, perché mi piace

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È mercoledì 29 luglio.
2: Sono le 11:51.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra.
1: In Blu 2000 News.
2: La Russia annuncia di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e amministratore delegato di Telegram Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Durov, nato in Russia, in possesso anche di passaporto francese ed emiratino, si trova al momento in Francia. Tornano le temperature torride con la quarta ondata di calore che porterà in alcune zone italiane la colonnina di mercurio a sfiorare i 40 gradi. Oggi le città da Bolino Arancione salgono a 10, domani 16, Bolino Rosso oggi a Campobasso, domani Bolino Rosso anche per Perugia e Rieti. Allerta gialla oggi per il maltempo in Sicilia. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, si svolgerà oggi nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il cantico di pace, l'incontro di preghiera e fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso da questa rete, da TV 2000 e Play 2000, a partire dalle 21:30. Sono oltre 9.000 le persone che si trovano nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Una ventina le vittime, secondo un bilancio che resta provvisorio. Centinaia i feriti. Il centro commerciale di Kashima è parzialmente crollato. La cronaca dall'Italia: un'ultima ora, un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso all'ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, gli agenti del locale commissariato per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Maxi frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi, scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona, coinvolte 200 società gestite da imprenditori in prevalenza di origine cinese attivi nel settore dell'abbigliamento all'ingrosso e al dettaglio. Sono oltre 190 le persone che sono state denunciate, operavano in 14 regioni italiane. È tutto, torniamo insieme alle 13:00.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere.
1: Come potrà un giovane tenere pura la sua via, custodendo le tue parole? Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti. Conservo nel cuore le tue parole, per non offenderti con il peccato. Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere. Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca. Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, più che in ogni altro bene. Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie. Nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere.
3: Guida i miei passi nei tuoi sentieri, Signore. Accogli, Signore, la causa del giusto. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
4: Venga da te la mia sentenza. I tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte. Provami al fuoco, non troverai malizia.
3: La mia bocca non si è resa colpevole. Secondo l'agire degli uomini, seguendo la parola delle tue labbra, ho evitato i sentieri del violento.
4: Sulle tue vie tieni saldi i miei passi, e i miei piedi non vacilleranno.
3: Io ti invoco, mio Dio. Dammi risposta. Porgi l'orecchio. Ascolta la mia voce.
4: Mostrami i prodigi del tuo amore. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
3: Custodiscimi come pupilla degli occhi. Proteggimi all'ombra delle tue ali, di fronte agli empi che mi opprimono, ai nemici che mi accerchiano.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Guida i miei passi nei tuoi sentieri, Signore.
0: Sorgi, Signore, e salva la mia vita.
4: Essi hanno chiuso il loro cuore. Le loro bocche parlano con arroganza. Eccoli, avanzano, mi circondano. Puntano gli occhi per abbattermi.
3: Simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato.
4: Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo. Con la tua spada scampami dagli empi. Con la tua mano, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più parte in questa vita.
3: Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre. Se ne sazino anche i figli. E ne avanzi per i loro bambini.
4: Ma io, per la giustizia, contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua presenza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Sorgi, Signore, e salva la mia vita.
3: Ad immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: voi sarete santi, perché io sono santo. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia,
2: e i tuoi fedeli cantino di gioia.
5: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana. Sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
5: Benediciamo il Signore.
2: Rendi-

0: chi la guarda.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 12:15.
3: È mercoledì 29 luglio.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È mercoledì 29 luglio.
2: Sono le 12:34.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:48.
2: È mercoledì 29 luglio.

di tutto questo. Dalla ragione, dalla regione provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo, lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete. Con te che sei qui vicino, ma siamo chilometri distanti, un arcipelago di isole separate. Ma comunicanti sono solo, tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran bombarda una base americana in Giordania, raid congiunti USA-Arabia Saudita in Iraq contro forze legate a Teheran. Fondi per la difesa, non si ferma la discussione tra i partiti, alla Farnesina prosegue il summit sul Medio Oriente. Papa Leone e Andrea Bocelli a Castel Gandolfo per il cantico della pace, preghiera, fraternità nel segno di San Francesco. Arriva la quarta ondata di caldo dell'estate 2026, sale il numero delle città con temperature al di sopra della media stagionale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. A poche ore dal faccia a faccia di Washington tra Trump e Netanyahu si intensificano i raid nel Golfo. Fabio Bolzetta.
2: Nonostante i negoziati, si riaccende la tensione nel Golfo e salta la tregua attiva da sabato. L'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania e ha colpito tre petroliere a Hormuz. Si rialza il costo del prezzo del greggio e, secondo fonti di stampa, il governo di Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per almeno 60 milioni di dollari. Mentre dopo gli attacchi subiti, l'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti ha condotto raid in Iraq, uccidendo almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman di una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Azioni che seguono quanto avvenuto nelle scorse ore oltreoceano, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Per entrambi un colloquio molto positivo, allineati su Teheran, ha scolpito il primo ministro israeliano Netanyahu. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E a Washington ieri c'era anche il presidente ucraino Zelensky, che ha incontrato Trump. Sul tavolo anche la produzione dei Patriot. Antonio Soviero.
3: È stato un grande onore incontrare il presidente Zelensky. L'incontro è andato molto bene. È quasi incredibile, ma vero, questo è quanto ha scritto il presidente USA Trump dopo il faccia a faccia nello studio Ovale col leader ucraino. Il 28 febbraio dello scorso anno lui e il vice Vance gli tesero un agguato davanti alle telecamere in diretta mondiale. Probabilmente a far cambiare opinione a Trump sono state decisive le prove che Zelensky gli ha fornito del supporto russo agli attacchi iraniani contro le basi USA in Medio Oriente. In attesa di vedere quando muterà ancora l'umore del tycoon, la guerra continua con attacchi incrociati. In un'intervista a Fox News, Zelensky afferma: Putin ha perso l'iniziativa della guerra, ma si rifiuta di dichiarare il cessate il fuoco. Il presidente ucraino ha parlato dopo aver partecipato ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa di Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto la Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram e amministratore delegato Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Andiamo a Roma, seconda giornata alla Farnesina per il summit dedicato alla questione medio orientale. Intanto si continua a discutere sul finanziamento per gli armamenti. Augusto Cantelmi però si trova a Palazzo Madama per la consueta cerimonia del ventaglio. A te la linea.
4: E ci torniamo, Ugo. Buongiorno. Roma, capitale della pace. Così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas e la sicurezza di Israele, che a sua volta deve ridurre la presenza in Libano e procedere con il disarmo di Hezbollah. Per quanto riguarda invece le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dell'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle AVS. Come dicevi, si è conclusa la cerimonia del ventaglio, tradizionale consegna della stampa parlamentare ai vertici istituzionali. Questa volta è toccato al presidente del Senato La Russa. Tutti i temi sono stati affrontati in politica interna e internazionale. Domani sarà la volta del ventaglio. Il capo dello Stato Mattarella. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di una cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Il grande caldo torna a farsi sentire, sale l'allerta in molte città italiane. Il Ministero della Salute aggiorna ritorna alle indicazioni per proteggere le persone più fragili. Monica Di Loreto.
5: L'allerta era annunciata. Ad essere realtà, l'Italia entra nella quarta e più intensa ondata di calore dell'estate, con temperature fino a 7 gradi oltre la media e picchi di 41 gradi in diverse città. Oggi Campobasso è l'unica città da bollino rosso, ma da domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 3: Campobasso, Perugia e Rieti. Intanto il caldo fa già una vittima a Pachino, nel Siracusano. Un bracciante agricolo di 61 anni è morto mentre lavorava in una serra, una tragedia che riporta l'attenzione sui rischi perché è costretto a lavorare con temperature estreme. Il Ministero della Salute rinnova quindi l'invito alla prudenza, soprattutto per anziani, bambini, malati cronici e per chi assume farmaci come diuretici, sedativi e psicofarmaci. Le raccomandazioni sono chiare: evitare di uscire tra le 11 e le 18, bere molta acqua e restare negli ambienti più freschi. Con questo caldo la prevenzione può davvero salvare la vita. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: L'ondata di caldo interessa anche il resto d'Europa, con Francia e Spagna che fanno i conti con i danni dell'emergenza incendi, ma ci sono altri roghi. Beatrice Bossi.
6: Brucia il cuore del Mar Egeo. Da questa notte Paros è alle prese con un incendio divampato nella parte orientale dell'isola. Il vento ha diffuso le fiamme fino a sud e reso le operazioni di spegnimento ancora più complesse. Il fuoco continua ad assediare anche la Francia. Il rogo, divampato a Gironda nel sud-ovest del paese, in una settimana ha divorato 42.000 ettari di foresta. L'incendio è stato stabilizzato, dicono le autorità, ma si teme l'arrivo di una nuova ondata di calore.
7: Y por tanto podemos empezar a ver el final del tunnel.
6: Migliora invece la situazione in Spagna, dove il fronte del fuoco nella provincia di Madrid è stato fermato. Alcune delle 100.000 persone evacuate sono state autorizzate a tornare a casa. Quello che hanno trovato però è stato solo un cumulo di cenere.
8: Mi casa sta quemada, la facciata, la terrazza.
6: Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Papa Leone e Andrea Bocelli a Castel Gandolfo, oggi nel segno della pace. Paolo Fucili.
9: Pace è l'invocazione che si alzerà al cielo stasera da Castel Gandolfo per voce di Leone XIV, con cantico di pace, incontro di preghiera nel segno della fraternità e della bellezza, non solo quella dei giardini della residenza estiva dei papi, ma anche la bellezza della musica. Altre voci dell'evento saranno infatti Andrea Bocelli e il coro ABF Voices, 164 bambini e ragazzi provenienti da terre segnate da violenza, povertà o disagio sociale. La Terra Santa, l'Uganda, Haiti, due quartieri difficili di Napoli. Sarà commemorato così l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il messaggio di fraternità e lodi a Dio del suo cantico delle creature, spiegano gli organizzatori, parla ancora con straordinaria attualità ad un mondo ferito da guerre e crisi umanitarie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Andiamo in Giappone, dove sono 9.000 le persone che sono state trasportate nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del paese con una scossa 7.1 di magnitudo. Sono 16 al momento le vittime, secondo un bilancio che resta provvisorio. Centinaia i feriti, un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato, la prefettura di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu è la zona più colpita dal sisma. Maxi frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi, scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona, coinvolte 200 società gestite da imprenditori in prevalenza di origine cinese, attivi nel settore dell'abbigliamento all'ingrosso. 190 le persone denunciate. Le indagini sono partite da una verifica fiscale nei confronti di un centro estetico di Albenga, il cui gestore emetteva fatture per la vendita di abbigliamento all'ingrosso per un ammontare di circa 20 milioni di euro. Uno sguardo alla borsa di Milano: il FTSE MIB attualmente cede lo 0,26%. Era l'ultima notizia di questa edizione delle 13. Davide Dede ha curato la parte tecnica. Il nostro radiogiornale può essere riascoltato sulla app Play 2000. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È mercoledì 29 luglio.
2: Sono le 13:14.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:25.
2: È mercoledì 29 luglio.

0: pesche!
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È mercoledì 29 luglio.
3: Sono le 13:43.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre. Ah, you.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:58.
2: È mercoledì 29 luglio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione: gli USA reagiscono agli attacchi iraniani, colpite basi in Iraq, almeno 18 morti, il bilancio del terremoto che ha colpito il Giappone, ma decine i dispersi. Sono circa 9.500 le vittime di tratta identificate nei paesi dell'Unione Europea, per lo più in Francia e in Italia. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Apriamo con il Medio Oriente. Mentre il presidente americano Trump definisce ottimo l'incontro avuto con il premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca, gli USA hanno azionato una risposta agli attacchi iraniani nell'area. Colpiti principalmente alcuni gruppi basati in Iraq, ci dice tutto Francesco De Remigis.
2: Si riaccende il confronto militare tra Stati Uniti e Iran dopo quasi tre giorni. Di tregua l'azione bellica si sposta sui rispettivi paesi alleati nel Medio Oriente dopo l'attacco da parte delle forze iraniane contro basi statunitensi in Giordania. Tutti i missili intercettati, sostiene il comando americano, la controffensiva di Washington ha preso di mira gruppi di milizie filo-iraniane in Iraq. Almeno 11 morti. La televisione di Stato di Teheran sostiene che siano state anche colpite nel frattempo aree nel nord-ovest della Repubblica Islamica. Al confine con l'Iraq continuano pure le pressioni degli Stati Uniti sui paesi europei per creare un pattugliamento congiunto dello stretto di Hormuz, sul quale hanno discusso Iran e Oman, senza per ora raggiungere un'intesa. Da Israele arriva intanto una provocazione alla Repubblica Islamica. Hanno colpito tutto tranne un paese, il nostro, dichiara il ministro della difesa israeliano Katz, spiegando che i Pasdaran sanno che da Israele decollano velivoli statunitensi. Un guanto di sfida dopo l'incontro del premier Netanyahu con Donald Trump alla Casa Bianca per il presidente americano. È stato ottimo. Trump non avrebbe chiesto a Netanyahu di ritirarsi dal Libano.
1: In Uganda le autorità hanno annunciato che il paese è libero dall'Ebola dopo che l'ultimo paziente è stato dimesso dalle strutture sanitarie a metà giugno. Eugenio Bonanata.
3: L'annuncio è del Ministero della Salute di Kampala. Tutti i contatti identificati, si legge in una nota diffusa in queste ore, sono stati messi in quarantena in apposite strutture, completando il periodo di follow-up obbligatorio di 21 giorni senza che si riscontrassero prove di ulteriori trasmissioni. A causa dell'epidemia, fino ad ora, 20 persone sono state contagiate e altre due sono morte. La dichiarazione del termine della pandemia rappresenta una buona notizia, ma occorre mantenere alta la guardia, ribadiscono le principali ONG attive in Africa, che invitano a guardare la situazione nella confinante Repubblica Democratica del Congo, dove il virus continua a circolare. Almeno 1487 i morti secondo l'ultimo bilancio ufficiale, che parla anche di 3360 casi confermati dallo scorso mese di maggio, quando venne dichiarata l'epidemia nella parte orientale del paese.
1: A Bemeng, regione autonoma della Mongolia interna in Cina, ha avuto luogo l'ordinazione episcopale di Monsignor Francesco Saberio Duan Yongun, nominato dal Papa il 15 giugno vescovo coadiutore. La nomina era avvenuta dopo l'approvazione della candidatura nel quadro dell'accordo provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Ora andiamo in Giappone, perché sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale, causando un centinaio di feriti. Oltre 13 decessi già comunicati in precedenza, la prefettura di Kumamoto ha riferito il ritrovamento di altri 5 corpi in uno stabilimento industriale. Non si fermano le ricerche. Edoardo Valentino.
4: Continua il lavoro di ricerca all'interno della Aeon Mall di Kumamoto, dove una violenta esplosione ha causato il crollo del secondo piano del centro commerciale. 3.000 i clienti che sono riusciti ad evacuare l'edificio prima che si verificasse l'esplosione. Oltre 9.000 persone hanno abbandonato le proprie case per rifugiarsi in più di 500 centri di accoglienza. Migliaia di abitazioni restano ancora senza elettricità, gas e si riscontrano danni ai sistemi di comunicazione, ha riferito il capo di gabinetto Minoru Kihara. Ha poi continuato: chiediamo alla popolazione di rimanere vigile per la possibilità di ulteriori scosse. Sono state infatti quasi 170 le scosse avvertite dalla popolazione e l'agenzia meteorologica giapponese non esclude il verificarsi di ulteriori fenomeni sismici di notevole intensità nelle prossime ore. Sui social la solidarietà di Ursula von der Leyen al paese colpito dal sisma. Ha affermato in un post: l'Europa è al vostro fianco in questo momento difficile, il pensiero va anche ai soccorritori che lavorano instancabilmente tra le macerie per salvare coloro che sono ancora intrappolati.
1: Ed è trascorso poco più di un mese dal terremoto in Venezuela che ha causato almeno 22.000 vittime tra morti e feriti e circa 20.000 sfollati. In prima linea ne soccorse anche l'organizzazione umanitaria CESBI. Ascoltiamo il responsabile dei programmi internazionali Marcelo Garcia Dalla Costa, da poco rientrato dal Venezuela, al microfono di Andrea De Angelis.
5: Oltre alla distribuzione di kit, tutta la parte di supporto psicologico. Sono persone traumatizzate, ma anche bambini, quindi minori che hanno perso la famiglia, che sono rimasti da soli. È una parte fondamentale tra le attività che CESBI porta avanti, che accompagna poi la parte materiale.
4: Quando si interviene in una situazione di assoluta urgenza, conoscere il luogo dove si opera?
5: È fondamentale, soprattutto è fondamentale poter contare su persone che conosco il paese, che hanno delle conoscenze, delle capacità molto specifiche, che si sono subito messe a disposizione già dopo 24 ore. Poter contare subito con risorse preparate, dedicate, disponibili è stato quello che di fatto ci ha permesso di subito soccorrere già nella prima settimana 4.000 persone.
1: Credo che la formula trovata sulle preferenze sia una mediazione democratica. Questo l'ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa durante la cerimonia del ventaglio a Palazzo Madama, parlando della legge elettorale. La Russia ha annunciato e emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia, in un comunicato dei servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova ora in Francia. Sono circa 9.500 le vittime di tratta identificate nei paesi dell'Unione Europea, per lo più in Francia e in Italia. I minorenni rappresentano il 16% del totale dei casi identificati, con 1.550 vittime sotto i 18 anni. Tra i rischi maggiori lo sfruttamento sessuale, il lavoro in attività illegali e l'adescamento online. Lo denuncia Save the Children in occasione della giornata contro la tratta di domani. Michele Raviarne ha parlato con Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi della ONG.
6: In Europa si tratta sostanzialmente di giovani ragazze e bambine, per lo più trafficate e sfruttate dal punto di vista dello sfruttamento sessuale. In Italia la situazione è parzialmente diversa, perché i dati ci dicono che sta emergendo un tipo di sfruttamento diverso che riguarda maschi adolescenti, principalmente 17enni, provenienti da Bangladesh e Egitto sostanzialmente, e riguarda situazioni di sfruttamento in attività lavorative e anche in attività illegali.
1: Quindi come si contrasta questo fenomeno?
6: Va fatta una profonda prevenzione. Sicuramente questo tipo di situazioni trovano terreno fertile in contesti di svantaggio socio-economico molto forte, di fragilità anche culturale.
1: Infine la cultura. Un costruttore di ponti, di unità e solidarietà è padre Felix Barela, patriota, sacerdote e intellettuale cubano del XIX secolo. A lui è dedicata la prima monografia in italiano, edita dalla Libreria Editrice Vaticana. Lorenzo De Cesaris ha intervistato l'arcivescovo Vincenzo Paglia, che ha firmato la prefazione del volume.
7: Barela è stato maestro di generazioni di cubani, a fondamento di quella indipendenza anche politica allora da lui richiesta.
8: Che insegnamento possiamo trarne oggi, vivendo in un mondo sempre più polarizzato dalle disuguaglianze?
7: È di una attualità, a mio avviso, convolgente, proprio perché in un mondo come quello attuale, come quello caraibico delle Americhe, dove ci si confronta spesso con violenza incredibile, con divisioni anche politiche pericolose, Barela rappresenta un'unità del popolo cubano. Barela non è dell'uno o dell'altro chiaramente, non è dell'una o dell'altra confessione. Barela è davvero un prete cattolico, ossia universale. Il suo forzato esilio ha stabilito un ponte tra il nord e il Sud America, di cui oggi sentiamo un estremo bisogno.
9: Omnibus. Attualità, religione e cultura. Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi ho il piacere di avere in linea Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e vescovo di Acireale. Con lui approfondiremo il valore profondo della visita pastorale di Papa Leone XIV che si è svolta a Lampedusa il 4 luglio. Ben trovato!
10: Saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
9: Eccellenza, Papa Leone ha scelto come data il 4 luglio. Sappiamo che il 4 luglio è il giorno di festa nazionale negli Stati Uniti. Molti infatti lo hanno definito un gesto che parla prima ancora che vengono preferite le parole. Cosa ne pensa? Qual è il significato profondo di questa scelta? Cosa ci dice questa scelta?
10: Lui è uno statunitense, quindi il 4 luglio forse per molti non significa tanto, ma lui sapeva bene che la scelta di quella data coincideva peraltro con un anniversario, diciamo, importante, 250 anni. Io non so esattamente nelle sue intenzioni cosa poteva esserci. Certamente, letta dall'esterno, come tutti la possiamo leggere, significa sottolineare alcuni valori che fanno parte, come lui disse, mi pare, in un'intervista del 3 a un gruppo di Filadelfia, insomma, ha parlato con gli americani del 3 luglio. Valori che sono anche nella storia degli Stati Uniti, quali l'accoglienza, l'immigrazione, l'integrazione. Lui disse esplicitamente il giorno 3 che gli Stati Uniti hanno una storia e si è costruita una identità proveniente da popoli che convenivano da punti diversi della terra, da nazioni diverse della terra, ma che hanno saputo in un modo o in un altro, pur con momenti difficili, convivere, darsi delle leggi, leggi di libertà, leggi di vita, leggi di costruzione di fraternità, hanno saputo costruire in unità la forza della nazione. Ha sottolineato che l'unità dei diversi è la forza della nazione statunitense. Ora, questo noi lo riportiamo al 4 luglio. Lui lì, in una zona limite, almeno tra Africa ed Europa, qual è lo spoglio di Lampedusa, in quel limite, da quel limite ha voluto parlare in un punto che non è di separazione e non vuole essere di separazione, ma di incontro, perché ha parlato appunto di accoglienza, ha parlato di compassione, ha parlato di fraternità e di unità, rimarcando che non è umano e non è rispettoso della dignità della persona, di qualunque persona umana, e chiudersi o contrapporsi o addirittura respingersi, bensì al contrario accogliersi, riconoscersi fratelli, mettersi insieme nei territori dove poi si andrà a vivere insieme, per esempio l'Europa, e da un'unità che nasce pur da dibattiti, pur da contrapposizioni,

0: Asia, da più lontano, insomma.
1: Parliamo adesso dei gesti del Santo Padre a Lampedusa. Lui stesso ha sottolineato che Lampedusa è un luogo in cui più che le parole parlano i suoi gesti. E i gesti del Papa a Lampedusa sono stati emblematici. Arriva a Lampedusa e sceglie di iniziare la visita pastorale sull'isola dal cimitero. Poi si reca alla Porta d'Europa e poi al Molo Favaloro. Resta in silenzio per tutta la prima parte del viaggio, un silenzio che a me ha colpito personalmente tantissimo, denso, che ci interroga, interpella. Un silenzio che ci invita a sostare nelle piaghe del dolore degli altri. A lei personalmente che cosa ha colpito dei gesti del Papa a Lampedusa?
0: Ma proprio il valore che egli ha voluto dare, perché silenzio unito ai luoghi che ha visitato e chiaramente alla preghiera e al raccoglimento nel quale egli era immerso e che ovviamente invitava tutti gli astanti o i telespettatori, la prima parte l'ho vista anch'io dallo schermo, invitava tutti noi, perché lì sono successi e sono avvenute delle cose che poi vengono raccontate da immagini o da testimoni diretti, ma sono avvenute delle cose che toccano la carne viva delle persone, della storia delle persone, spesso cose molto dolorose fino alla morte di tantissimi bambini, donne, uomini, giovani e meno giovani, ma sono avvenute anche delle cose belle, perché proprio nella tragedia, proprio nel rischio di perdere l'esistenza umana, sono accaduti fatti di coraggio da parte di forze dell'ordine e non, che hanno salvato, che hanno rischiato la propria vita, che hanno aperto le proprie porte, che sono stati lì a trascorrere, che hanno portato aiuto o anche materiale e che sono stati lì a curare ferite, ad ascoltare e cercare poi di raccogliere persone che arrivavano semimorte o semivive, disorientate, anche se consapevoli che lo scoglio, come forse tutta la Sicilia, per la gran parte di chi arriva è soltanto una terra di passaggio, perché poi loro aspirano solitamente a terre più ricche e quindi più accoglienti da quel punto di vista economico lavorativo. E questi fatti che sono così grossi, così drammatici, appunto parlano più nella nostra memoria, ricordandoli, riportando alla memoria le immagini di quello che abbiamo visto o sentito raccontare. I discorsi o i commenti diventano inutili. E allora sì, raccoglimento e preghiera. Questo mi sembra che il Papa abbia fatto e a noi che stavamo a guardare, anche attraverso il piccolo schermo, noi eravamo in una stanza aspettando e guardavamo dai telefonini che la Rai o non so, le emittenti trasmettevano, e anche noi, muti, silenziosi, tutti in una stanza, a seguire, in fondo, davanti al nostro Signore, a dire: Signore, abbi pietà di noi e fa davvero che riconosciamo la fraternità, perché siamo tutti tue creature e figli tuoi.
1: Significativa è stata anche la celebrazione eucaristica al campo sportivo Arena e gli spunti di riflessione e gli appelli lanciati attraverso la sua omelia, dove ad esempio afferma che siamo entrati in un millennio in cui dare forma spirituale, culturale, giuridica, politica, economica alla civiltà dell'amore. Cosa dovrebbe significare cogliere la radicalità di questa chiamata, come la definisce lui?
0: Queste parole che sono riassuntive, per così dire, di tutto il suo pensiero, ed è ovvio che in un'omelia di lui quasi riassume in poche parole il suo pensiero, e molto sono illustrate ampiamente nell'enciclica ultima da lui pubblicata sull'umanità, sulla dignità e la grandezza dell'umanità, che è veramente bella, e dove lui spiega a fondo che cosa vuol dire costruire insieme, rispettando la grandezza e la dignità umana, cosa vuol dire costruire insieme la civiltà dell'amore. E qui lui ha spiegato anche concretamente che cosa significa, non soltanto con l'immagine biblica che lui ha privilegiato, Neemia che torna da Babilonia verso Gerusalemme distrutta, dove i deportati da Babilonia ritornano nella Giudea a Gerusalemme e trovano tutto distrutto, Neemia che torna pure lui e cerca lentamente, pian piano, facendo appello a tutti, alle famiglie, ai singoli artigiani, a tutti gli operai, che ognuno ci metta la propria parte in unità per ricostruire la città. E lui prende questa ricostruzione avvenuta alcuni secoli prima di Cristo come modello, che si contrappone alla presunzione di quelli che fecero la Torre di Babele. Lui dice: ma questo cosa significa oggi? Per esempio fa appello al bene comune, fa appello ai diritti del

0: l'uomo che dal 1948 in poi sono stati stilati dalle nazioni, fa appello allo sforzo di civiltà che le democrazie liberali, soprattutto in Occidente e soprattutto in Europa, abbiamo tentato di costruire nel Novecento e di dar vita nel Novecento, democrazie che oggi comunque scricchiolano per diverse ragioni. Quindi lui non ha fatto altro che rafforzare alcune conquiste che sanno anche di contributo cristiano alla civiltà, del rispetto, della dignità, dell'amore, appunto della fraternità che abbiamo avuto negli ultimi due secoli, e vedendo e comprendendo i rischi, e lui li denuncia, che corrono oggi queste conquiste, stimola e chiede ai cristiani, ma a tutti gli uomini di buona volontà, che continuino ad appassionarsi, che continuino a studiare, che continuino a coltivare questi valori, appunto bene comune, diritti dell'uomo, soprattutto l'Europa, perché appunto lì siamo al limite tra il continente africano, in fondo anche quello asiatico e quello europeo, è uno scoglio che segna appunto un limite, un confine, ma anche un punto di unione e di incontro. Stimola soprattutto l'Europa con la sua storia millenaria fatta sì di guerre ma anche di incontri, anche di grandi collaborazioni che comunque appunto hanno costruito una civiltà straordinaria. Fa appello all'Europa perché ritrova che sembra oggi, lo sappiamo tutti, lo vediamo anche dai numeri e da quello che ci dicono tutti i giornali, la situazione geopolitica mondiale, l'Europa che sembra stanca, che sembra arrancare, che non trova unità, che non trova accordo, che si parcellizza, che nelle contrapposizioni, nel giusto democratico controbattere, però rischia di perdersi, rischia di lungaggini incredibili, laddove altri continenti, altre nazioni invece più speditamente, sebbene con metodi diversi, rischiano di lasciarci indietro o addirittura di remare contro di noi. Lui fa appello a un'Europa perché l'Europa abbia uno scatto, appunto quasi direi di orgoglio, e ognuno facendo ciascuno la propria parte tenti di ripensare e riconvertere questi grandi valori che ha saputo affermare soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella seconda metà del Novecento fino ad oggi, per rinnovarli, per rinverdirli, per rinsanguare, rivitalizzare questi grandi traguardi che mettono al centro appunto la persona umana, che è rispettata solo se non ci sono egoismi, lobbies che vogliono distruggere e andare, insomma, veramente il bene comune, che poi significa alla fine il bene di tutti, la giustizia e la libertà. Ecco, questo mi sembra che in poche parole lui ha voluto riassumere, ma ripeto, nell'enciclica lo espone a lungo e dettagliatamente.
1: Eccellenza, mi collego subito a quello che ha appena detto. Il Papa ha invitato l'Europa ad avere un ruolo essenziale nella difesa dei diritti civili, ma anche del diritto internazionale, della solidarietà. E appunto ha affidato all'Europa una prospettiva, anzi una responsabilità epocale, che ha riassunto lui però in quattro verbi bellissimi: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Vorrei parlare con lei di questi verbi.
0: Significa una consecutio, cioè una consecutività di azioni che mirano a rinnovare, a creare una nuova configurazione dei territori e dei popoli che lo abitano, nel momento in cui in questi territori arrivano popoli nuovi, che apportano idee nuove, culture nuove, modi di pensare nuovi, religioni nuove, modi di lavorare, di aggregarsi, di vivere sociale nuovo, e che però devono fare i conti necessariamente, integrazione questo vuol dire, con ciò che qui trovano, e qui trovano altri modi, pensieri, tradizioni. Dunque debbono questi popoli, per così dire, rispettare le leggi? Sì, certamente devono rispettare le nostre leggi, quello che qui trovano, però è anche ovvio che chi qui arriva, qui si integra, qui vuole lavorare, qui crea famiglia, qui manda i figli a scuola, pur rispettando pienamente le nostre leggi, ma nel corso del tempo e delle generazioni vivrà e interpreterà queste leggi, e interpreterà il modo di vivere quotidiano all'interno della vita sociale dei nostri territori in una maniera ovviamente nuova di come la interpreto io, di come la interpretavano la generazione che mi precede, che eravamo qui da secoli e secoli in questi nostri territori. Quindi una trasformazione lenta sarà inevitabile. Delle culture nuove nasceranno, così come la storia ci dice essere accaduto nella stessa Europa. Pensiamo, per dirne una, alle invasioni barbariche, cosiddette barbariche, che hanno distrutto e ricostruito l'impero romano nel corso di 3, 4, 5 secoli. Può darsi che accada qualcosa di simile, non lo possiamo sapere, però indubbiamente accade una forte integrazione. La parola dopo accogliere, dopo proteggere, custodire, eccetera, c'è la parola integrazione che inevitabilmente fa nascere qualcosa di nuovo. Io ho fiducia che poi questo qualcosa di nuovo veramente non significa andare per forza di cose indietro o distruggere o dimenticare, perché anche se stanno arrivando persone che a volte, non conoscendo le nostre leggi o le nostre tradizioni, ci mettono paura, ad alcuni possono dar fastidio e magari sono usate queste paure, questi fastidi sono strumentalizzati. Io penso che lentamente, con la pazienza, determinati nostri valori, se sono veri e noi lo riteniamo, libertà, giustizia, equità, rispetto, lealtà, laboriosità, bene comune appunto e così via, questi stessi valori saranno comunque assorbiti anche da chi arrivando qui non li conosce pienamente o nei propri territori di provenienza non li ha vissuti e non li ha visti attuati pienamente. Io penso che lentamente assorbiremo l'un l'altro, penso noi un po' invecchiati assorbiremo vitalità e passione, chi arriva è più giovane inevitabilmente assorbirà parte della nostra saggezza. Questo però si fa non facendosi la guerra, ma come lui dice appunto accogliendo, dialogando e cercando vere strade di fraternità.
1: Resta sicuramente una domanda aperta: quale umanità vogliamo essere, vogliamo costruire? Papa Leone ci ha affidato anche tantissime parole attraverso la sua omelia, attraverso i suoi gesti. Alcune lei già le ha dette: bene comune, prossimità, ma anche compassione, decisioni, Mediterraneo, Vangelo. Secondo lei però ce n'è una che sintetizza il messaggio del Papa partito da Lampedusa e rivolto poi a tutto il mondo?
0: È ovvio che mi verrebbe di dire le parole più positive, Vangelo, unità, ovviamente, perché sono quelle di proposta e che lasciano pensare positivamente. Però mi ha colpito, e forse non solo a me, una parola che ha del positivo e del negativo, decisioni, perché lui ha detto esplicitamente decisioni prese, decisioni non prese, decisioni omesse volutamente, e qui si riferiva esplicitamente a responsabilità che hanno poi causato morti, abbandoni, respingimenti, contrarietà, non sempre giuste, per cui spesso hanno pagato persone innocenti, persone non delinquenti, ecco, ma persone normali che potevano serenamente vivere con noi e invece sono morte, per esempio, e nel Mar Mediterraneo. Questo è stato il richiamo più forte che è risuonato dentro di me, perché è un richiamo a tutti, cristiani e non cristiani, politici e non politici, a tutte le società, paesi dell'Europa e paesi degli altri continenti, che non è una parola per forza negativa, però è una parola appunto di responsabilità, che richiama le coscienze di tutti ad una responsabilità. Qualunque scelta, qualunque decisione tu fai, ci sono delle conseguenze, sappilo, anche quello di non decidere o anche quello di far finta di nulla, anche quello di dire non mi riguarda, anche quello di voltarti dall'altra parte, ha delle precise conseguenze, spesso negative. Però si può anche decidere positivamente, si può decidere aprendo, correggendo laddove ci sono dei deragliamenti, si può decidere con delle cose che rafforzano il coraggio, rafforzano la fraternità. Insomma, si possono prendere decisioni che sono anche belle, giuste, che rafforzano la voglia di continuare a lavorare insieme, come si possono fare delle scelte che invece distruggono la fraternità o delle non scelte che lasciano prosperare i trafficanti di uomini, come lui già aveva detto a Capo Verde, mi pare nelle isole, quando era andato, non mi ricordo, Capo Verde, insomma, il mese scorso lì nell'Oceano Atlantico, trafficanti di uomini che vendono l'umanità e spesso la svendono per il denaro, lucrando sulle sofferenze umane.
1: E io ringrazio Monsignor Antonino Raspanti per essere stato con noi. Grazie di cuore.
0: Grazie a voi e cari saluti.
2: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 29 luglio.
2: Sono le 14 e 42 minuti.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 14 e 54 minuti.
2: È mercoledì 29 luglio.

0: Da scheint's.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna l'attenzione nel Golfo. Attacchi dell'Iran, basi americane in Giordania. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita rispondono colpendo basi filo iraniane in Iraq.
3: Nonostante i negoziati, si riaccende la tensione nel Golfo e salta la tregua attiva da sabato. L'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania e ha colpito tre petroliere a Hormuz. Si rialza il costo del prezzo del greggio e, secondo fonti di stampa, il governo di Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per almeno 60 milioni di dollari. Mentre dopo gli attacchi subiti, l'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti ha condotto raid in Iraq, uccidendo almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman di una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Azioni che seguono quanto avvenuto nelle scorse ore oltreoceano con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Per entrambi un colloquio molto positivo, allineati su Teheran, ha scolpito il primo ministro israeliano Netanyahu. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: L'incontro con Trump è andato bene, dice Zelensky in un'intervista televisiva negli Stati Uniti. Intanto prosegue l'offensiva di Kiev, che attacca il porto di Rostov in territorio russo. Bombe russe nel Donetsk, 4 morti e 18 feriti. Accordo è stato siglato ieri fra Trump e Zelensky per la produzione dei missili di difesa Patriot. E corsa contro il tempo in Giappone per cercare di recuperare le persone ancora sotto le macerie dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 ieri, con epicentro nella prefettura di Kumamoto. 13 le vittime ufficiali, 9.000 i dispersi. La premier Tagaichi parla di danni alle infrastrutture, edifici e ponti crollati. 170 le scosse di assestamento e gli esperti non escludono altri terremoti nell'arco della settimana. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri fra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Le accuse a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. È tutto, grazie per l'ascolto.

Scritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Andiamo oggi nei pressi di Rimini per conoscere una fondazione, la Fondazione Leo Amici, e ne parliamo con il fondatore e attuale regista Carlo Tedeschi. Carlo, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea, un caro saluto col cuore, visto che la trasmissione parla di questo, e anche a chi ci sta ascoltando.
0: Allora Carlo, la prima cosa che ti domando è: ci vuoi raccontare la storia di questa fondazione?
1: Sì, la fondazione nasce una ventina di anni fa, ma 40 anni fa nasce ciò che ha preceduto la fondazione, cioè una associazione umanitaria voluta appunto da Leo Amici, che ha l'idea di costruire un piccolo paese, che lui poeticamente definiva piccolo paese fuori dal mondo, ha questa idea perché possa accogliere gli anziani in una casa famiglia, possa accogliere bambini abbandonati in un'altra casa famiglia, possa accogliere dei giovani e possa poter realizzare di questi giovani i loro talenti. Dunque dà vita a questo progetto, inizia questo progetto nel 1982, oggi il paese esiste e contiene un albergo, il ristorante, l'azienda agrituristica, contiene il teatro, insomma tutte quelle iniziative, soprattutto la casa famiglia per gli anziani, per i bambini abbandonati, tutte quelle iniziative che sono partite da Leo Amici, che servivano appunto per soccorrere gli anziani, per aiutare i bambini abbandonati e per realizzare i giovani. Lui è morto subito dopo l'inizio di questo progetto, nel 1986, e ha lasciato a me in eredità tutto il progetto da realizzare. Oggi questo piccolo paese c'è, e io sono il regista della compagnia teatrale che è nata allora da un'esigenza di Leo Amici di far sorridere i cuori delle persone, e continuo in questo progetto, che è stato un progetto meraviglioso, è un progetto meraviglioso e sarà un progetto meraviglioso, perché hanno aderito a questo pensiero cristiano e a questa fede e a questa ricerca di Dio e del bene nelle nostre vite, e hanno aderito moltissimi giovani, tantissimi giovani, di cui poi sentiremo anche la loro voce, sentiremo la voce di Jacopo a fine trasmissione. Sono giovani che appunto frequentano l'accademia, un'accademia di adattamento al teatro e all'arte in genere, ma con un fine preciso, quello di trasmettere i valori della pace, dell'amore, della fratellanza, che sono appunto il portabandiera della Fondazione Leo Amici.
0: Carlo, uno dei tanti spettacoli per i quali siete conosciuti è stato anche quello dedicato a Chiara, dove avevate addirittura un teatro stabile in Assisi.
1: Sì, siamo stati ad Assisi nel Teatro Metastasio per circa 12 anni e con 2 o 3 spettacoli al giorno. È stata un'esperienza meravigliosa, perché la vita, la bellezza, la gioventù di Chiara accanto a Francesco colpivano i cuori di tutti i pellegrini che passavano da Assisi. Ancora oggi, e sono molti anni ormai che manchiamo ad Assisi, ancora oggi ad Assisi chiedono di questo spettacolo. È stata veramente un'esperienza unica e credo irripetibile, anche se Chiara di Dio, come tutti gli altri miei spettacoli, ancora vive, perché è uno spettacolo ancora in tournée, insieme a Patto di Luce, insieme a Moican, insieme all'Uomo dal Turbante Rosso, insieme a Sicuramente Amici, che è lo spettacolo attuale che quest'anno compie 40 anni. Sicuramente Amici è il mio primo spettacolo, il primo spettacolo che io ho scritto, che ha avuto un successo enorme per molti anni e che ho rimesso in scena oggi, appunto per festeggiarmi 40 anni. Tra l'altro l'8 di aprile saremo a Firenze al Teatro Tenda, proprio dove l'8 di aprile del 1986 abbiamo debuttato per la prima volta. Era la prima volta che io mi esibivo in teatro, la prima volta che facevo esibire in teatro i miei ragazzi, a cui avevo insegnato, per modo di dire, l'arte del teatro, perché era solamente un insegnamento spontaneo, con il cuore, con quello che io sentivo in quel momento. Però negli anni successivi, poi dopo, abbiamo studiato, abbiamo dato vita a tante accademie in Italia, ce ne sono molte, che rilasciano addirittura dei diplomi internazionali validi in tutto il mondo.
0: Carlo, mettevi in evidenza che hai scelto la via del teatro per far sorridere le persone, a cominciare dagli anziani, dei bambini che avete accolto e ospitato. Quindi il teatro come strumento di educazione, come strumento di bellezza e nello stesso tempo come strumento di evangelizzazione, perché più figure avete valorizzato, figure di santi, di testimoni della fede attraverso l'arte teatrale.
1: Sì, assolutamente sì, tra l'altro in un modo talmente, potrei dire moderno, in un modo talmente nuovo, in un modo talmente sentito, che sono spettacoli che, se anche parlano di Padre Pio, hanno parlato di San Gabriele della Dolorata, hanno parlato di un contemporaneo del Cristo, anche se parlano di queste figure che apparentemente non sono compatibili con la gioventù di oggi, invece piacciono molto ai ragazzi, forse per il modo di dirlo, per il modo di esprimerlo, per il modo di mettere in scena queste figure così importanti, in un modo, come dicevo prima, moderno, che piace ai giovani, anche perché poi, tra l'altro, sono i giovani che interpretano queste figure e di conseguenza i giovani vedono altri giovani che testimoniano a loro volta della loro fede interpretando personaggi che ormai hanno dimostrato della loro fede. È una catena di solidarietà e di cuore importantissima, è sorprendente come possa accadere tutto questo miracolo.
0: Io ti ringrazio, Carlo, di questo, però prima di passare la parola a uno dei tuoi giovani presenti all'interno di questa grande comunità, vorrei chiederti: hai proposto come canto Vento di Pace, puoi presentarcelo questo canto prima di ascoltarlo?
1: Vento di Pace è una canzone, a parere mio, bellissima, forse non tanto per la tecnica o di come è stata cantata o per la tecnica musicale, quanto per il contenuto, nel senso che il titolo la dice lunga, no? Gesù, Vento di Pace, nel senso che questa persona che si chiama Gesù, questa figura, se entra nelle nostre vite, se la teniamo in considerazione, veramente ci fa vivere nella pace, perché avvertiamo la pace, che è la pace che è dentro questa persona di nome Gesù. E pace perché ci si sente seguiti, ci si sentirebbe amati tenendola in considerazione, e appunto sentendosi amati finalmente si acquieta qualcosa che è dentro di noi, la nostalgia che abbiamo di qualcosa di

0: era viva, viva e palpitante. E dunque questa canzone rappresenta proprio questo, quello che io ho vissuto, quello che i ragazzi hanno vissuto insieme a me, gli interpreti che l'hanno cantata, che hanno vissuto questa grande realtà. Ecco perché poi nasce in loro la voglia di trasmetterla, non in un modo tradizionale, ma proprio nella trasmissione del loro essere, del loro modo di essere, di come loro ballano, di come cantano, di come parlano, di come testimoniano. Ecco, questo è Gesù, vento di pace.
1: Allora io ti ringrazio, Carlo, e prima di dare la parola al primo giovane, ascoltiamo Gesù, vento di pace. Ciao Carlo.
0: Grazie, arrivederci.

0: E dopo aver ascoltato Carlo, a questo punto diamo la parola a Jacopo Malpasso. Jacopo, buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti.
0: Jacopo, sento che hai la voce giovane. Quanti anni?

0: Io ne ho compiuti 18.
1: Si sente tutta la tua giovinezza in questo. Come mai sei arrivato in questa comunità?
0: È stato un incontro particolare. Con mio padre, io sono siciliano in realtà, e mio padre conosce questo posto, conosce Carlo da tanti anni, e un giorno con un gruppo di giovani che segue mio padre andiamo a mattinata in Puglia, dove c'è una sede distaccata della fondazione, e avevo 12 anni. E c'era appunto una sede distaccata, c'è una sede distaccata della fondazione, un'altra accademia, e facciamo un incontro con Carlo, e c'erano tanti giovani. In quell'incontro vedo tanti ragazzi che attraverso il teatro esprimevano la loro fede. Diciamo che il teatro, il canto soprattutto, è sempre stata la mia passione, solo che non sapevo come farlo. Quello che volevo veramente io era esprimere i miei veri sentimenti ed esprimere la mia fede, ma non sapevo come farlo. Incontrando questi ragazzi ho capito come farlo, facevano questo nella loro vita. Vedevo che quando facevano il teatro non lo facevano per soldi o per diventare famosi, ma lo facevano soprattutto per portare avanti quelli che erano i valori di pace, amore e fratellanza. Vedendo questo mi sono anch'io innamorato di questo modo di fare, e pensate, proprio in quell'incontro io alzo la mano e dico: io vorrei trasferirmi, voglio fare come voi, voglio anch'io aiutarvi, anche se nel mio piccolo, in questa missione. Accanto a me c'erano i miei genitori che rimangono stupiti, ero un ragazzo molto timido. Poi ci siamo organizzati, anche con la scuola, con tutto, mi sono trasferito, è già 5 anni che sono qui. Ho avuto la fortuna, l'opportunità di far parte degli spettacoli anche come protagonista, in Sicuramente Amici, ma come è stato citato prima anche Chiara di Dio, ho avuto l'onore di fare la parte di San Francesco, e come non dire che quando l'ho interpretata, per me è stata una cosa grandissima, non saprei spiegare come, però ho sentito proprio la presenza di quel santo vicino a me. E dopo lo spettacolo, vedere soprattutto ai saluti finali tutte le persone che piangevano di fronte a quello spettacolo, ho avuto proprio la certezza che era accaduto qualcosa di grande, che era intervenuto qualcosa di più grande di noi. In quel momento, ma nello spettacolo accade in modo particolare, ma poi anche nella vita, quello che sto cercando di fare è farmi strumento affinché il cielo, Dio quindi, possa usarmi, possa far arrivare quell'amore suo. Ecco, il fine che ho io oggi è proprio questo. Ho testimoniato la mia storia a tanti ragazzi nelle scuole, anche con lo spettacolo Sicuramente Amici, quando siamo andati in tournée, dopo lo spettacolo abbiamo fatto un dibattito con le scuole ed è stato meraviglioso raccontare la mia storia a questi ragazzi. Anche se magari è arrivato solo a un ragazzo la mia storia, quello che ho provato io, per me è la cosa più bella è poter dare appunto ad altri ragazzi che non hanno avuto la mia stessa fortuna l'esempio di un ragazzo cristiano che attraverso il teatro esprime la propria fede.
1: Ti domando, Jacopo, in quanti vivete all'interno di questa comunità?
0: Allora, in casa famiglia siamo appunto io che vengo dalla Sicilia, un altro ragazzo che viene sempre dalla Sicilia, che si è trasferito come me per fare la casa famiglia, e siamo per ora noi due che viviamo in casa famiglia. Poi ci sono anche altri appartamenti dove ci sono altri giovani con altre situazioni.
1: Quindi vivete all'interno dello stesso contesto ma in ambienti diversi.
0: Sì.
1: Che cosa rappresenta oggi per te questa esperienza che stai vivendo?
0: Rappresenta molto, è tutta la mia vita. Diciamo che questa missione di portare nel mondo i valori di pace, amore e fratellanza è per me il fine della mia vita. È come se non posso farne a meno ormai. Anche la convivenza con altri ragazzi mi serve tanto per crescere, magari a volte c'è qualche screzio, qualche litigio, però pensando sempre al fine, a cosa avrebbe fatto Gesù, allora si risolve tutto col valore della pace. Sono un ragazzo come tanti altri, io studio, per esempio la mattina studio, poi il pomeriggio vado in accademia, le prove degli spettacoli, la mia vita è piena di bellezza. Il coro in parrocchia, il catechismo in parrocchia, ho anche questa fortuna bellissima di poter fare il catechismo ai bambini in un modo innovativo attraverso il teatro, esprimere appunto la mia fede e quello che si dice. anche grazie al vescovo della nostra diocesi.
1: Vuoi spiegare dove ti trovi precisamente, anche per aiutare i nostri radioascoltatori di capire dove si trova questo centro?
0: Ah, il lago di Montecolombo si trova in provincia di Rimini, nell'entroterra di Rimini.
1: Da Rimini quanto tempo è circa?
0: 20 minuti.
1: E il vescovo, così lo nominiamo, visto che lei ha appena citato, diciamo, anche il nome del vescovo?
0: Il vescovo è Nicolò Anselmi.
1: Che è sempre stato dentro il mondo giovanile, quindi hai trovato le porte più che aperte con lui, insomma.
0: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Jacopo, ti faccio una domanda da giovane che sei. Ai nostri radioascoltatori giovani, quale parola ti senti di rivolgere? Quale augurio?
0: Ma l'augurio che mi sento di rivolgere è quello di vivere con il cuore, di trovare se stessi, perché quando si conosce se stessi si conosce Dio. Questo è l'augurio più bello che posso augurare ai ragazzi della mia età.
1: E rivolgi pure un invito a chi vuole venire a visitare il centro, incuriosiscili.
0: Ma sì, è un posto bellissimo, appena nella discesa troverete appena entrato un lago a forma di cuore meraviglioso, ci sono tante strutture, c'è un hotel, 3 ristoranti, un teatro, è un posto meraviglioso. Strutture aperte ovviamente al pubblico, aperte a tutti, ovviamente dall'8 di febbraio riprenderà anche la programmazione al Teatro Leo Amici con il musical sicuramente Amici, che, come ha detto prima Carlo, compie 40 anni, è un musical meraviglioso che parla appunto del valore dell'amicizia, racconta dell'amicizia negli amici dei personaggi nella storia dell'umanità, come per esempio Ulisse, Leonardo da Vinci, questi personaggi che hanno fatto la storia dell'umanità, si racconta attraverso questi personaggi l'amicizia che si ripercorre nell'umanità. È uno spettacolo meraviglioso adatto a tutti, ai bambini, agli adulti, quindi invito tutti a vedere questo spettacolo e a venire in questo luogo meraviglioso.
1: E se qualche gruppo volesse venire per fare una breve esperienza, un gruppo di giovani, trova ospitalità, trova modo per poter trascorrere qualche giorno?
0: Assolutamente sì, ci sono dei residence appositamente adatti per gruppi che richiedono questa ospitalità.
1: Vuoi dare il sito, così se uno vuole approfondire il tema può andare nel sito? Qual è?
0: lagodimontecolombo.it.
1: lagodimontecolombo.it, e da qui troverà tutte le informazioni necessarie. Ho approfittato di chiederlo a te, Jacopo, perché sei il più giovane, quindi era giusto darti anche questa voce. E okay, ti ringrazio di cuore, Jacopo, e concludiamo allora con Francesco Troilo di Carlo.
2: Buongiorno
1: a te,
2: Andrea,
1: Francesco, concludiamo con te questa piacevole chiacchierata. Vuoi raccontarci brevemente la tua storia prima di entrare nelle cose più tecniche?
2: Ma certamente. Io oggi ho 35 anni, avevo 18 anni quando sono venuto a contatto per la prima volta con questa meravigliosa realtà. Ancora prima avevo 17 anni quando vidi ad Assisi, al Teatro Metastasio, il musical Chiara di Dio, lo spettacolo di cui poco fa vi ha parlato Carlo. È stato un fenomeno questo musical, migliaia di persone hanno visto lì al Teatro Metastasio questo spettacolo, persone di ogni nazionalità, perché ovviamente Assisi è una città che accoglie persone da tutte le parti del mondo. In una di queste rappresentazioni mi ritrovai io insieme ad un gruppo di amici e rimasi veramente folgorato da questo gruppo di teatro, che si vedeva che non solo era appassionato e rappresentava musical, ma rappresentavano qualcosa che gli apparteneva veramente, apparteneva al loro cuore, e che testimoniavano a testa alta, senza alcun tipo di vergogna. Soprattutto il ragazzo che interpretava San Francesco in quel momento mi colpì particolarmente, mi sentì come se mi potessi rispecchiare in quella figura, ovviamente non nella santità, ma nella lotta per raggiungere quella santità e quella fede in quel giovane San Francesco che vedevamo in scena. Tanto che io desiderai interpretare quel ruolo, perché io facevo teatro con i miei amici nel mio paese, in provincia di Bari. È un desiderio che ovviamente rimase nel mio cuore, segreto tra l'altro, perché sentivo che nessuno avrebbe potuto comprendere quello che era in quel momento quel mio desiderio, diciamo, quella mia chiamata. passarono 2 anni, la mia vita prendeva altre strade, stavo per diventare un ingegnere civile, però arrivai al Lago di Montecolombo grazie ad uno stage di teatro insieme al mio gruppo teatrale, uno stage di teatro gratuito tra l'altro, come la fondazione ha fatto e continua a fare per le compagnie amatoriali di tutta Italia. E in quella, in quel mio viaggio all'arrivo al Lago di Montecolombo conobbi Carlo insieme a sua moglie Daniela. Carlo non mi conosceva, io non conoscevo lui, e quando si presentò a tutto il mio gruppo strinse la mano a tutti, ma solo quando arrivò da me mi abbracciò e mi disse una cosa che mi stravolse la vita. Mi disse: Francesco, ma tu stai cercando Dio, l'hai trovato, devi conoscerlo. E sai, non avrei nulla in contrario se tu da domani interpretassi San Francesco in un mio spettacolo che si chiama Chiara di Dio. Io, premetto, Don Andrea, non sapevo che Carlo fosse l'autore di quello spettacolo, che ormai avevo dimenticato, perché è come se avessi rinunciato a quel mio desiderio perché era impossibile realizzarlo. In quel momento invece mi riaffiorò quel ricordo di 2 anni prima, scoppiai a piangere e dissi: sì, lo voglio, è la cosa che più desidero. Ma in quel momento io mi sentii ascoltato da Dio, perché solo lui poteva conoscere, solo lui poteva guardare al mio cuore, appunto la rubrica Dritto al Cuore. Carlo andò dritto al cuore, il Signore andò dritto al cuore e scoprì questo mio desiderio e diede forma anche a quel mio talento che era ancora molto nascosto. Io sì, avevo la passione per il canto, ma ancora non ero un cantante, la passione per il teatro, per la danza, ma non ero nulla. Io mi trasferì dopo pochissimi giorni, d'accordo con la mia famiglia, e iniziai un percorso di studi grazie a una delle borse di studio che la fondazione mi ha concesso, perché ero molto volenteroso, però non avevo tanta possibilità economica. E così mi sono formato nella danza, nel canto come professionista, sono anche insegnante di danza, insegnante di teatro, ma soprattutto l'esperienza che Carlo mi ha offerto di poter fare sul palcoscenico, direi sin da subito, anche quando non ero ancora professionista, proprio perché guardò quello che era nel mio cuore e quella mia aspirazione e mi ha aiutato a sviluppare quel talento, a sviluppare quella mia vocazione, oso dire, perché non è soltanto teatro, come vi ha parlato Carlo, ma è proprio una chiamata a svolgere qualcosa di più, a trasmettere dei valori molto più grandi, ciò di cui i giovani hanno bisogno. Poi, proprio per questo, entrando un po' nella famiglia dell'associazione Dare, che non è una comunità, ma è proprio una grande famiglia, ci sono tante persone di buona volontà che sono in unione, in comunione di intenti. L'associazione Dare, che è braccio operativo della fondazione Leo Amici, mi hanno insomma considerato un giovane che potesse essere un po' un testimonial di questo, e così mi hanno eletto vicepresidente dell'associazione Dare quando ero ancora giovanissimo, circa 7-8 anni fa. E per questo la mia missione è quella di poter trasmettere ad altri ragazzi che è possibile inseguire un proprio sogno, che è possibile non perdere se stessi e rinunciare a quello che veramente il nostro cuore ci dice di fare. La fede in questo aiuta, basta trovare ognuno la propria posizione nel mondo, la propria vera chiamata, e penso che ognuno possa trovarla. Il nostro intento nel girare l'Italia, il mondo con gli spettacoli è proprio questo. Jacopo prima vi ha parlato di incontri con i giovani, sì, noi in ogni luogo dove andiamo cerchiamo di poter realizzare matinée per le scolaresche, che sono il punto nevralgico della gioventù di oggi, e tramite lo spettacolo i ragazzi rimangono veramente coinvolti, no? Si divertono, vedono un altro aspetto del teatro che non è soltanto quello della prosa, ma è anche quello della danza, della musica, è uno strumento veramente alla portata del giovane. Però poi, raccontando anche le nostre esperienze, sono i giovani stessi che chiedono e vedono una nuova modalità di poter vivere la vita con dei valori veri, pur essendo dei giovani allegri, che hanno la propria passione, che vivono le proprie passioni e la propria vita nel modo migliore.
1: Resto a bocca aperta, Francesco, anche per la tua testimonianza, e ti ringrazio per quello che hai comunicato. In fondo è proprio vero, hai fatto esperienza di un avvenimento e ti sei lasciato cambiare da questo avvenimento, che è Gesù stesso.
2: È vero, è così.
1: Allora vorrei chiederti, Francesco, tra le varie canzoni che ci avete proposto, ci avete suggerito sicuramente amici con questa canzone per chiudere poi questa nostra parte. Vuoi presentarci questa canzone?
2: Sicuramente Amici è proprio il brano portante del musical, appunto Sicuramente Amici, di cui vi abbiamo parlato poco fa. Sicuramente Amici nasce nell'86 e arriva oggi, dopo 40 anni, più vivo che mai, con musiche rinnovate, l'apparato scenografico e dei costumi rinnovato, ma nella sostanza rimane lo stesso messaggio, quello dell'amicizia che nel corso dei secoli arriva fino alla nuova umanità, ai giovani di oggi, ai bimbi di oggi. Infatti, Sicuramente Amici è il brano che chiude lo spettacolo proprio parlando alla nuova umanità, ai bimbi del domani. E proprio noi dal palcoscenico, tra l'altro, scendiamo tra il pubblico e facciamo un gesto talmente semplice, ma talmente a volte sconvolgente per la gente. Andiamo, mentre cantiamo l'ultimo brano, a stringere la mano a tutto il pubblico presente in sala. Questo per rendere proprio omaggio all'amicizia, per dimostrare amicizia e fratellanza a tutto il pubblico, ed è un messaggio di speranza proprio per tutta l'umanità, sperando che dal più piccolo al più grande possano ascoltare. Sicuramente Amici lo potrete ascoltare o al Lago di Montecolombo dall'8 febbraio al 5 aprile ogni domenica pomeriggio al Teatro Leo Amici, appunto del Lago di Montecolombo, oppure in un evento straordinario l'8 aprile a Firenze nel suo vero anniversario, 40° anniversario dalla nascita. E noi vi aspettiamo, aspettiamo te Don Andrea e tutti gli ascoltatori che sono stati gentilmente con noi.
1: Io ti ringrazio di cuore Francesco per la tua presentazione, ma soprattutto ringrazio tutti e tre, Carlo, Jacopo e te Francesco, per la vostra appassionata testimonianza. E allora chiudiamo questa nostra prima parte del programma proprio con il canto Sicuramente Amici, per darci poi appuntamento alla seconda parte. Ciao Francesco.
2: Ciao, ciao a tutti.

0: sicuramente amici.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. E oggi vi ho portato un disco, che è un disco live, un concerto di Frank Sinatra. Si intitola infatti Frank Sinatra Live from Las Vegas. Forse il più grande cantante di tutti i tempi, che ha meritato l'appellativo The Voice. E lo ascoltiamo appunto in questa registrazione, che è stata effettuata il 27 dicembre 1986, anche se l'album è stato realizzato soltanto nel 2005. Il primo brano che ascoltiamo è I Get a Kick Out of You di Cole Porter.

meglio interpretati in quel concerto è Mac the Knife di Kurt Weill e Bertolt Brecht. Well, the shark has pretty teeth, dear.

0: E chiudiamo con la canzone che forse più di ogni altra è legata al mito Sinatra, My Way.
1: And now the end is near, so I

0: Grazie.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: In Blu 2000 News.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna a crescere la tensione nel Golfo Persico. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target americani, ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi di oggi contro le milizie filo iraniane in Iraq erano coordinati con il governo di Baghdad. I ribelli Houthi intanto intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb, secondo quanto riferito da ministro del governo yemenita. In Ucraina, positivo, dice l'incontro di ieri, dice Zelensky, l'incontro di ieri con Trump.
4: È stato un grande onore incontrare il presidente Zelensky. L'incontro è andato molto bene. È quasi incredibile, ma vero, questo è quanto ha scritto il presidente USA Trump dopo il faccia a faccia nello Studio Valley col leader ucraino. Il 28 febbraio dello scorso anno lui e il vice Vance gli tesero un agguato davanti alle telecamere in diretta mondiale. Probabilmente a far cambiare opinione a Trump sono state decisive le prove che Zelensky gli ha fornito del supporto russo agli attacchi iraniani contro le basi USA in Medio Oriente. In attesa di vedere quando muterà ancora l'umore del tycoon, la guerra continua con attacchi incrociati. In un'intervista a Fox News, Zelensky afferma: Putin ha perso l'iniziativa della guerra, ma si rifiuta di dichiarare il cessate il fuoco. Il presidente ucraino ha parlato dopo aver partecipato ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa di Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: Il garante per la sorveglianza dei prezzi sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, uno sconto sul gasolio del 17 centesimi al litro. Gli esiti degli accertamenti saranno trasmessi dal garante all'autorità giudiziaria. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Il titolare di un'azienda edile ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio mettendolo in salvo, ma è stato poi lui stesso travolto dalle macerie. È morto così Antonio D'Enrico, 66 anni, in un cantiere a Mesagne. Il figlio, 26enne, è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale di Brindisi. Emergenza incendi in Europa. L'Antonio e la Gironda si registra un'importante ripresa delle fiamme che ha costretto oggi i vigili del fuoco a mobilitarsi di nuovo coadiuvati da numerosi volontari. Il caldo torrido ha complicato la lotta contro il vasto incendio che ha già devastato 42.000 ettari di boschi. Gli incendi ad Avila e Madrid in Spagna, che hanno devastato oltre 70.000 ettari, sono ormai tecnicamente stabilizzati, dice il ministro dell'interno spagnolo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Saulo era fra coloro che approvarono l'uccisione di Stefano. Abbiamo visto nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli il racconto drammatico della uccisione di Stefano, uno dei sette, uno dei capi del gruppo ellenista, cristiani ebrei di lingua greca. Stefano era un uomo autorevole all'interno della sinagoga e per questo venne preso di mira, condannato e ucciso. Una cosa strana è che il Sinedrio abbia deciso una sentenza di morte e l'abbia immediatamente eseguita. Se ricordiamo il racconto evangelico, dove solo qualche anno prima rispetto alla vicenda di Stefano, lo stesso Sinedrio, lo stesso sommo sacerdote Caifa, dopo aver deciso di condannare a morte Gesù, devono portarlo da Pilato. E quando Pilato dice giudicatelo voi, loro rispondono a noi non è lecito mettere a morte nessuno. Hanno bisogno del procuratore romano che avvalli la sentenza e difatti Gesù viene condannato dall'autorità romana e il supplizio a cui è condannato Gesù è quello tipico romano, la crocifissione. Invece Stefano viene lapidato, cioè viene ucciso a colpi di pietra, secondo la normativa giudaica. O è stato un colpo di mano della folla, e quindi potremmo parlare di un linciaggio avvallato dal Sinedrio, oppure, ed è questa la posizione di alcuni storici, noi possiamo trovare in questo particolare l'argomento per datare il momento della uccisione di Stefano. Infatti, nell'estate dell'anno 36, Ponzio Pilato, procuratore di Giudea, venne richiamato a Roma perché accusato di cattivo governo. Non venne rimosso dall'incarico, ma ricevette, come noi diremmo oggi, un avviso di garanzia e dovette andare in tribunale per difendersi. Non fidandosi dei suoi colleghi romani, lasciò l'incarico di amministrare ogni realtà a Gerusalemme al Sinedrio stesso, pensando di ritornare a breve. Invece, il tribunale romano condannò Pilato, il quale fu mandato in esilio e sparì dalla storia. Nel tardo autunno di quello stesso anno 36 arrivò un nuovo governatore di Giudea, nella persona di Marcello, il quale, come prima azione, depose Caifa dal ruolo di sommo sacerdote e lo sostituì con un altro, suo parente, peraltro. Dunque, in quel breve lasso di tempo dell'anno 36, il Sinedrio aveva i pieni poteri. Caifa era la massima autorità in Gerusalemme e non dipendeva da un governatore romano. Per cui hanno colto quella occasione per infierire contro la comunità cristiana. Negli anni precedenti, quando c'era ancora Pilato, il Sinedrio si era accontentato di arrestare gli apostoli, di bastonarli, minacciarli, cercare di farli smettere con argomenti di questo genere. Nel momento in cui Pilato si assenta e il Sinedrio ha il potere assoluto, hanno pensato bene di eliminare i personaggi più pericolosi. Ed è interessante pensare che non hanno eliminato Pietro o Giovanni, perché non li consideravano pericolosi. Hanno eliminato Stefano, perché lo consideravano un uomo intellettualmente preparato, un responsabile della sinagoga, un uomo che poteva dare grande credito alla predicazione dei discepoli di Gesù. Infieriscono su di lui, ne mandano via molti altri, ma la vittima eccellente è lui. Al capitolo 8 gli Atti raccontano proprio questo momento doloroso della persecuzione. In quel giorno, cioè l'occasione stessa della uccisione di Stefano, scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria. Gli apostoli restano, vengono mandati via gli altri. Gli apostoli non sono semplicemente i dodici, è probabilmente il gruppo cristiano di lingua ebraica che si trova insieme ai dodici, mentre vengono mandati via tutti gli altri, cioè gli ellenisti, quelli che erano guidati dai sette. A Gerusalemme si ritiene che siano pericolosi quelli di lingua greca, gli ellenisti divenuti cristiani. Stefano viene ucciso e gli altri, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenasse e Nicola, vengono mandati via. Gli apostoli no, i dodici restano in Gerusalemme. Persone pie seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo, intanto, infuriava contro la Chiesa ed entrando nelle case prendeva uomini e donne e li faceva mettere in prigione. È evidente che questo non è un fatto occasionale come il linciaggio voluto dal popolo, ma è un'autentica organizzazione di polizia e Saulo è uno dei responsabili. Entra nelle case e arresta ellenisti divenuti cristiani. È una persecuzione per eliminare in modo duro quelli che ritenevano che Gesù fosse il Cristo. Questa situazione di diaspora, di dispersione, è un'autentica semina. Chiaramente quelli che vennero mandati via da Gerusalemme sentirono il fatto come una disgrazia, un doloroso momento della loro esistenza, perché perdevano la casa, il lavoro, la loro abituale esistenza a Gerusalemme e dovettero ricominciare in altro luogo. Ripensando però il fatto anni dopo, si resero conto che quella persecuzione fu provvidenziale. Fu l'occasione con cui il Signore disseminò i predicatori del Vangelo fuori da Gerusalemme. Si ricordano le due regioni limitrofe, la Giudea e la Samaria. Se ricordate, all'inizio degli Atti, nel capitolo primo, al versetto 8, il narratore ha messo in bocca a Gesù un programma. Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. La prima parte a Gerusalemme è già avvenuta. Adesso inizia la seconda. La predicazione apostolica esce dalla città santa e comincia a raggiungere altri paesi, altre persone che abitano in Giudea e nella Samaria. Proprio in Samaria ha luogo la predicazione di Filippo, il secondo nell'elenco dei sette responsabili della comunità ellenista. Il capitolo 8 è tutto dedicato alla missione di quest'uomo, che non si occupa di distribuzione.

Interessante notare che l'unico personaggio che porta nel Nuovo Testamento il titolo di Euangelistes è proprio questo Filippo, uno dei sette, evangelizzatore della Samaria. Filippo, sceso in una città della Samaria, cominciò a predicare loro il Cristo e le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono risanati. E vi fu grande gioia in quella città. La predicazione di Filippo è accompagnata da gesti prodigiosi. Li compiva Gesù, li compivano gli apostoli, adesso li compie questo discepolo degli apostoli. Filippo non è uno dei dodici, c'è l'apostolo Filippo, ma è un'altra persona. Questo è un discepolo della seconda generazione. Non è uno che ha conosciuto direttamente Gesù, non è stato un discepolo di Gesù durante la sua vita terrena. È uno che ha imparato a conoscere Gesù dalla testimonianza degli apostoli e a sua volta è diventato un predicatore. Non solo parole, ma anche fatti. E i fatti compiuti da Filippo non sono semplice distribuzione di generi alimentari o di vestiario, ma liberazione delle persone dallo spirito immondo, dalla paralisi, dalle malattie. Questi gesti prodigiosi all'inizio della predicazione evangelica sono doni di grazia che servirono proprio per convincere le persone, per far vedere con fatti forti che la parola di Gesù guarisce l'umanità. Rende la persona capace di vivere in modo nuovo. In quella città di Samaria ci fu grande gioia. L'arrivo di Filippo produce una gioia collettiva. L'annuncio del Vangelo cambia la vita di quelle persone. Viene raccontato poi un episodio particolare dove si incontra uno strano personaggio, è qualificato come Simone dedito alla magia. Lo conosciamo come Simon Mago, il quale mandava in visibilio la popolazione di Samaria spacciandosi per un gran personaggio. Lo chiamavano la potenza di Dio. Quella grande. Aveva dei poteri paranormali oppure era un abile imbroglione. Aveva dato ad intendere di avere dei grandi poteri. Forse con dei trucchi cercava di attirare delle persone dietro a sé o di guadagnare con questi sortilegi. Lui rimane stupito del potere che ha Filippo e vorrebbe comperare il potere di dare lo Spirito Santo. In un primo tempo aderisce anche lui alla fede predicata da Filippo e crede nel nome di Gesù Cristo. Anche lui si fece battezzare. E diventa un seguace fedele di Filippo, fuori di sé nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme sono venuti a sapere che i samaritani hanno accettato la fede in Gesù e quindi mandano
due rappresentanti.

0: i due primi principali apostoli, Pietro e Giovanni, i quali partono da Gerusalemme proprio con l'intenzione di essere visitatori apostolici. Vanno a vedere la realtà, perché non era ancora capitato che si formassero delle comunità cristiane fuori di Gerusalemme. E la notizia che i samaritani aderiscono al Vangelo è una notizia importante. Gli apostoli arrivano, verificano l'operato di Filippo, impongono le mani sui discepoli e quelli ricevono lo Spirito Santo. È un fatto importante, una nota significativa. La tradizione cattolica ha visto in questo gesto degli apostoli che impongono le mani come un anticipo di quello che verrà presentato come il sacramento della cresima. Ovvero la confermazione da parte del vescovo del battesimo conferito da un presbitero. Filippo è andato in avanscoperta, ha aperto la strada, ha evangelizzato quegli stranieri, personaggi un po' strani, mezzi ebrei e mezzi eretici, una popolazione ibrida e bastarda, disprezzata dagli osservanti di Gerusalemme, e ha fatto di un gruppo di loro una nuova comunità cristiana. La formazione però non è ancora completa. Sono stati battezzati da Filippo, ma lo Spirito Santo lo ricevono nel momento in cui gli apostoli Pietro e Giovanni impongono loro le mani. Ed è questo fatto che scatena il desiderio di Simon Mago, avere il potere di dare lo Spirito Santo. E per averlo è disposto a pagare. Da qui nasce l'espressione divenuta molto importante nel Medioevo di simonia. È legato a questo Simon Mago. Ed è chiamato simoniaco qualcuno che all'interno della vita ecclesiale vuole comperare le cariche, cioè con l'economia, i soldi o il potere in qualche altro modo, ottiene dei ruoli di potere, compera la carica di vescovo o di abate, non perché gli interessa il servizio del vescovo o dell'abate, ma perché vuole il potere connesso. Simon Mago voleva il potere di dare lo Spirito Santo, lo intendeva come un gesto magico, come una forza paranormale. Pietro, di fronte a questa proposta, risponde in modo durissimo: il tuo denaro vada in perdizione con te, perché hai osato pensare di acquistare con denaro il dono di Dio. Come nel caso di Anania e Saffira, c'è di mezzo il denaro e c'è una corruzione della vita cristiana. Quei due a Gerusalemme avevano mentito, facendosi belli senza motivo. Simon Mago è un battezzato, è uno che ha aderito a Gesù, è un credente, ma è credente in modo sbagliato. Ha osato pensare di comprare col denaro ciò che in realtà è un dono. Viene allontanato e presentato il suo caso con disprezzo, proprio per mettere in guardia la comunità cristiana da pericoli di questo genere. Il ministero di Filippo prosegue e subito dopo viene raccontato un episodio molto famoso dove Filippo viene mandato a incontrare un etiope, un grande ministro della regina d'Etiopia, un eunuco, che che sta tornando a casa dopo aver fatto un pellegrinaggio a Gerusalemme. La scena è ambientata nel deserto di Gaza, sulla strada che scende verso l'Egitto. Filippo, docile allo spirito, al suggerimento di un angelo di Dio, esce, raggiunge quel personaggio, corre per fermarsi con lui. Sente che sta leggendo il libro di Isaia. Attacca il discorso, con, una domanda che potrebbe essere impertinente. Capisci quello che leggi? E l'etiope, sebbene interessato alla Bibbia, ammette di non capirci niente e invita Filippo a salire sul suo carro, se è in grado di aiutarlo a capire quel testo. Abbiamo una scena importante dove il predicatore cristiano fa il cammino insieme ad uno straniero interessato alla Bibbia. Sale sul suo carro, si siede con lui, legge insieme all'etiope quella pagina di Isaia che parla del servo sofferente. E partendo da quella pagina annuncia la persona di Gesù. È lui quel servo che è stato eliminato e tuttavia è la sorgente della vita. La parola di Filippo scalda il cuore all'etiope, il quale desidera essere battezzato. Fanno fermare il carro in un'oasi, scendono nell'acqua tutte e due insieme e Filippo battezza l'etiope e lo lascia continuare il suo viaggio da solo, pieno di gioia per avere creduto in Gesù. Quello straniero arriva in Etiopia e, secondo la tradizione, sarà il primo evangelizzatore di quella regione africana, arrivando come battezzato e portando l'annuncio del Vangelo. Se ci ripensiamo, l'episodio di Filippo e dell'Etiope è molto simile a quello narrato da Luca nel capitolo 24, dove Gesù risorto cammina coi discepoli di Emmaus. Spiega le scritture, fa ardere loro il cuore e l'incontro culmina con un sacramento. Entra per rimanere con loro e i loro occhi si aprono riconoscendolo allo spezzare del pane. Ma Gesù sparisce e quelli tornano con gioia a Gerusalemme e iniziano la loro storia di evangelizzatori. Adesso il posto di Gesù è tenuto da Filippo. Questo predicatore della seconda generazione cristiana comincia ad allargare gli orizzonti e porta il Vangelo ad un etiope, che a sua volta porterà la predicazione di Gesù in questa lontana regione dell'Africa e il Vangelo comincia a uscire da Gerusalemme. Filippo avrebbe potuto rimanere a Gerusalemme, non gliel'hanno permesso, l'hanno mandato via con la forza. Per fortuna, diremmo noi. Perché in questo modo la predicazione è uscita in Giudea, in Samaria e sta arrivando agli estremi confini della terra.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna a salire la tensione nel Golfo. Trump furioso per l'attacco a una base americana in Giordania. La replica è stata l'attacco di Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. 20 persone sono morte. Baghdad proteste e parla di violazione della sovranità. Positivo è stato giudicato l'incontro di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Zelensky. Il presidente ucraino ha incassato il via libera del tycoon alla licenza per produrre missili Patriot. Sul campo intanto Kiev torna a colpire Wild Berries in Russia. Droni hanno bombardato un magazzino del colosso dell'e-commerce in Russia, Ryazan. Concordata intanto la prima visita a Kiev dell'inviato speciale statunitense Witkoff e del genero Trump di Jared Kushner nella ambito degli sforzi volti a porre fine alla guerra. Torniamo in Italia. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Il titolare di un'azienda edile ha intuito che la tettoia del cantiere dove stava lavorando stava cedendo e ha avvisato il figlio mettendolo in salvo, ma poi lui stesso è stato travolto dalle macerie. Morto così Antonio Delrico, 66 anni, a Mesagne. Il figlio, 26 anni, ora ricoverato in codice rosso all'ospedale di Brindisi. Emergenza incendi, tornano a preoccupare i roghi nella Gironda. L'emergenza roghi si estende anche in Grecia. Due vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso sull'isola di Creta. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di 4 insediamenti. Restano in carcere 2 giovani tedeschi arrestati dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio nella manifestazione dei Notav. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri fra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Al via la quarta ondata di caldo sull'Italia, durerà 10 giorni con un picco previsto nel fine settimana. Le temperature sfioreranno anche i 40 gradi in molte città della penisola. Afa opprimente prevista anche lungo le coste e nelle ore della notte. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò terrore? Quando mi assalgono i malvagi, per straziarmi la carne, sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua dimora. Mi solleva sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza. Inni di gioia canterò al Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore?
3: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto.
4: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido. Abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino, a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni, che spirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto.
5: Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.

0: Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio e sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.
1: Il Signore è giusto, ama la giustizia.
2: Il Signore è giusto, ama la giustizia.
1: Guarda i buoni con amore.
2: Ama la giustizia.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Il Signore è giusto, ama la giustizia.
3: Gesù amava come veri amici Marta, sua sorella Maria e suo fratello Lazzaro.

0: Gesù amava, come veri amici, Marta, sua sorella Maria e suo fratello Lazzaro.
1: Supplichiamo Dio Padre, sorgente di ogni santità, perché con l'esempio e l'aiuto dei santi ci conceda di vivere in conformità con il nostro battesimo. Diciamo insieme:
2: rendici santi, Signore, perché tu sei santo.
3: Padre Santo, tu vuoi che ci chiamiamo e siamo realmente tuoi figli. Fa che la Chiesa ti glorifichi su tutta la

0: nati in Cristo, custodisci quanti credono nel tuo nome, perché formino una cosa sola con te.
1: Rendici santi, Signore, perché tu sei santo.
0: Padre Santo, che ci vuoi commensali al banchetto del cielo, donaci di crescere nella carità alla mensa del pane vivo disceso dal cielo.
1: Rendici santi, Signore, perché tu sei santo.
0: Padre Santo, ammetti i nostri fratelli defunti alla contemplazione del tuo volto. Rendi anche noi degni della tua gloria.
1: Rendici santi, Signore, perché tu sei santo.
2: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: O Dio, il tuo Figlio ha richiamato Lazzaro dal sepolcro alla vita e ha accettato l'ospitalità nella casa di Marta. Donaci che, servendo fedelmente i nostri fratelli, siamo nutriti con Maria dall'ascolto della sua parola. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Torna a salire la tensione nel Golfo, raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo iraniane in Iraq, 20 morti in risposta ai bombardamenti dei Pasdaran che attaccano le basi americane in Giordania. Caro carburanti, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza i distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio dopo l'intervento del governo per abbassare i prezzi. Emergenza incendi in Europa, roghi anche in Grecia, Creta, muoiono due vigili del fuoco. Tra poco a Roma la conferenza stampa di Mancini, nuovo CT della Nazionale, ma è polemica sulle immagini TV e audio a pagamento. Buonasera da Antonella Mitola. Torna a salire la tensione nel Golfo. Trump furioso per i raid iraniani contro le basi americane in Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita rispondono colpendo milizie filo iraniane in Iraq. 20 morti. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Dopo una tregua di pochi giorni, la guerra è ripresa e minaccia di allargarsi ancora. Per la prima volta, infatti, nel conflitto è entrata direttamente anche l'Arabia Saudita, i cui caccia hanno affiancato quelli americani in una serie di attacchi compiuti contro le milizie filo-iraniane in Iraq. Attacchi inaccettabili per il governo di Baghdad, a cui da mesi gli Stati Uniti stanno chiedendo di disarmare le milizie sostenute da Teheran. L'attacco congiunto di Stati Uniti e Arabia Saudita è stato la risposta ad un lancio di missili iraniani contro le basi USA in Giordania e a un tentato attacco delle milizie irachene contro le installazioni petrolifere nell'est del Regno Saudita. Colpiremo duramente, ha promesso Donald Trump, che però non ha chiuso la porta alla diplomazia. Lasceremo che i negoziatori continuino a parlare. Intanto però questi ultimi raid segnano una pericolosa escalation che ha avuto un effetto immediato, il rialzo del prezzo del petrolio. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: In Ucraina, positivo ieri l'incontro con Trump, dice Zelensky. Intanto a Kiev arriveranno per la prima volta gli inviati del tycoon Kushner e Witkoff, ma sul campo i combattimenti continuano. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Un'altra giornata di fuoco incrociato nella guerra tra Russia e Ucraina. Un attacco ucraino con droni oggi ha colpito nella regione russa di Ryazan una raffineria di petrolio e un centro logistico di un'importante azienda del commercio online. Il governatorato di Ryazan ha fatto sapere che 6 persone sono rimaste ferite. Nella notte 2 morti e 5 feriti in un attacco delle forze ucraine nella Crimea occupata dalla Russia dal 2014. Mentre nella regione russa di Belgorod un civile è stato ucciso durante un attacco con un drone ucraino. L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform, citando lo stato maggiore delle forze armate di Kiev, ha riferito che da questa mattina l'esercito russo ha attaccato le posizioni ucraine per 71 volte. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver incontrato il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, ha dichiarato che ha ottenuto da Trump le licenze per i missili intercettori Patriot, vitali per la difesa aerea di Kiev. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ora in Italia il governo deciderà sui finanziamenti da chiedere al Fondo Europeo per la Difesa solo dopo il dibattito in Parlamento e oggi si è svolta intanto la tradizionale cerimonia del ventaglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella, Roma capitale della pace. Così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas. Per quanto riguarda, come dicevi, le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento, ricordiamo, destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Temi soprattutto di politica interna invece affrontati dal presidente del Senato La Russa in occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, dalla sicurezza alla legge elettorale che slitta a settembre, alla corsa al Quirinale. Meloni per La Russa sarebbe gradita anche al centro-sinistra da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il caro carburanti, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza i distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio reso possibile dopo l'intervento del governo per abbassare i prezzi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Qualche segnale inizia a vedersi, ma macchia di leopardo. L'effetto taglio dell'accisa sul prezzo medio del gasolio alla pompa ha visto, secondo l'osservatorio del Ministero, un calo di 11 centesimi al litro contro i 17 deliberati lunedì scorso dal governo. E su indicazione del Ministro delle Imprese, il garante per la sorveglianza dei prezzi ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti lungo la penisola che non hanno adeguati i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, mettendo in risalto le anomalie più significative. Gli esiti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. E le associazioni a tutela dei consumatori chiedono interventi più incisivi su questo punto e non irrisorie sanzioni per irregolarità amministrative come l'Unione Nazionale Consumatori, che stila peraltro la classifica delle regioni peggiori dopo il provvedimento dell'esecutivo. Ad esempio in Campania un pieno costa oltre 5 euro in più del dovuto. Con le tariffe elevate del carburante, secondo Facile.it, ad agosto gli italiani spenderanno oltre 1 miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Nuova ondata di caldo torrido in arrivo desta l'allarme dei sindacati che chiedono di anticipare gli orari di lavoro nei cantieri. Sentiamo Alessandra Camarca.
6: Tornano a salire le temperature ed è in arrivo una nuova ondata di calore che colpirà tutta la penisola con picchi locali tra i 40 e i 41 gradi. Se oggi è allerta per il rischio salute solo a Campobasso, domani si aggiungono anche Perugia e Rieti, mentre venerdì 31 luglio le città diventano 11. All'elenco si uniscono infatti Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino e Viterbo. È un'estate, quella italiana, ma non solo, che sta cambiando e con lei cambia anche il lavoro. Tra il 2021 e il 2025 le giornate estive classificate a rischio caldo alto sono aumentate del 60%. Parallelamente cresce anche il numero di persone esposte. Negli ultimi 5 anni ogni estate circa 670.000 lavoratori al giorno hanno operato in condizioni potenzialmente pericolose per la salute. Lo rileva il report lavoratori a rischio per le ondate di calore pubblicato da Greenpeace Italia poche ore dal decesso di un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori nel Siracusano, probabilmente per un malore dovuto al caldo. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: L'emergenza incendi in Europa. 2 vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso a Creta, fiamme anche a Paros e vicino località turistiche nel sud della Turchia. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: 4 località dell'isola greca di Paros, nell'arcipelago delle Cicladi, sono state evacuate all'alba a causa della propagazione di un incendio scoppiato ieri su un sito di smaltimento rifiuti. I roghi non risparmiano nemmeno la Turchia. I pompieri stanno cercando di spegnere incendi scoppiati ieri nei pressi di alcune note mete turistiche del sud-ovest del paese, sulla costa bagnata dal mare Egeo. Oltre 200 persone sono state evacuate e sono stati stabilizzati gli incendi della Sierra d'Ovest di Madrid e di Avila. Almeno 30.000 persone potranno fare rientro nelle proprie abitazioni, altrettante potranno riprendere a uscire di casa. La quarta ondata di caldo, con temperature previste fino a 42 gradi, mantiene però molto alto il rischio in gran parte della Spagna e sono ancora attivi almeno 8 grandi incendi forestali. Anche in Francia le temperature in aumento e il vento forte impongono un'allerta alta, ma per il momento il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda risulta ancora stabilizzato. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sale a 13 morti il bilancio del violento sisma che ha colpito ieri il sud del Giappone. Molte delle vittime sono state trovate nella Aeon Mall, un centro commerciale crollato dove diverse persone sono rimaste intrappolate. La Premier Takaichi parla di diversi feriti e danni a strade, ponti ed edifici, l'epicentro vicino alla città di Kumamoto. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani nel napoletano, un 70enne finito in ospedale dopo essere stato colpito a pugni e calci da un 18enne. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
8: Aumentano i casi di violenza gratuita e sempre più spesso sono opera di giovanissimi o addirittura minori. Brutale l'aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano nel napoletano, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro, in un centro sociale della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A picchiarlo un 18enne. Le immagini della rissa postate sui social sono subito diventate virali sul web. Il ragazzo, dopo aver tramortito l'anziano con una raffica di pugni, ha sferrato un calcio al viso della vittima quando era ormai a terra. Invece a Conegliano Veneto, nel Trevigiano, sono stati identificati i responsabili dell'aggressione avvenuta la scorsa settimana, ma resa nota solo ieri a 2 gemelli 14enni. Stando alle scarne informazioni lasciate trapelare dalle forze dell'ordine, sarebbero stati identificati 8 ragazzi dei 9-10 che hanno preso parte all'aggressione. Sulla vicenda, trattandosi di minori, vige il massimo riservo. I fatti risalgono allo scorso 23 luglio in un comune nelle campagne del Cornigianese, al confine con Orsago. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e dal coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, si svolge oggi nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, incontro di preghiere e fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso questa sera alle 21.30 da TV 2000 e Inblu 2000 e dalla app Play 2000. Il giorno dopo lo sfregio alla Madonna di Medjugorje, oggi i pellegrini hanno affollato più del solito il santuario pregando e recitando il rosario in ginocchio davanti alla statua profanata coperta da un telo bianco. Sentiamo David Murgia.
9: Medjugorje, il giorno dopo le profanazioni, si sveglia solo con il ricordo di una serie di vandalismi già cancellati. Infatti, subito dopo la scoperta degli atti vandalici, i ragazzi e i volontari di alcune associazioni del posto si sono mobilitati per cancellare soprattutto le scritte comparse sulla statua della Madonna sul Podbro, la collina delle apparizioni, del tipo "il diavolo in gonnella" o "i veggenti sono truffatori". Per questi gravissimi atti di profanazione, la polizia bosniaca ha arrestato Krakowiak Bartolomiej, 31 anni, polacco nato a Varsavia. Secondo quanto riferito dai media locali, era già stato a Medjugorje nel 2017 per un pellegrinaggio. In più occasioni aveva descritto quell'esperienza come una tappa decisiva della propria vita e l'inizio di un percorso personale di conversione, al quale aveva collegato anche l'abbandono dell'uso di sostanze stupefacenti. I suoi gesti restano ancora incomprensibili, anche se non si escludono motivazioni che derivino da un suo disagio psichico. Quanto accaduto a Medjugorje per il cardinale Matteo Maria Zuppi rappresenta certamente una profanazione da condannare. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Fra poco a Roma la conferenza stampa di Mancini, nuovo CT della Nazionale, ma è polemica sulle immagini TV e audio a pagamento. Ce ne parla Clara Iatosti.
10: Il mondo del calcio è in rivolta. Dopo mesi di incertezze, indiscrezioni e passi indietro, oggi doveva essere il giorno di Mancini, nuovo mister azzurro, pur tra le polemiche. Ma la scena la ruba il balzello imposto dalla Federcalcio del presidente Malagò a televisioni ed agenzie per assicurarsi un posto in prima fila. Immagini TV e audio sono a pagamento, un corrispettivo di 500 euro più IVA per utilizzare il segnale della FIGC. Di fatto, interdetta ai più la conferenza stampa di presentazione del CT e del direttore tecnico Ranieri, nominato responsabile della disastrata Casa Italia. Insorge la stampa sportiva e il sindacato per il mancato diritto di cronaca. Protestano le agenzie, per loro sono 1.200 euro, ma ormai la macchina macina soldi è partita. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,49%. E questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele Mileti in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Oggi la Chiesa celebra la festa dei santi Marta, Maria e Lazzaro. Marta, sorella di Maria e di Lazzaro di Betania, ospita e serve Gesù in casa sua e viene da lui esortata a cercare la cosa sola di cui c'è bisogno, la parte migliore, che la sorella ha scelto ascoltando la sua parola. Insieme a Maria, quando Lazzaro si ammala, manda a chiamare Gesù, proclama la sua fede in lui e assiste al risveglio di Lazzaro dalla morte. Serve alla cena di Betania, durante la quale la sorella Maria unge i piedi di Gesù con nardo prezioso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, il tuo Figlio ha accettato l'ospitalità nella casa di Santa Marta, Maria e Lazzaro. Per sua intercessione concedi a noi di servire fedelmente Cristo nei fratelli, per essere accolti da te nella dimora del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissime, amiamoci gli uni e gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissime, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo amarci gli uni e gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni e gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio è in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascolti e si rallegrano. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, ed ogni mia paura mi ha liberato. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Guardate Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. Gustate, vedete com'è buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che lui si rifugia. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Temete il Signore e i suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Gustate e vedete com'è buono il Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore.

Generalmente capita quando leggiamo il Vangelo che Gesù non solo dica cose apparentemente strane al lettore e talvolta anche possono sembrare parole inutili. Dice a che cosa ti riferisci, ma tanto per fare un esempio, no? Il lebbroso che gli dice, che gli va appresso, Signore aiutami, e lui si volge e dice: che cosa vuoi che io faccia? Ma cavolo, ma che cosa vuoi, che cosa pensi che io ti possa chiedere? Cioè, per dire, no? Un esempio. Ma come in questo caso, il Signore ha un comportamento strano. A parte il fatto che la notizia gli arriva quando Lazzaro, e infatti Marta gli fa notare questo,

vai. E questo ora l'altra stranezza qual è? L'altra stranezza è che lui arriva nel villaggio dove abitano Marta, Maria e Lazzaro e si ferma lì all'ingresso. Cioè dice, ma scusa, se il morto è nella casa che tu hai una certa familiarità perché tante volte sostava, no, Gesù, ora perché stai fuori? Quelli devono badare al morto, vegliare, pregare e devono invece, ora Marta, poi Maria, uscire per andare da lui. Cioè è un comportamento strano, apparentemente. Invece, che cosa vuol dire? Che Gesù non, cioè, va nel villaggio dove abitano Marta, Maria e Lazzaro, ma non entra nella casa del morto. Se noi leggiamo il testo e lo leggiamo nel testo greco, cioè è detto chiaramente dall'Evangelista che Gesù si ferma là perché Gesù non ha nulla che spartire con la morte di Lazzaro. Lì, in quel versetto, viene sottolineato il fatto che il primo della famiglia che Gesù incontra è proprio il morto, è Lazzaro. Poi incontra Maria, cioè Marta, poi incontra Maria. Questa cosa lui la specifica ulteriormente in questo testo. Quando nel dialogo con Marta, che cosa dice? Mentre Marta dice, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno, cioè la visione della risurrezione che possiede Marta è quella dei farisei, e cioè la risurrezione è un dono di Dio. Gesù invece dice, no Marta, la risurrezione non è un dono di Dio, la risurrezione sono io. Infatti, queste sono le parole. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Io sono la risurrezione significa io domino la morte, vincendola, e la vita, cioè vincendo la morte restituisco Lazzaro alla vita. Quindi la risurrezione è Gesù stesso. E quindi la risurrezione non è mai al futuro. Cioè, noi quando parliamo della vita eterna pensiamo sempre al futuro. Il Vangelo, quando parla della vita eterna, non ne parla al futuro, perché la risurrezione oppure la vita eterna sono sinonimi. In realtà è Dio stesso, è Gesù stesso, e quindi è al presente. Ecco perché Gesù si ferma in un luogo che non è il luogo dove si vede il cadavere di Lazzaro, ma in un altro luogo, perché per dire che Lazzaro è vivo, perché Lazzaro è con me. E poi estende questo concetto con queste parole: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ma è vero anche il contrario: chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Allora, o io in questo momento muoio, ma io sono con Gesù, cioè sono risorto. Oppure in questo momento, va bene, sono qui, ma se io sono unito a Gesù,

Io vivo dal risorto. Allora dove sta il pericolo? Il pericolo sta quando io non vivo in questa unione con il risorto. Lì è il pericolo, quella che viene chiamata nel Vangelo la seconda morte, cioè la morte spirituale. Significa quando io non sono unito a Gesù, io sono morto, o sono che cammino qui, o sono che a un certo punto il Signore mi toglie da questa terra. Nell'uno e nell'altro caso, se non sono in unione con Gesù, io sono morto. Come se non bastasse, e poi conclude dicendo, credi questo? E Marta dice, sì, vabbè. Come se non bastasse, la prima lettura in realtà ha parlato proprio di questo. Dio è amore, e chi conosce l'amore è stato generato da questo amore che è Dio. E quindi è risorto, dice Giovanni, no? E lo dice nei termini, dice conosce l'amore. Cosa vuol dire? Cioè conosce di essere stato amato e di essere stato generato. E quindi questa conoscenza lo porta a vivere di questo amore. E questo amore lo sottrae dal potere della morte. Che qui il potere della morte consiste, per esempio, nell'odio. Infatti più avanti cosa dirà? Colui che odia significa che non è stato generato dall'amore di Dio, non conosce Dio e quindi non vive in unione. Invece chi ama è stato generato, conosce l'amore, e quindi conoscere l'amore vuol dire che io sono sottratto al potere della morte. Cioè il potere della morte è: non vivo nell'egoismo, non vivo nell'odio, nella superbia, nell'orgoglio. Quelli sono i segni che io sono morto, o sono cadavere, o se no sono morto perché vivo di questo. Allora forse anche noi abbiamo bisogno di questa lezione che Gesù ha dato a Marta. Quando pensiamo alla risurrezione e pensiamo di credere alla risurrezione, ci dobbiamo domandare, cioè, che cosa vuol dire che io credo alla risurrezione? Sì, che quando morirò il Signore mi farà risorgere, come se mi facesse un dono. Non è questo. Quando io penso alla risurrezione, e quindi di conseguenza dico di credere alla risurrezione, io posso verificare se veramente credo alla risurrezione. Da che cosa lo verifico? Se sono risorto, io vivo dell'amore dal quale amore sono stato generato. E quindi come Dio vivo non per me stesso, ma vivo donando la mia vita per i fratelli. Da questo sappiamo, dice più avanti Giovanni in questo brano, da questo sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, che amiamo i fratelli fino a dare la vita per loro. Cioè, perché questa è la vita di Dio. Dio è vita e risurrezione, perché è l'amore che si dona, non solo dona, ma si dona. Questa è la vita eterna. E quindi la morte non ha nessun potere su Dio. Allo stesso modo, la morte non ha nessun potere su di me se io vivo di questa unione che consiste nell'essere generato dall'amore di Dio. E in questa unione io sono veramente amico, vivo in grazia, nella sua grazia, se io dono la mia vita per i fratelli. Allora la morte non ha potere su di me. Quando invece comincio ad essere egoista,
comincio a odiare, a vendicarmi, ad avere rancori, quando queste cose mi dominano, addirittura influenzano le mie azioni, i miei pensieri, le mie scelte, significa che io sono sotto il potere della morte. Quindi vedete, credere alla risurrezione non è, vabbè, credo che un giorno risorgeremo, ma non è nemmeno, dice, vabbè, io voglio crederci alla risurrezione, però non lo so se ci credo veramente. Non è nemmeno così, perché tu hai il termometro, come ci viene offerto dal Vangelo, per capire se veramente credi alla risurrezione. Lo capisci da chi governa la tua vita. Se la governa Dio, allora io sono spinto ad amare il fratello fino a dare la vita per il fratello. Cosa vuol dire dare la vita per il fratello? Il perdono. Quindi non serbare mai nessun rancore, non, o al contrario, lottare vincendo contro i rancori, contro che queste cose tornano sempre in noi, no? Però, ecco, vivendo di questo amore, combatto e vinco. Ma se invece sono dominato dall'egoismo, dall'orgoglio e dalla superbia, allora è abbastanza evidente che io sono morto. Questa è la morte che i cristiani devono temere, che l'Apocalisse chiama la seconda morte, perché risorgeremo tutti, tutti. Però chi per un giudizio di risurrezione, per chi ha amato, e chi per un giudizio di condanna, per chi invece ha rifiutato di amare.

La sollecitudine, la fede di Santa Marta, Maria e Lazzaro ci incoraggiano a rivolgerci al Signore con franchezza e fiducia, lo preghiamo dicendo:

0: Donaci, Signore, un cuore disponibile.
1: Donaci, Signore, un cuore disponibile.
0: Per la Chiesa, popolo che cammina nel mondo come un tempo Gesù attraversava i villaggi, possa sempre avere il coraggio di entrare nelle case, nelle comunità, nella vita di ogni uomo, per portare a tutti la luce del Vangelo. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore disponibile.
0: Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, siano uniti tra loro dal comune slancio pastorale, dalla stessa passione per l'umanità, dalla tenacia dell'amicizia, quella che lo stesso Gesù ha vissuto nella casa di Betania con Maria, Lazzaro e Marta. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore disponibile.
0: Per tutte le donne che in tanti paesi vengono sfruttate nel lavoro, abusate, costrette all'aborto, su ogni sofferenza che vede il genio femminile privato della sua dignità, possa l'intercessione di Santa Marta, donna semplice dalla fede forte, sanare ogni ferita e ridonare speranza e voglia di vivere. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore disponibile.
0: Per tutti noi, perché Santa Marta ci insegni a professare la nostra fede in Gesù, Figlio di Dio, in tutte le situazioni della nostra giornata, e ci insegni la gioia dell'accoglienza, del servizio, del gusto nel fare la volontà di Dio. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore disponibile. Padre buono, ti ringraziamo perché hai donato alla tua Chiesa la figura semplice e spontanea dei santi Marta, Maria e Lazzaro, così vicini a noi. Con la loro stessa franchezza abbiamo elevato a te le nostre preghiere. Esaudiscile secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro di Dio. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, proclamando le meraviglie che hai operato in Santa Marta, Maria e Lazzaro, umilmente ti preghiamo, come ti fu gradita la loro premurosa dedizione d'amore, così ti sia accetto il nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona è giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita dei Santi Marta, Maria e Lazzaro ci offri un esempio, nella comunione con loro un vincolo di amore fraterno, nella loro intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria, per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Marta, Maria e Lazzaro, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare.

Preghiamo. La comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito ci liberi, o Signore, dagli affanni delle cose che passano, perché sull'esempio di Santa Marta, Maria e Lazzaro progrediamo sulla terra in un sincero amore per te, godiamo senza fine della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a croyé
5: in Pantheon in
6: semblance de son
7: la maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amiche e cari amici all'ascolto, bentrovati. Ecco di che cosa parliamo oggi. Prima di tutto della giornata mondiale contro la tratta di persone che ricorre domani e che ci ricorda l'esistenza di un fenomeno in continua crescita che riguarda anche le nostre comunità. Ci occuperemo poi del virus Ebola, perché ieri l'Uganda si è dichiarata ufficialmente fuori da questa pandemia, che però continua a provocare vittime nel paese vicino, e cioè nella Repubblica Democratica del Congo. Infine spazio al settore del turismo italiano, che continua a crescere ma che non paga in modo adeguato gli operatori del comparto. Pensate che in media guadagnano la metà degli altri dipendenti. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Bruno Orti. Almeno 50 milioni di persone coinvolte e profitti illeciti di oltre 230 miliardi di dollari l'anno. Questa è l'ampiezza della tratta di esseri umani a livello globale, un fenomeno in forte espansione anche nelle nostre comunità. Domani si celebra la giornata mondiale dedicata a combattere questo triste processo. Ne abbiamo parlato con Suor Maria Rosa Venturelli, missionaria comboniana e coordinatrice del settore antitratta dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia all'interno della Diocesi di Roma. Sentiamo che cosa ci ha detto.
9: L'importanza di questo appuntamento è di far comprendere alle persone che esiste questo fenomeno della tratta degli esseri umani. È importante farlo presente in un modo corretto, perché se ne parla a volte in modo diverso. Anche noi facciamo, come rete antitratta, cerchiamo di fare prevenzione dove ci è permesso, nelle parrocchie che ci accettano, un fine settimana di prevenzione, cioè vuol dire far conoscere questo fenomeno, e suggeriamo alle persone alcuni passi concreti e spiccioli per questo, per avvicinarci a questa realtà. La prima cosa è di leggere e informarsi su questa realtà, su questa schiavitù moderna, diciamo, in modo corretto e serio. Non qualsiasi lettura è adeguata, perché bisogna avere una conoscenza di questa realtà.
8: Senta, appunto, che cosa si intende in particolare quando si parla di tratta di persone?
9: Allora, la tratta di persone è un ambito molto, molto vasto. Per tratta di persone si intende rendere le persone in schiavitù, uomini, donne, giovani, bambini, anziani. La tratta comprende lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo, comprende le spose bambine, il traffico degli organi, la schiavitù dell'accattonaggio, anche potrebbe essere adesso anche l'utero in affitto. Quindi è una gamma enorme. Noi come donne consacrate ci siamo iniziate a occupare soprattutto dagli anni 90 lo sfruttamento sessuale di ragazze provenienti da altri continenti sul nostro territorio.
8: Ecco, il fenomeno è in aumento quantitativamente a livello globale, coinvolge almeno 50 milioni di persone, generando profitti illeciti nell'ordine di 236 miliardi di dollari. Ma è in aumento anche la risposta di Talita Kum, la rete internazionale contro la tratta di persone guidata dalle suore cattoliche, sì, come evidenziato nel rapporto 2025. Che cosa possiamo dire al riguardo?
9: Possiamo dire che questo fenomeno della tratta è un fenomeno presente oggi nei 5 continenti e presente anche nel traffico dei migranti, che è una base, ecco, su cui gli sfruttatori lavorano. Ed è, diciamo, possiamo anche dire che è il secondo profitto mondiale dopo le armi. Quindi è un giro enorme di denaro che fa capo dei trafficanti anche ad alto livello. Quello che noi vediamo è che sono un po', come dice, furbi, scaltri come serpenti. Il male è un po' così. nel senso che inventano sempre nuovi modi. Quindi quando noi lavoriamo in un ambito, loro ne hanno già inventato un altro. Per esempio, dopo la pandemia, il fenomeno tratta è decisamente cambiato, perché si è spostato in appartamenti oppure in piccoli alberghi che affittano camere ad ore per questo servizio, ecco, di carattere sessuale, eccetera. Io parlo della zona soprattutto dove io abito, quindi sono la Valduina, quindi sono al confine con anche la Trionfale, dopo c'è il Vaticano e dopo si va su fino anche a Primavalle, eccetera. Allora lì abbiamo trovato che esistono veramente degli appartamenti. Allora, per esempio, 2 anni fa una persona ha ucciso 3 persone, 2 cinesi e 1 colombiana. E allora ci si è resi conto che proprio vicino alle nostre parrocchie, vicino alle nostre abitazioni, ci sono questi appartamenti. Le persone vedono un andirivieni di uomini, di donne, di trans, eccetera, ma è difficile poter denunciare, diciamo così. L'anno scorso a maggio, a Piazzale Clodio, una ragazza è stata buttata giù dalla finestra e gli si sono rotte entrambe le gambe, adesso è in carrozzella.
8: Torniamo al vostro rapporto, che evidenzia il lavoro fatto e l'ampliamento della vostra rete a livello globale, è così?
9: A livello globale l'UISG cerca di lavorare a livello di ogni paese, e ogni paese si deve organizzare sensibilizzando particolarmente i giovani, cioè le nuove generazioni. Infatti ogni anno per questa giornata, ma soprattutto per quella che è affidata a noi della vita consacrata dell'8 febbraio, giornata di preghiera e riflessione, Talita Kum organizza una settimana intera con dei giovani animatori che arrivano dai 5 continenti, perché comunque il lavorare sulle giovani generazioni e far comprendere questa realtà è molto importante. L'abbiamo fatto anche qui a Roma, lavorando nelle scuole insieme alla Caritas e anche ad altre associazioni che si occupano di questo fenomeno. I ragazzi devono capire che comunque il male è sempre lì alle tue porte e nessuno di noi ha il diritto di sfruttare un'altra persona, per nessun motivo ha diritto di fare questo.
8: Come supportate le persone sopravvissute?
9: Ci sono delle case famiglia che sono luoghi nascosti, diciamo così, non sono di dominio pubblico, gestite da suore oppure adesso gestite anche dai laici che sono cresciuti attraverso di noi e che gestiscono un cammino di recupero di una ragazza che desidera uscire dalla tratta. Il cammino di recupero di una ragazza è un cammino lungo e anche faticoso, perché la ragazza porta dentro, diciamo così, molte ferite per il suo passato, probabilmente ha subito violenza fin da piccola, e poi anche perché è comunque chi è schiavo della tratta e la sua volontà di reagire viene azzerata attraverso le botte, in modo che la ragazza non abbia mai il coraggio di dire no, mi ribello. Quando una ragazza si ribella e decide di uscire, allora si avvia una catena, una rete, per poter vedere dove la ragazza può andare, in un altro posto diverso da quello da cui lavorava. Deve essere seguita, accompagnata da psicologi, da persone capaci di fare questo lavoro, assistenti sociali, eccetera, per un corso di recupero della sua dignità, della sua libertà e del suo essere donna libera.
8: Anche l'accesso alla giustizia rappresenta un tema fondamentale del supporto, giusto?
9: Certo, anche la giustizia, perché in effetti la schiavitù è il contrario della giustizia.
8: In conclusione, quali sono i suoi auspici in prospettiva?
9: Allora, io quando parlo di questo, andando nelle parrocchie, propongo delle piccole cose. La prima cosa è di leggere e informarsi in un modo serio su questo fenomeno. Una seconda cosa, cominciare con un piccolo volontariato. Dona un piccolo tempo del tuo tempo, settimanale, mensile, ogni 2 mesi, a un volontariato, qualsiasi volontariato, per aiutare persone più fragili di te. La terza cosa, quando camminiamo per la strada, guardiamo in faccia le persone che incontriamo, perché in effetti le persone possono dire tante cose, ma gli occhi non tradiscono mai la realtà della persona. Allora, incontrando una ragazza, incontrando una persona e dicendo buongiorno, forse posso iniziare una conversazione, la persona ha bisogno di parlare, di condividere, e vengo a conoscere un problema che poi non lo posso risolvere io, ma posso indicare dove può essere risolto questo problema. Guardare in faccia le persone, negli occhi, è una cosa che non facciamo più. E quarto, quindi se sento che questa realtà della tratta è una cosa che ha toccato il mio cuore, ecco, cerca un luogo in cui ci sono delle persone che lottano contro la tratta, perché il ministero di lottare contro la tratta non è di tutte le persone, è una cosa che tu devi sentire dentro il cuore come una cosa che ti appartiene, e quindi la fai con il cuore, la fai con amore, doni del tuo tempo, della tua disponibilità, e gioisci per ogni persona che ne esce e che ha un cammino di risurrezione. Piccole cose che ognuno di noi può fare.
8: L'Uganda ieri ha annunciato che il paese è libero dall'Ebola dopo che l'ultimo paziente è stato dimesso dalle strutture sanitarie a metà giugno. Insomma, non ci sono più nuovi contagi, sebbene preoccupi la situazione nella Repubblica Democratica del Congo, da dove il virus è partito lo scorso mese di maggio e dove si continua a morire. Allora, per capire come dobbiamo inquadrare la dichiarazione delle autorità di Kampala, abbiamo intervistato Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa QAM.
2: Si tratta di un grande annuncio, è davvero un annuncio di liberazione di un paese che è tormentato da questa epidemia, e quando c'è Ebola vuol dire chiudere le relazioni, chiudere i movimenti per il rischio che c'è di trasmettere con i contatti anche il virus stesso. Quindi liberarsene vuol dire poter dare sfogo a tutte le necessità che un paese ha, necessità relazionali, di spostamenti, penso alle scuole, i bambini che escono, penso alle chiese, penso ai mercati, penso agli affari, necessario, e penso alla socialità, il convenire. Quindi è davvero un annuncio di liberazione. L'Ebola uccide, la gente ha paura, e è per questo che è un grande annuncio.
8: Che cosa possiamo dire della risposta del sistema sanitario ugandese in questi mesi? È stato in grado di fronteggiare la diffusione del virus? Si parla di 2 morti e di 20 di contagiati in tutto.
2: Questo annuncio, che è stato una liberazione, anche se era attesa, è proprio frutto di un sistema sanitario come quello ugandese, che negli anni si è rinforzato. Vuol dire che c'è chiarezza di che cosa fa la comunità, i vari livelli del sistema dei centri sanitari, c'è il centro sanitario di tipo 1, di tipo 2, di tipo 3, di tipo 4, è un sistema fortemente strutturato. E poi c'è l'ospedale. Ecco, avere un sistema strutturato, personale formato, un sistema di distribuzione dei farmaci adeguato, questa è l'Uganda. E l'Uganda in questi anni ha investito molto su tutto questo, anche con l'aiuto di organizzazioni come il QAM, che è stata a fianco fin dal 1958, anno in cui ha iniziato il suo lavoro come QAM in Uganda. Ecco perché tutto questo non è un caso, ma è l'investimento in un tema come quello della salute e nei sistemi sanitari che poi produce risultati concreti.
8: Il punto resta la porosità, diciamo così, del confine con la Repubblica Democratica del Congo, dove Ebola continua a diffondersi. Qual è attualmente la situazione nel paese?
2: La situazione in Repubblica Democratica del Congo continua a essere drammatica, con oltre 3.000 casi confermati e 1.500 vittime. Questo a dimostrare che la letalità dell'Ebola è elevatissima, attorno al 50%.

0: La situazione è drammatica, la gente ha paura, non rispetta le norme perché è terrorizzata e quindi la situazione è veramente tanto problematica.
1: Senta, qual è l'esigenza più impellente?
0: Riconoscendo che purtroppo è un paese che ha un sistema sanitario debolissimo, detto questo, bisogna fare molta awareness, cioè consapevolezza, diffondere le radio, le canzoni, andare nei villaggi, incontrare la gente, dire che è una malattia che si può contenere, perché la gente è terrorizzata, quindi per ridurre i contagi, l'awareness, la consapevolezza, perché la gente rimanga isolata e rispetti le norme di sicurezza. Questa è la prima cosa più impellente, poi tracciare i contatti, i contact tracers, l'isolamento dei casi sospetti con gli holding center, questi centri dove mettere i casi sospetti e isolarli dalla comunità. E poi infine purtroppo le vittime e la sepoltura delle vittime deve essere fatta in maniera regolare, e invece i riti funebri è un rito collettivo anche in Repubblica Democratica del Congo, e quindi la gente non lo accetta, invece è fondamentale, perché una vittima, un morto di Ebola diventa una bomba virale, e quindi è fondamentale contenere tutto questo. È una sfida impegnativa, però bisogna farla, altrimenti l'Ebola si diffonde e rischia di contagiare anche altri paesi africani, quelli contigui ovviamente, ed è per questo che è importante andare alla fonte e lì lavorare soprattutto per evitare che altri paesi possano essere contagiati, perché purtroppo vale per l'Uganda ma vale anche per altri paesi vicini. La porosità delle frontiere rende anche impossibile un controllo alle frontiere, ed è su questo che bisogna lavorare. Ripeto, la sfida è grande, c'è bisogno di tutti e dell'aiuto di chi può dare una mano, in particolare chi è sul campo, ma anche chi da lontano può sostenere queste iniziative di aiuto e di supporto a questi paesi così fragili.
1: Che cosa ci possiamo aspettare in prospettiva?
0: In prospettiva c'è da attendersi un contenimento, perché di solito l'epidemia tende ad auto limitarsi. Le esperienze che noi abbiamo avuto in Angola, nella provincia di Ouige, e anche in Sierra Leone, nella provincia di Puget-Hou, dopo 4, 5, 6 mesi l'epidemia tende a autolimitarsi. A volte però non succede così, e quindi il rischio è che possa diffondersi anche da altre parti, in altri paesi, soprattutto che possa espandersi ulteriormente in altre province della Repubblica Democratica del Congo. Per questo l'allerta, specie dei paesi limitrofi, deve essere alta.
1: Don Dante, c'è il rischio che il virus si propaghi e arrivi anche al di fuori dei confini africani?
0: Il rischio c'è, ma direi che con le misure di prevenzione, di allerta, di controllo alle frontiere che nei nostri paesi ci sono, il rischio che possa espandersi fuori dal continente africano lo considero molto basso. L'Italia stessa ha un sistema di prevenzione e di controllo alle frontiere molto, molto serrato, per cui dubito, cioè per cui penso che il rischio sia estremamente limitato. Dobbiamo solo tentare di essere partecipi a questi problemi dei paesi poveri, perché se si riesce a contenere l'epidemia lì, allora siamo sicuri in tutto il mondo. Il Papa dice tante volte: siamo in un'unica barca, diceva Papa Francesco, e e quindi dobbiamo rafforzare i sistemi sanitari lì.

0: dove sono più fragili, perché questo rende più sicuri tutti quanti.
1: Parliamo adesso del turismo italiano. Il settore cresce con un incremento del primo semestre del 2026 pare a circa il 4,4% rispetto all'anno precedente. Per l'intera estate 2026 si stimano oltre 61 milioni di arrivi, con un impatto sul PIL nazionale che supera l'11%. Una macroindustria in pieno fermento, ha affermato qualche giorno fa il ministro del turismo Mazzi, ma i 2 milioni di lavoratori che alimentano questa crescita guadagnano in media meno della metà della retribuzione dei dipendenti privati italiani. È da questo paradosso che parte lo studio della Philcams CGL: l'Italia va in ferie, chi la tiene aperta vive con 11.000 euro all'anno. Una situazione resa ancora più grave dal fatto che i salari hanno difficoltà a recuperare la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione, come ci dice oggi l'Istat. Ma poi ci sono da mettere in conto anche orari massacranti e lavoro discontinuo, come ha detto ad Alessandro Guarasci Monia Caiolo, delegata al turismo di Philcam CGL.
2: Sono le condizioni di lavoro, è quello che diciamo determinano un ulteriore abbassamento di retribuzioni che già sono basse nel turismo. Quando parlo di condizioni di lavoro parlo di rapporti di lavoro che sono prevalentemente a tempo determinato, stagionali, forme precarie e di breve durata, che quindi generano anche un reddito basso e una precarietà, un'instabilità sia occupazionale che anche ovviamente reddituale. A tutto questo si aggiunge anche il part-time involontario, quindi quando l'unica offerta di lavoro che ricevono è quella appunto di un lavoro part-time o il part-time ciclico. A questo si aggiunge anche l'effetto dei sottoinquadramenti o ad esempio nel campo delle strutture ricettive, le esternalizzazioni, e quindi faccio riferimento in particolar modo al servizio di rifacimento camere, che molto spesso viene affidato ad aziende esterne, terze, che applicano spesso un contratto differente, quindi le lavoratrici e i lavoratori, pur lavorando all'interno di una struttura alberghiera, hanno condizioni normative di reddito completamente diverse dai colleghi che sono invece dipendenti diretti della struttura ricettiva.
3: Certo, senta, poi un aspetto mi sembra utile tenere anche in considerazione. Ci sono anche diversi lavoratori anziani, oltre i 65 anni, questo è preoccupante.
2: Questo me li mette a rischio rispetto appunto a quello che è la tutela della loro sicurezza, e dall'altro lato fa emergere anche quella che è la difficoltà a trovare nuovi lavoratori e lavoratrici che siano interessate a lavorare nel settore. Il turismo è il settore dell'accoglienza, dell'ospitalità, e questo lo fa il sorriso con cui la lavoratrice e il lavoratore accolgono, ma per sorridere ovviamente ancora prima della professionalità è necessario essere nelle condizioni di poterlo fare. Dal nostro studio emerge in modo particolare che non solo il 70% dei lavoratori della filiera turistica ha una retribuzione sotto la soglia di povertà, ma questo dato aumenta se ci spostiamo per esempio nelle regioni del Mezzogiorno e sale all'80%, in modo particolare che non solo il 70% dei lavoratori della filiera turistica ha una retribuzione sotto la soglia di povertà, ma questo dato aumenta se ci spostiamo per esempio nelle regioni del Mezzogiorno e sale all'80%. E oltre al gap geografico poi c'è anche quello di genere, e quindi a farne le spese maggiori sono soprattutto le donne, ma anche i giovani, in particolare studenti e i migranti. Questo cosa significa? Che le fragilità e le condizioni di bisogno spesso si traducono in fattori di maggiore sfruttamento, e questo è contro quell'umanità di cui il lavoro e le lavoratrici hanno, e i lavoratori hanno bisogno.
3: A questo punto però la capacità contrattuale dei sindacati in questi settori mi sembra davvero ridotta al minimo. Servirebbe una norma più certa non dico se non altro per il salario minimo, ma comunque per avere una certezza dei rinnovi dei contratti e soprattutto a livelli prefissati retributivi?
2: Consideriamo che nel 2024 noi abbiamo rinnovato i 6 contratti della filiera del turismo, alcuni dei quali erano scaduti anche da oltre 6 anni. Quindi la prima, diciamo, necessità sulla quale intervenire è quello di garantire il rinnovo dei contratti alla scadenza. Questo permette di poter incrementare tempestivamente le retribuzioni e migliorare le condizioni di lavoro, e quindi contrattazione di primo livello ma anche contrattazione integrativa. Occorrono delle politiche specifiche di settore, perché lo vediamo, la presenza dei turisti ormai è durante tutto l'arco dell'anno, però ancora non c'è una cultura imprenditoriale che è improntata verso la destagionalizzazione. Destagionalizzare significa avere rapporti di lavoro più stabili.
1: Ed ora ci prendiamo una pausa musicale, poi la linea va a Gianmarco Murroni.

0: Il mondo alla radio.
1: Il 26 maggio 1926 nasceva Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz del Novecento, trombettista, compositore, innovatore, instancabile. Ha rivoluzionato più volte il genere, dal bebop al cool jazz fino alla fusion elettrica. Il suo stile era essenziale, elegante, molto espressivo, capace di dire moltissimo con poche note. E allora, nel centesimo anniversario della nascita dell'artista, dedichiamo questa parte del mondo alla radio proprio alla figura di Miles Davis. Parlare di Miles Davis significa attraversare quasi mezzo secolo di rivoluzioni musicali. Allora, per capire davvero la portata della sua arte, della sua continua trasformazione, abbiamo in collegamento Enrico Merlin, musicista tra i più autorevoli studiosi italiani dell'universo davisiano. Enrico, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie per questo spazio in una celebrazione così importante per uno degli artisti più significativi del Novecento.
1: Grazie a te, tra l'altro sei nel pieno di un evento quest'oggi dedicato proprio a Miles Davis.
2: Sì, in questo momento mi trovo a Bari, all'università, Aldo Moro, dove è in opera in questo momento un convegno dedicato proprio alla figura di Miles Davis. Abbiamo cominciato, aperto le danze questa mattina verso le 9 e stiamo continuando con diversi interventi che analizzano un po' tutta la figura di Miles Davis nelle sue varie declinazioni, e si concluderà poi nel tardo pomeriggio con un concerto con il sottoscritto, Roberto Ottaviano, Pierpaolo Martino, che è organizzatore anche del convegno, e Sergio Bellotti, che è docente alla Berklee School di Boston.
1: Enrico, quando hai incontrato per la prima volta la musica di Miles Davis?
2: Oh, bella domanda questa. Allora, la musica di Miles Davis è entrata nella mia vita che ero ragazzetto, avevo 14-15 anni, e devo dire che l'impatto iniziale non fu un granché. Cioè, anzi, io avevo appena iniziato a studiare musica sul serio e ascoltavo jazz, però io venivo dal rock, dal blues e da un certo tipo di jazz più tradizionale, più acustico. E quindi mi imbattei in queste cose elettriche e non fu proprio all'inizio, poi fu Porgy and Bess, il disco con Gil Evans. Peraltro su Gil Evans sto appunto finendo una discografia completa, insomma un altro di quei progetti inutili da 400 rotti pagine, perché è una figura che io amo moltissimo, e niente, praticamente fu una sorta di folgorazione, come si suol dire, sulla via di Damasco. Non ero a Damasco, ma era qualcosa di simile, ero sulle vie di Trento, e questo mi fulminò proprio, perché capii che dentro c'era un universo di cui io avevo solo iniziato a grattare la superficie.
1: Enrico, una delle caratteristiche che viene spesso attribuite a Miles Davis era un po' la sottrazione, ecco, un po' il valore del silenzio.
2: Sì.
1: Ecco, come riusciva a essere così espressivo con così poche note?
2: Allora, questa è una ottima osservazione, perché potremmo dire che se pensiamo al silenzio in musica, beh, ovviamente l'assopiglia tutto è John Cage. Con i suoi 4,33, a cui è arrivato peraltro attraverso un lavoro di sottrazione che è durato anni. E però subito dopo viene Miles Davis, proprio come sottolinei tu, cioè l'arte del silenzio che serve a, per così dire, sottolineare, a dare ancora più impatto a ciò che avviene subito dopo, ancora prima di ciò che è appena avvenuto. Cioè, è più importante quel senso dell'attesa, no? È un po' come nell'arte retorica, quando prima di dire una cosa molto importante o abbassi il tono della voce o dai quella piccola pausa che serve proprio per dire attenzione, qui metto due punti, boom. E Miles aveva questa capacità straordinaria, questo senso della sintesi così, abbacinante, ecco, perché tu rimanevi sorpreso da come con un numero così selezionato di note, lì cosa molto faceva il suono. Il suono di Miles Davis è un suono che ti colpisce alla schiena, no? Quindi una sola nota della sua tromba poteva essere un puntare proprio direttamente al cuore, al cervello, alle viscere.
1: No, ma una poi sola nota, ma bella incisiva, ecco.
2: Esatto, sì, sai, è un po' come quando sei di fronte a determinati attori, no? Che in fondo leggono un testo che anche tu conosci a memoria, ma improvvisamente capisci delle cose che non avevi mai capito prima, e questo è la potenza dell'arte performativa al suo massimo dei livelli.
1: Dove si sente più viva oggi l'eredità di Miles Davis? Chiaramente parliamo del jazz, ma anche estendendo insomma questo concetto al di fuori.
2: E infatti è proprio questo, io credo che l'eredità più forte di Miles Davis la si ha nella permeabilità delle musiche, cioè lui è sempre stato uno che ha sempre odiato le categorie, le classifiche, le cornici, e quindi proprio la musica di oggi, che è così a volte per certi versi povera su certi fronti, ma invece ricchissima su altri, che si nutre delle musiche del mondo, Miles Davis è lì. Miles Davis è più lì che non nell'evoluzione di un certo jazz, se vogliamo, canonico. È una voce fuori dal coro, Miles Davis, lo è sempre stata. Per questo è anche personaggio così, tra virgolette, certo, controverso.
1: Enrico, in chiusura, ricordando anche tra i vari eventi, ecco, dedicati proprio a Miles Davis, l'evento a Pordenone dall'8 maggio al 12 luglio, Miles Davis 100, lo diciamo all'italiana, sì. Enrico, Listen to This, un altro evento, una mostra da ascoltare dedicata proprio a Miles Davis. Siamo in chiusura, Enrico, però voglio leggerti un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore che ci scrive riguardo anche la scomparsa di Sonny Rollins, una leggenda, ecco, un grande del jazz. Lui, questo ascoltatore, ce lo ricorda con una frase: il jazz unisce il mondo, non importa quale musica vi piaccia, tutto nasce da lì, citando proprio Sonny Rollins. In chiusura, un flash, Enrico, ecco, è così, il jazz unisce il mondo.
2: Io, guarda, quando mi chiedono anche i miei allievi al Conservatorio di Sassari o in giro alle conferenze, mi chiedono: ma come potresti definire il jazz? Bene, utilizzo una parola che per voi è particolarmente significativa probabilmente, ed è: il jazz è musica ecumenica, è una musica che è la musica dell'incontro, è la musica che abbatte le barriere culturali, sociali, etniche, cioè è proprio veramente il mondo e il posto dell'incontro, più di qualunque altra musica del mondo, ed è per questo che si è, secondo me, diffusa così tanto nel mondo, e che forse resta necessariamente, tragicamente, musica di nicchia, proprio perché per entrare bisogna entrare in punta di piedi, bisogna mettersi al servizio di questa musica più che non imporsi.
1: Grazie, grazie Enrico Merlin, grazie mille.
2: Grazie a voi, davvero.
1: Raccontare il jazz a parole sembra quasi una sfida impossibile, ancora di più se pensiamo di raccontarlo a bambine e bambini. Come trasformare l'improvvisazione, il ritmo, la libertà di musicisti leggendari in storie capaci di parlare ai più piccoli? Claudio Comini, bibliotecario e scrittore, ha provato a rispondere a questa domanda. Nascono così le fiabe del jazz. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Claudio Comini.
0: La collana nasce dall'idea di raccontare, fare ascoltare un po' di jazz ai bambini, facendolo in modo non didascalico, cioè l'idea era quella di proporre delle fiabe che facessero in qualche modo sentire un ambiente, un clima, e utilizzando le metafore, evitando riferimenti troppo puntuali ai personaggi che si andava a raccontare.
1: E per cui raccontando in qualche modo anche questi personaggi in un linguaggio che i più piccoli potessero comprendere, ma ogni poi libro ha una sua storia, ha un suo racconto che gira attorno al personaggio.
0: Esatto, ogni fiaba è riferita a uno dei personaggi, dei grandi personaggi del jazz, e da questi abbiamo cercato di, come dire, tirar fuori quegli elementi che potessero servirci per, come dire, per raccontare lo spirito, no, della musica. Ti faccio un esempio che funziona molto meglio. E, per fare un esempio, il Coltrane sarà una storia nella quale si sente l'aspirazione di John Coltrane ad arrivare a delle vette, a portare. Si concluderà la storia con questo ragazzo che porta tutti quanti con sé a Paradise no? Perché questo faceva parte proprio del suo modo di sentire la musica.
1: Certo.
0: Mentre per dire nella fiaba dedicata a Monk abbiamo lavorato per sottrazione e non si vedono mai i personaggi, ma si vedono sempre soltanto, per esempio, per quanto riguarda i bambini, i loro cappellini. Sappiamo che Monk aveva questa predilezione per i cappellini, e mentre i cattivi della fiaba non sono mai delle persone, ma sono, che ne so, delle scarpe a carro armato, delle mazza da baseball, ecco, cose così. E abbiamo utilizzato questo. Poi naturalmente nella fiaba c'è il racconto, si sentono le musiche di questi grandi musicisti, eseguite dal Corrado Guarino Quartetto. Nella fiaba dedicata a Miles Davis invece ci sarà anche una, naturalmente, la tromba, e quindi il quartetto diventa un quintetto.
1: Ecco, in effetti, come hai detto, Claudio, una di queste fiabe dedicata proprio a Miles Davis, i giochi di Miles. Entriamo anche un pochino più nel dettaglio,
0: sì, sì,
1: di cosa parla, ecco, la storia, la fiaba dedicata a Miles Davis.
0: La fiaba dedicata a Miles, intanto abbiamo pensato di fare di farci raccontare Miles da uno dei suoi amici. Doveva uscire da questa fiaba l'idea che il finale parla su questa cosa qua, senza volerlo spoilerare troppo,
1: certo,
0: ma che a volte anche da persone con un carattere difficile si può trarre beneficio, no? E nel caso di Miles il beneficio è tutto un beneficio artistico, e quindi c'è questo ragazzino che racconta di essere di avere giocato con Miles Davis, con questo strano tipo blu, e non viene mai nominato, ma è sempre il tipo blu durante tutta la fiaba. È un tipo che inizialmente è blu e poi durante la fiaba cambia colore fino a diventare nero lucente, quasi elettrico, si dice nella fiaba, no? Ecco, questo è un esempio di come noi facciamo nelle fiabe del jazz a trasmettere un sentiment, cioè che è quello di Miles Davis. Era, come tutti sappiamo, un artista che è continuamente in evoluzione, no? E quindi già questa cosa di cambiare colore,
1: certo,
0: così come Miles cambia continuamente giochi con questi ragazzini, no? Spiazzandoli sempre, cercando sempre una novità, e anche questo sappiamo che è proprio tipico della sua poetica.
1: Certo, tra l'altro, se vogliamo, Claudio, il blu come colore di riferimento anche a quello che è l'album di Miles Davis, Kind of Blue, è considerato uno dei massimi capolavori del jazz, ritenuto il disco jazz più venduto di sempre con 4 milioni di copie, per cui insomma un riferimento anche in questo caso musicale.
0: Sì, sì, poi ci sono questi piccoli trucchetti, no? Che abbiamo utilizzato, perché se è giusto, non ci sono particolari tratti biografici, però per esempio qualche aneddoto ci è servito, no? È abbastanza noto l'aneddoto del percussionista Hirto Moreira che chiese a Miles: ma io faccio parte del tuo gruppo? E lui gli rispose: hai suonato con me ieri? Sì. Hai suonato con me oggi? Certo. Beh, allora, so what? No? E noi questo aneddoto l'abbiamo messo nella fiaba: hai giocato con me oggi? Hai giocato ieri? Allora cos'altro vuoi da me? E questo era il carattere di non chiedermi se fai parte del gruppo oppure no. Accontentati, no? E questo era il modo con cui abbiamo deciso di raccontare.

0: Per ogni trombettista, prima o poi arriva il momento di confrontarsi con Miles Davis, non solo con il suo suono, ma anche con la sua idea di libertà musicale. Parlare di Miles Davis significa dunque confrontarsi con una delle figure più decisive e misteriose della storia del jazz. Innovatore instancabile, capace di reinventarsi continuamente, lo abbiamo detto, Miles ha cambiato il modo di intendere la tromba, il suono, persino l'idea stessa di musica contemporanea. A raccontarci la sua eredità artistica è Fabrizio Bosso, tra i più importanti trombettisti italiani, musicista che da anni dialoga con la tradizione jazzistica e con il linguaggio dei grandi maestri americani. Ascoltiamolo.
1: Io, ad essere onesto, ma non perché ci sia un male, ma comunque ho, diciamo, conosciuto bene, iniziato a capire la grandezza di Miles non proprio nella prima fase di innamoramento della tromba e della musica. Diciamo, nel jazz il mio primo trombettista di riferimento di quelli afroamericani è stato Clifford Brown. Poi io però ho iniziato a suonare a 5 anni la tromba. Verso i 15-16 ho iniziato a scoprire Miles, Chet, e i trombettisti che hanno fatto la storia della tromba, anche di un modo di suonare la tromba, di approcciare al jazz. E cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri ci ha insegnato a respirare anche a noi trombettisti, ma ai musicisti in generale, ha fatto capire a tutti quanto è importante dove la fai la pausa nel respiro, perché la nota che verrà dopo acquisterà importanza se hai fatto la pausa nel punto giusto, e questo è stato veramente un grande insegnamento, continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un blue and green suonato da Miles e torni lì. Però ecco, non è stato il mio primo amore, l'ho scoperto un po' dopo aver iniziato a suonare la tromba.
0: Ecco, in merito a questo c'è allora un periodo di Miles Davis che senti più vicino al tuo modo di suonare, in qualche modo nella sua carriera artistica, nella sua storia?
1: Sicuramente
0: ha avuto...
1: quello prima della parte elettrica, ecco. Quindi quando lui suonava jazz, insomma, quindi da appunto Milestone, queste cose qua, insomma, Blue and Green, insomma, questi dove suonava jazz. Poi è stata molto bella anche la sua evoluzione nella parte, insomma, più pop tra virgolette, elettrica. Però ecco, io son cresciuto di sicuro di più, ecco, quando mi sono innamorato poi di Miles, era quel Miles lì, di quegli anni 60, insomma.
0: Hai detto la musica, ecco, fondamentale, però anche capire i respiri, i silenzi, quindi in questo caso l'importanza anche del silenzio, ecco, in qualche modo, o meglio, in che modo, ecco, Miles Davis ha cambiato il ruolo della tromba nel jazz moderno?
1: Beh, proprio con i respiri, col fatto di creare sempre dei racconti. Se vai a sentire i soli di Miles, sembrano sempre dei nuovi temi che potresti, più che altro sui tempi medium. Poi insomma c'è stato un periodo anche che suonava la tromba in maniera molto virtuosa, quindi anche sugli up tempo era incredibile, comunque sempre molto chiaro, sempre un racconto quando parte Miles, non ci sono note sprecate, anche quando suona in velocità ti rendi conto che è tutto a fuoco, questo ha insegnato, e riuscire a fare questo in velocità e riuscire a fare questo quando suoni su una ballad, che può essere ancora più difficile se vogliamo, non puoi bleffare, perché in un brano veloce ci sono le note di passaggio, insomma, che si usano per portare avanti il solo. In una ballad ogni nota, lui aveva questa grande forza come ce l'aveva Chet, ma insomma Miles. Poi un altro grande insegnamento è stato quello della sordina, l'harmon mute. Sai, quando ti chiedono di fare un solo, magari nel pop o anche in qualsiasi altro genere musicale, dici, io li vorrei il suono alla Miles, e tu capisci subito che il suono alla Miles, comunque si fanno riferimento, magari chi non è proprio dell'ambiente del jazz, comunque il suono dell'harmon di Miles e nessuno è mai riuscito a imitare, comprando le stesse sordine nessuno è riuscito a ritrovare quel suono lì, e questa è un'altra cosa immensa di Miles.
0: Il 2026 celebra i 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Tanti gli appuntamenti, gli eventi dedicati a questo straordinario musicista, tra cui il 17 luglio un appuntamento importante alla Casa del Jazz con protagonista in questo caso proprio Fabrizio Bosso.
1: Sì, una bella responsabilità là, perché andiamo a toccare una pagina importante, Sketch of Spain, insomma, con gli arrangiamenti originali, e quindi dai, sono contento, devo dire la verità, già l'ho suonato tanti anni fa a Umbria Jazz con un'orchestra giovanile americana, eravamo io e Paolo Fresu che ci alternavamo sui vari repertori, e sono contento di tornare a farlo insomma con l'orchestra neonata oltretutto della Casa del Jazz sotto la direzione del grande Mario Corvini, con cui lavoro da tanti anni. Quindi dai, insomma, a giugno abbiamo questi due giorni di prove e poi a luglio ci esibiremo alla Casa del Jazz il 17.
0: Tanti eventi dedicati quest'anno a Miles Davis, tanti eventi, tanti impegni però anche per Fabrizio Bosso. Tra l'altro il 12 giugno uscirà il nuovo album in quartetto, il nuovo album Roots.
1: Sì, musica nuova, musica di tutti i musicisti del quartetto, come oramai succede un po' dagli ultimi dischi, e sono molto felice perché anche il quartetto ha preso, non voglio dire una direzione diversa, ma si sta aprendo un po' ad altri mondi, ma più che altro di dialogo, di interplay durante i brani, quindi anche la musica nuova che abbiamo scritto rispecchia un po' questo nostro stato di adesso e che ci, insomma, ci appaga, ci fa stare bene, quindi sono contento, insomma, porteremo il disco, ovviamente saremo più in giro da poi settembre-ottobre, però avremo già qualche appuntamento per l'estate, per il resto sarò in giro sempre con varie formazioni.
0: Miles ci ha insegnato a respirare, ha detto tra le altre cose Fabrizio Bosso, insomma, riferendosi chiaramente ai musicisti, ai trombettisti, ma in qualche modo anche a chi lo ascolta, ecco, una buona boccata di ossigeno musicale arriva. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, si chiude questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a chi ci ha seguito finora sulla Radio Vaticana, ma rimanete con noi perché i programmi continuano. Intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

0: non fare è quella di trasmettere la gioia di quello che si fa, e non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera, cioè comunque nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella, e quindi spero che chi mi incontra...
1: Thank you.

santità, cari fratelli e sorelle, è con profonda gioia e gratitudine che vi accolgo al Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, per questo momento di preghiera, fraternità e musica che abbiamo voluto chiamare Cantico di Pace. Ci ritroviamo nell'anno in cui ricordiamo l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A distanza di 8 secoli, la sua testimonianza continua a parlare al nostro tempo, ricordandoci che la pace nasce anzitutto da una conversione del cuore, dalla capacità di riconoscere nell'altro un fratello, nel creato un dono e nella vita una responsabilità condivisa. E questo anche il desiderio che anima Borgo Laudato Si, essere un luogo in cui la cura della persona, della comunità e del creato diventa un concreto cammino di fraternità e di speranza. Questa sera siamo raccolti accanto a un testimone silenzioso e straordinario, il grande Leccio secolare dei giardini pontifici, che ho voluto chiamare Matusalemme. Con i suoi oltre 4 secoli di vita, esso richiama la parabola evangelica del granello di senape, il più piccolo dei semi, destinato a diventare un grande albero. È un'immagine che ci invita a custodire con responsabilità ciò che abbiamo ricevuto, affinché continui a generare vita, pace e speranza per le generazioni future. In questo luogo desideriamo lasciarci guidare anche dalla ricerca della vera bellezza, quella che riconcilia il cuore, rafforza i legami tra le persone e ci apre all'incontro con il Creatore. Sant'Agostino lo ha espresso con parole che attraversano i secoli. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. È una bellezza che si riflette nel creato, nella fraternità e nella pace. Ringrazio di cuore Sua Santità per aver voluto guidare questo momento di preghiera, momento di comunione. La sua presenza ci ricorda che la pace è una responsabilità affidata a ciascuno di noi. Un sincero ringraziamento va anche al maestro Andrea Bocelli, alla Andrea Bocelli Foundation, ai giovani coristi che sono qui dietro a me, agli educatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro. Attraverso la musica ci aiutate a riscoprire ciò che unisce i popoli e apre i cuori alla speranza. Affidiamo al Signore questo cantico di pace perché possa raggiungere molti cuori e diventare un seme di fraternità e di pace per il mondo.

Amico delle creature di San Francesco d'Assisi. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. A te solo, Altissimo, se confano, e null'uomo e né degno te mentovare. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messor lo frate Sole, lo quale giorno et allumini noi per lui. Etello è bello e radiante con grande splendore, de te Altissimo porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, cada te Altissimo sirano incoronati. Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate

0: From the book of Genesis.
1: Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. E le tenebre con venti potenti. Dio disse che ci sia luce.
0: In the middle of the waters,
1: che ci sia
0: from the other.
1: Tra le acque una separazione, che l'acqua e il cielo formino un tutt'uno, che la terra faccia rinvigorire la vegetazione, affinché ogni seme dia molto frutto, che ci sia la luce nel cielo per separare il giorno dalla notte, che ci siano le stelle per illuminare la terra nel cielo notturno. Che sulla terra ci siano gli uccelli. Che la terra possa essere la casa di ogni singola creatura e che ci sia ogni sorta di animale selvatico. Dio disse che ci sia la luce, e così fu. Dio guardò tutte le cose che aveva realizzate e disse che ci sia il bene.

preghiera attribuita a San Francesco. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, fa che io porti l'amore. Dove c'è offesa, che io porti il perdono. Dove c'è discordia, che io porti l'unione. Dove c'è errore, che io porti la verità. Dove c'è dubbio, che io porti la fede. Dove c'è disperazione, che io porti la speranza. Dove c'è tristezza, che io porti la gioia. Dove ci sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto essere consolato quanto consolare, essere compreso quanto comprendere, essere amato quanto amare, poiché è dando che si riceve, dimenticando se stessi che si trova, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna.

0: From encyclical letter of the Holy Father Francis.
1: Dall'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale. I diritti dei popoli. Oggi crediamo alla destinazione comune e questo principio si applica anche alle nazioni, ai loro territori e alle loro risorse. Visto dal punto di vista non solo della legittimità della proprietà privata, ma anche dei diritti dei cittadini, ma anche in base al primo principio della destinazione comune dei beni, allora possiamo dire che ogni paese appartiene anche agli stranieri, in quanto i beni di quel territorio non vanno negati ai bisognosi che vengono da altrove. Vi sono dei diritti fondamentali che precedono ogni società, perché derivano dalla dignità che è concessa ad ogni persona umana creata da Dio. Questo presuppone un modo diverso di intendere i rapporti, le relazioni e gli scambi tra i paesi. Se ogni essere umano ha una dignità inalienabile, tutti sono miei fratelli, mie sorelle, e se la terra appartiene veramente a tutti, allora è come se, ha poca importanza se il mio vicino è nato nel mio paese o altrove. Il mio paese ha responsabilità anche per il suo sviluppo, anche se possiamo svolgere questa responsabilità in modi diversi, possiamo offrire accoglienza a coloro che sono bisognosi e possiamo innanzitutto rifiutarci di sfruttare i loro paesi o di accaparrarci delle loro risorse, creando una coesistenza per riconoscere la dignità di ogni essere umano.

Dal discorso di San Paolo VI alle Nazioni Unite, 4 ottobre 1965. Voi sapete che la pace non si costruisce soltanto con la politica e con l'equilibrio delle forze e degli interessi, ma con lo spirito, con le idee, con le opere della pace. Voi già lavorate in questo senso, ma voi siete ancora in principio. Arriverà mai il mondo a cambiare la mentalità particolaristica e bellicosa che finora ha tessuto tanta parte della sua storia? È difficile prevedere, ma è facile affermare che alla nuova storia, quella pacifica, quella veramente e pienamente umana, quella che Dio ha promesso agli uomini di buona volontà, bisogna risolutamente incamminarsi. E le vie sono già segnate davanti a voi. E la prima è quella del disarmo. Se volete essere fratelli, lasciate cadere le armi dalle vostre mani. Non si può amare con armi offensive in pugno. Le armi, quelle terribili specialmente, che la scienza moderna vi ha date, ancor prima che produrre vittime e rovine, generano cattivi sogni, alimentano sentimenti cattivi, creano incubi, diffidenze e propositi tristi, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei popoli. Finché l'uomo rimane l'essere debole, volubile e anche cattivo, quale spesso si dimostra, le armi della difesa saranno necessarie, purtroppo. Ma voi, coraggiosi e valenti quali siete, state studiando come garantire la sicurezza della vita internazionale senza ricorso alle armi. Questo è nobilissimo scopo. Questo i popoli attendono da voi. Questo si deve ottenere. Cresca la fiducia unanime in questa istituzione, cresca la sua autorità e lo scopo, è sperabile, sarà raggiunto. Ve ne saranno riconoscenti le popolazioni, sollevate dalle pesanti spese degli armamenti e liberate dall'incubo della guerra sempre imminente, il quale deforma la loro psicologia. Noi godiamo di sapere che molti di voi hanno considerato con favore il nostro invito, lanciato a tutti gli stati per la causa della pace a Bombay nello scorso dicembre, di devolvere a beneficio dei paesi in via di sviluppo una parte almeno delle economie che si possono realizzare con la riduzione degli armamenti. Noi rinnoviamo qui tale invito, fidando nel vostro sentimento di umanità e generosità.

0: From the address of Saint John Paul II
1: dal discorso di Giovanni Paolo II alla Corte Internazionale di Giustizia il 13 maggio 1985. La Santa Sede accorda grande importanza alla sua collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i vari organismi che sono parte vitale del suo operato. Gli interessi della Chiesa alla Corte Internazionale di Giustizia risale sin dagli esordi di questo tribunale per come è stato istituito. E il mio predecessore Leone XIII si è molto investito con la conferenza dell'AIA del 1899 che ha appunto spianato la strada al Tribunale Internazionale per la Corte Internazionale di Giustizia. Non, appena Leone XIII aveva conosciuto l'esperienza di Nicola II, l'aveva incoraggiato e aveva dato anche il suo supporto con uno scambio epistolare e aveva ringraziato il paese ospitante, i Paesi Bassi, anche se la Santa Sede non poté prendere parte alla conferenza, però l'interesse di Leone XIII rimase invariato e continuò il Papa a incoraggiare attraverso il suo segretario di Stato. Rese noto perché considerava così importante questa conferenza di pace e le sue idee hanno un valore che va ben oltre il valore storico. La comunità internazionale mancava di un sistema di mezzi morali, legali, giuridici per difendere la dignità e i diritti di tutti, quindi non c'è alcuna alternativa, non va usata la forza e la rivalità tra gli stati, lo sviluppo delle forze militari, non c'era altra soluzione che la mediazione, l'arbitrato, che erano le uniche soluzioni a queste situazioni disastrose e questo soddisfaceva i desideri della Santa Sede. La Chiesa ha continuato a sostenere lo sviluppo di un sistema di arbitrato internazionale, di amministrazione internazionale della giustizia per realizzare la pace, per risolvere i conflitti e lo sviluppo di un sistema giuridico più ampio.

0: Dear friends,
1: cari amici, cari giovani dell'Uganda, della Terra Santa e dell'Italia, benvenuti. Sono molto felice che siate qui con noi oggi. È una gioia condividere questi momenti. Ringrazio tutti i membri del coro per il vostro duro lavoro di preparazione e faccio i miei complimenti ai direttori dei cori. Abbiamo appena ascoltato il vostro bellissimo canto. La musica ha la straordinaria capacità di unire voci diverse in un'armonia, dove ciascuna contribuisce con qualcosa di unico all'insieme. In questo senso, il coro diventa simbolo di concordia e cooperazione. È significativo che le sacre scritture e la liturgia della Chiesa parlino di cori di angeli e santi quando descrivono la gioia del cielo. Non perché cantino letteralmente tutto il tempo, ma perché uniti nell'amore contemplano Dio insieme e trovano in Lui la pienezza della felicità. Miei cari giovani amici, cantando, avete notato come la musica ci abbia tutti coinvolti in un'esperienza nuova? Qualcosa che era più grande di quello che ciascuno di noi avrebbe potuto creare.

che Dio vi ha dato e lasciate che vi guidino verso di Lui. Il Signore è tutto ciò che cerchiamo nella vita, colui che solo può dare pace ai nostri cuori inquieti. Ricordate che siete stati fatti per cose grandi e che il mondo intero non basta a saziare la vostra sete di senso e felicità. Sappiate che il Santo Padre vi ama e prega per voi, per le vostre famiglie e per i vostri paesi. In particolare, prego che la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza. Vorrei infine ringraziare la Fondazione Andrea Bocelli per il lavoro che svolge a favore dei giovani che affrontano svantaggi educativi e sociali. Attraverso la forza della musica state contribuendo alla missione della Chiesa di promuovere lo sviluppo integrale di ogni persona a servizio del bene comune. Che Dio benedica i vostri sforzi. Cari amici, grazie ancora per essere venuti ad allietare i nostri cuori con la vostra bellissima musica, affidandovi all'intercessione di Maria, nostra madre. Su ciascuno imparto con piacere la mia affettuosa benedizione. Grazie.

padre, siamo bambini, chiediamo solo di poter giocare. Per questo tu hai creato per noi uno splendido giardino, dove vivere felici, immersi nel tuo amore, in armonia con ogni tua creatura, che San Francesco ci ha insegnato a chiamare fratello e sorella. Non abbiamo saputo custodire il giardino e la gioia di abitarlo è diventata la paura di te e ci siamo nascosti. Ma il tuo amore, come quando giochiamo a nascondino, ci ha trovati. Gesù, con la sua offerta sulla croce, ci ha fatto fare pace. Ha riastabilito la comunione con te, tra di noi e con tutte le creature. Ti chiediamo di saper custodire il giardino per vivere.

Padre, noi siamo bambini e chiediamo di non aver paura del buio. Abbiamo paura che le tenebre ci portino via gli amici, i parenti. A volte sappiamo anche come fare pace. Quelli che amano sanno come costruire la pace. Ti chiediamo di farci crescere noi che siamo bambini, così come Gesù dice nel Vangelo, renderci capaci di fare la pace. Padre, siamo bambini e ti chiediamo semplicemente di avere una scuola dove possiamo fare tante cose, di avere un ospedale quando ci facciamo male, di avere una casa per noi e per i nostri genitori e nonni, di avere una chiesa dove possiamo andare ogni domenica per ascoltarti. Ci hai creato a tua immagine e somiglianza. Ti chiediamo appunto di poterti riconoscere sempre e soprattutto di darci la forza di avere rispetto per tutti, per ogni essere umano. Padre, noi siamo bambini e ti chiediamo soltanto di farci stare insieme come siamo qui. Sappiamo che il coro ha bisogno di tante voci, ognuna diversa dalle altre, e di essere guidati dallo stesso direttore d'orchestra. Tu conosci tutti, conosci bene il coro e l'orchestra.

l'orchestra di tutti, che l'armonia delle nostre voci possa continuare ascoltando la tua parola, che possiamo appunto cantare tutti insieme le tue lodi.

0: So I would invite all of you to
1: vorrei invitarvi tutti a mettervi insieme affinché possiamo pregare insieme la parola che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo a quelli che hanno peccato contro di noi, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amen.
0: Now and forever. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto. Rivolga a voi il suo volto. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 29 luglio.
2: Sono le 22:31.

Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera di Compieta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
4: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
4: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle, l'aurora.
1: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal profondo a te grido, o Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È mercoledì 29 luglio.
2: Sono le 23:22.

Dal Vangelo secondo Giovanni, al capo undicesimo. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, come ogni sera ci ritroviamo insieme ad ascoltare la parola di Dio e a pregare il Signore. Questa sera siamo lieti di accogliere nella nostra preghiera un gruppo di giovani venuti da Tiene. Oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica che unisce Marta, Maria e Lazzaro. Papa Francesco scelse di unire liturgicamente la loro festa nel 2021, sottolineando così un punto importante, cioè la particolarità del rapporto di Gesù con Lazzaro, con Maria e Marta, i suoi amici di Betania. Troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni che Marta e Maria avvertirono Gesù della malattia di Lazzaro, mandandogli a dire: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. E più avanti l'Evangelista ribadisce: Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Gesù vuole bene a Marta, Maria e Lazzaro e usa una parola che esprime un concetto, quello di agape, cioè di un amore diverso sia dall'eros che dalla filia, la semplice amicizia. L'agape è l'amore gratuito di colui che dona tutto se stesso all'altro o agli altri senza prevedere o pretendere nulla in cambio. Al centro del legame tra Gesù e questi suoi amici c'è quindi un amore gratuito, fatto di preoccupazione e cura, tanto che Gesù mette in gioco la sua vita per andare a trovare Lazzaro. I discepoli, infatti, quando Gesù manifesta loro il suo desiderio di andare a trovare Lazzaro malato, si mostrano decisamente preoccupati dall'idea di andare in Giudea. Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù, nonostante ciò, vuole andare dai suoi amici, anche se sa che Lazzaro è già morto. Lo dice esplicitamente ai discepoli: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Lo stato d'animo dei discepoli è testimoniato dalle parole di Tommaso: andiamo anche noi a morire con lui. Gesù giunse infine a Betania. Scrive Giovanni: Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Quello di Marta sembra quasi un rimprovero, ma in realtà è qualcosa di diverso. È una testimonianza della fede di Marta, perché in modo chiaro riconosce che la sola presenza di Gesù è di per sé fonte di vita. Come dirà Gesù ai discepoli nell'imminenza della sua passione: io sono la via, la verità e la vita. Le parole della sorella di Lazzaro ci mostrano quanto ci sia la necessità di uomini e donne capaci di convocare Gesù al lato di tanti malati, donne e uomini abbandonati e spesso lasciati soli. C'è bisogno di fare come Marta e Maria, che inviarono quel messaggio a Gesù, quella preghiera: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. È quello che facciamo qui, in questa basilica, quando ci raccogliamo ogni mese per pregare per i malati, rivolgendo con fiducia la nostra preghiera a Gesù, che nella liturgia bizantina viene chiamato amico buono degli uomini. A quell'amico buono inviamo anche noi la nostra preghiera, come fecero Marta e Maria, che oggi celebriamo insieme a Lazzaro, fiduciosi come Marta a Gesù, perché Marta mostra tutta la sua fiducia in Gesù quando le dice:
«Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?» A questa domanda lei risponde: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Cari fratelli e care sorelle, Gesù vinse la morte, richiamando Lazzaro alla vita, facendo di lui un discepolo. Una tradizione molto antica indica Lazzaro come evangelizzatore e primo vescovo dell'isola di Cipro, dove ancora oggi è venerata la sua tomba. Marta e Maria, al contrario, sono ricordate particolarmente in Provenza, in Francia, dove è particolarmente viva la memoria del loro passaggio, le loro storie. Come amici di Gesù, sono storie di comunicatori del Vangelo che mostrano a noi la forza dell'amore gratuito del Signore Gesù e la forza della preghiera di quanti si rivolgono a Lui.

0: Signore, insegnaci a pregare.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, che doni vita nuova e salvezza a tutti quelli che ti invocano, tu che hai donato di nuovo la vita al tuo amico Lazzaro, ascoltando la preghiera di Marta e Maria, tu che tocchi con il tuo amore la vita di chi soffre, come toccasti salando il corpo e il cuore di tanti malati, dona loro guarigione, pace e salvezza. O Signore, che hai chiamato beati coloro che soffrono, hai aperto loro le porte del tuo regno, dona anche a noi la beatitudine di gustare la dolcezza del tuo amore e la tua misericordia senza fine. O Signore Gesù, amico buono degli uomini, che vinci la morte e ogni male, sostienici nella tua speranza e guidaci verso il tuo regno di pace, per ora e per sempre.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: sono la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amiche e cari amici all'ascolto, bentrovati. Ecco di che cosa parliamo oggi. Prima di tutto della giornata mondiale contro la tratta di persone che ricorre domani e che ci ricorda l'esistenza di un fenomeno in continua crescita che riguarda anche le nostre comunità. Ci occuperemo poi del virus Ebola, perché ieri l'Uganda si è dichiarata ufficialmente fuori da questa pandemia, che però continua a provocare vittime nel paese vicino, e cioè nella Repubblica Democratica del Congo. Infine, spazio al settore del turismo italiano, che continua a crescere ma che non paga in modo adeguato gli operatori del comparto. Pensate che in media guadagnano la metà degli altri dipendenti. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Bruno Orti. Almeno 50 milioni di persone coinvolte e profitti illeciti di oltre 230 miliardi di dollari l'anno. Questa l'ampiezza della tratta di esseri umani a livello globale, un fenomeno in forte espansione anche nelle nostre comunità. Domani si celebra la giornata mondiale dedicata a combattere questo triste processo. Ne abbiamo parlato con Suor Maria Rosa Venturelli, missionaria comboniana e coordinatrice del settore antitratta dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia all'interno della Diocesi di Roma. Sentiamo che cosa ci ha detto.
9: L'importanza di questo appuntamento è di far comprendere alle persone che esiste questo fenomeno della tratta degli esseri umani. È importante farlo presente in un modo corretto, perché se ne parla a volte in modo diverso. Anche noi facciamo, come rete antitratta, cerchiamo di fare prevenzione dove ci è permesso, nelle parrocchie che ci accettano, un fine settimana di prevenzione, cioè vuol dire far conoscere questo fenomeno, e suggeriamo alle persone alcuni passi concreti e spiccioli per questo, per avvicinarci a questa realtà. La prima cosa è di leggere e informarsi su questa realtà, su questa schiavitù moderna, diciamo, in modo corretto e serio. Non qualsiasi lettura è adeguata, perché bisogna avere una conoscenza di questa realtà.
8: Senta, appunto, che cosa si intende in particolare quando si parla di tratta di persone?
9: Allora, la tratta di persone è un ambito molto vasto. Per tratta di persone si intende rendere le persone in schiavitù, uomini, donne, giovani, bambini, anziani. La tratta comprende lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo, comprende le spose bambine, il traffico degli organi, la schiavitù dell'accattonaggio, anche potrebbe essere adesso anche l'utero in affitto. Quindi è una gamma enorme. Noi come donne consacrate ci siamo iniziate a occupare soprattutto dagli anni 90 lo sfruttamento sessuale di ragazze provenienti da altri continenti sul nostro territorio.
8: Ecco, il fenomeno è in aumento quantitativamente a livello globale, coinvolge almeno 50 milioni di persone, generando profitti illeciti nell'ordine di 236 miliardi di dollari. Ma è in aumento anche la risposta di Tarita Cum, la rete internazionale contro la tratta di persone guidata dalle suore cattoliche, sì, come evidenziato nel rapporto 2025. Che cosa possiamo dire al riguardo?
9: Possiamo dire che questo fenomeno della tratta è un fenomeno presente oggi nei 5 continenti e presente anche nel traffico dei migranti, che è una base, ecco, su cui gli sfruttatori lavorano. Ed è, diciamo, possiamo anche dire che è il secondo profitto mondiale dopo le armi. Quindi è un giro enorme di denaro che fa capo dei trafficanti anche ad alto livello. Quello che noi vediamo è che sono un po', come dice, furbi scaltri come serpenti. Il male è un po' così. nel senso che inventano sempre nuovi modi. Quindi quando noi lavoriamo in un ambito, loro ne hanno già inventato un altro. Per esempio, dopo la pandemia, il fenomeno tratta è decisamente cambiato perché si è spostato in appartamenti oppure in piccoli alberghi che affittano camere ad ore per questo servizio, ecco, di carattere sessuale, eccetera. Io parlo della zona soprattutto dove io abito, quindi sono la Valduina, quindi sono al confine con anche la Trionfale, dopo c'è il Vaticano e dopo si va su fino anche a Primavalle, eccetera. Allora lì abbiamo trovato che esistono veramente degli appartamenti. Allora, per esempio, 2 anni fa una persona ha ucciso 3 persone, 2 cinesi e 1 colombiana. E allora ci si è resi conto che proprio vicino alle nostre parrocchie, vicino alle nostre abitazioni, ci sono questi appartamenti. Le persone vedono un andirivieni di uomini, di donne, di trans, eccetera, ma è difficile poter denunciare, diciamo così. L'anno scorso a maggio, a Piazzale Clodio, una ragazza è stata buttata giù dalla finestra e gli si sono rotte entrambe le gambe, adesso è in carrozzella.
8: Torniamo al vostro rapporto, che evidenzia il lavoro fatto e l'ampliamento della vostra rete a livello globale, è così?
9: A livello globale l'UISG cerca di lavorare a livello di ogni paese, e ogni paese si deve organizzare sensibilizzando particolarmente i giovani, cioè le nuove generazioni. Infatti ogni anno per questa giornata, ma soprattutto per quella che è affidata a noi della vita consacrata dell'8 febbraio, giornata di preghiera e riflessione, Talita Kum organizza una settimana intera con dei giovani animatori che arrivano dai 5 continenti, perché comunque il lavorare sulle giovani generazioni e far comprendere questa realtà è molto importante. L'abbiamo fatto anche qui a Roma, lavorando nelle scuole insieme alla Caritas e anche ad altre associazioni che si occupano di questo fenomeno. I ragazzi devono capire che comunque il male è sempre lì alle tue porte e nessuno di noi ha il diritto di sfruttare un'altra persona, per nessun motivo ha diritto di fare questo.
8: Come supportate le persone sopravvissute?
9: Ci sono delle case famiglia che sono luoghi nascosti, diciamo così, non sono di dominio pubblico, gestite da suore oppure adesso gestite anche dai laici che sono cresciuti attraverso di noi e che gestiscono un cammino di recupero di una ragazza che desidera uscire dalla tratta. Il cammino di recupero di una ragazza è un cammino lungo e anche faticoso, perché la ragazza porta dentro, diciamo così, molte ferite per il suo passato, probabilmente ha subito violenza fin da piccola, e poi anche perché è comunque chi è schiavo della tratta e la sua volontà di reagire viene azzerata attraverso le botte, in modo che la ragazza non abbia mai il coraggio di dire no, mi ribello. Quando una ragazza si ribella e decide di uscire, allora si avvia una catena, una rete, per poter vedere dove la ragazza può andare, in un altro posto diverso da quello da cui lavorava. Deve essere seguita, accompagnata da psicologi, da persone capaci di fare questo lavoro, assistenti sociali, eccetera, per un percorso di recupero della sua dignità, della sua libertà e del suo essere donna libera.
8: Anche l'accesso alla giustizia rappresenta un tema fondamentale del supporto, giusto?
9: Certo, anche la giustizia, perché in effetti la schiavitù è il contrario della giustizia.
8: In conclusione, quali sono i suoi auspici in prospettiva?
9: Allora, io quando parlo di questo, andando nelle parrocchie, propongo delle piccole cose. La prima cosa è di leggere e informarsi in un modo serio su questo fenomeno. Una seconda cosa, cominciare con un piccolo volontariato. Dona un piccolo tempo del tuo tempo, settimanale, mensile, ogni 2 mesi, a un volontariato, qualsiasi volontariato, per aiutare persone più fragili di te. La terza cosa, quando camminiamo per la strada, guardiamo in faccia le persone che incontriamo, perché in effetti le persone possono dire tante cose, ma gli occhi non tradiscono mai la realtà della persona. Allora, incontrando una ragazza, incontrando una persona e dicendo buongiorno, forse posso iniziare una conversazione, la persona ha bisogno di parlare, di condividere, e vengo a conoscere un problema che poi non lo posso risolvere io, ma posso indicare dove può essere risolto questo problema. Guardare in faccia le persone, negli occhi, è una cosa che non facciamo più. E quarto, quindi se sento che questa realtà della tratta è una cosa che ha toccato il mio cuore, ecco, cerca un luogo in cui ci sono delle persone che lottano contro la tratta, perché il ministero è di lottare contro la tratta non è di tutte le persone, è una cosa che tu devi sentire dentro il cuore come una cosa che ti appartiene e quindi la fai con il cuore, la fai con amore, doni del tuo tempo, della tua disponibilità e gioisci per ogni persona che ne esce e che ha un cammino di risurrezione. Piccole cose che ognuno di noi può fare.
8: L'Uganda ieri ha annunciato che il paese è libero dall'Ebola dopo che l'ultimo paziente è stato dimesso dalle strutture sanitarie a metà giugno. Insomma, non ci sono più nuovi contagi, sebbene preoccupi la situazione nella Repubblica Democratica del Congo, da dove il virus è partito lo scorso mese di maggio e dove si continua a morire. Allora, per capire come dobbiamo inquadrare la dichiarazione delle autorità di Kampala, abbiamo intervistato Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa QAM.
2: Si tratta di un grande annuncio, è davvero un annuncio di liberazione di un paese che è tormentato da questa epidemia e quando c'è Ebola vuol dire chiudere le relazioni, chiudere i movimenti per il rischio che c'è di trasmettere con i contatti anche il virus stesso. Quindi liberarsene vuol dire poter dare sfogo a tutte le necessità che un paese ha, necessità relazionali, di spostamenti, penso alle scuole, i bambini che escono, penso alle chiese, penso ai mercati, penso agli affari necessario, penso alla socialità, il convenire, quindi è davvero un annuncio di liberazione. L'Ebola uccide, la gente ha paura e è per questo che è un grande annuncio.
8: Che cosa possiamo dire della risposta del sistema sanitario ugandese in questi mesi? È stato in grado di fronteggiare la diffusione del virus? Si parla di 2 morti e di una ventina di contagiati in tutto.
2: Questo annuncio, che è stato una liberazione anche se era attesa, è proprio frutto di un sistema sanitario come quello ugandese che negli anni si è rinforzato. Vuol dire che c'è chiarezza di che cosa fa la comunità, i vari livelli del sistema dei centri sanitari, c'è il centro sanitario di tipo 1, di tipo 2, di tipo 3, di tipo 4, è un sistema fortemente strutturato. E poi c'è l'ospedale. Ecco, avere un sistema strutturato, personale formato, un sistema di distribuzione dei farmaci adeguato, questa è l'Uganda. E l'Uganda in questi anni ha investito molto su tutto questo, anche con l'aiuto di organizzazioni come il QAM, che è stata a fianco fin dal 1958, anno in cui ha iniziato il suo lavoro come QAM in Uganda. Ecco perché tutto questo non è un caso, ma è l'investimento in un tema come quello della salute e nei sistemi sanitari che poi produce risultati concreti.
8: Il punto resta la porosità, diciamo così, del confine con la Repubblica Democratica del Congo, dove Ebola continua a diffondersi. Qual è attualmente la situazione nel paese?
2: La situazione in Repubblica Democratica del Congo continua a essere drammatica, con oltre 3.000 casi confermati e 1.500 vittime. Questo a dimostrare che la letalità dell'Ebola è elevatissima, attorno al 50% e probabilmente anche di più. E poi è un virus che si diffonde con i contatti ed è il motivo per cui è partita dalla provincia dell'Ituri, nella parte nord-est della Repubblica Democratica del Congo, e adesso si sta diffondendo verso il sud, Kivu del nord, Kivu del sud e via via in altre aree del paese. La situazione è drammatica, la gente ha paura, non rispetta le norme perché è terrorizzata e quindi la situazione è veramente tanto problematica.
8: Senta, qual è l'esigenza più impellente?
2: riconoscendo che purtroppo è un paese che ha un sistema sanitario debolissimo. Detto questo, bisogna fare molta awareness, cioè consapevolezza, diffondere le radio, le canzoni, andare nei villaggi, incontrare la gente, dire che è una malattia che si può contenere, perché la gente è terrorizzata, quindi per ridurre i contagi, l'awareness, la consapevolezza, perché la gente rimanga isolata e rispetti le norme di sicurezza. Questa è la prima cosa più impellente. Poi tracciare i contatti, i contact tracers, l'isolamento dei casi sospetti con gli holding center, questi centri dove mettere i casi sospetti e isolarli dalla comunità. E poi infine, purtroppo, le vittime e la sepoltura delle vittime deve essere fatta in maniera regolare, e invece i riti funebri è un rito collettivo anche in Repubblica Democratica del Congo, e quindi la gente non lo accetta. Invece è fondamentale, perché una vittima, un morto di Ebola diventa una bomba virale, e quindi è fondamentale contenere tutto questo. È una sfida impegnativa, però bisogna farla, altrimenti l'Ebola si diffonde e rischia di contagiare anche altri paesi africani, quelli contigui ovviamente, ed è per questo che è importante andare alla fonte e lì lavorare, soprattutto per evitare che altri paesi possano essere contagiati, perché purtroppo vale per l'Uganda, ma vale anche per altri paesi vicini. La porosità delle frontiere rende anche impossibile un controllo alle frontiere, ed è su questo che bisogna lavorare. Ripeto, la sfida è grande, c'è bisogno di tutti e dell'aiuto di chi può dare una mano, in particolare chi è sul campo, ma anche chi da lontano può sostenere queste iniziative di aiuto e di supporto a questi paesi così fragili.
8: Che cosa ci possiamo aspettare in prospettiva?
2: Ah, in prospettiva c'è da attendersi un contenimento, perché di solito l'epidemia tende ad auto limitarsi. Le esperienze che noi abbiamo avuto in Angola, nella provincia di Ouidje, e anche in Sierra Leone, nella provincia di Puget-Uen, dopo 4, 5, 6 mesi l'epidemia tende a autolimitarsi. A volte però non succede così, e quindi il rischio è che possa diffondersi anche da altre parti, in altri paesi, soprattutto che possa espandersi ulteriormente in altre province della Repubblica Democratica del Congo. Per questo l'allerta, specie dei paesi limitrofi, deve essere alta.
8: Don Dante, c'è il rischio che il virus si propaghi e arrivi anche al di fuori dei confini africani?
2: Il rischio c'è, ma direi che con le misure di prevenzione, di allerta, di controllo alle frontiere che nei nostri paesi ci sono, il rischio che possa espandersi fuori dal continente africano lo considero molto basso. L'Italia stessa ha un sistema di prevenzione e di controllo alle frontiere molto, molto serrato, per cui dubito, cioè per cui penso che il rischio sia estremamente limitato. Dobbiamo solo tentare di essere partecipi a questi problemi dei paesi poveri, perché se si riesce a contenere l'epidemia lì, allora siamo sicuri in tutto il mondo. Il Papa dice tante volte: siamo in un'unica barca, diceva Papa Francesco, e quindi dobbiamo rafforzare i sistemi sanitari lì dove sono più fragili, perché questo rende più sicuri tutti quanti.
8: Parliamo adesso del turismo italiano.

0: ministro del turismo Mazzi, ma i 2 milioni di lavoratori che alimentano questa crescita guadagnano in media meno della metà della retribuzione dei dipendenti privati italiani. È da questo paradosso che parte lo studio della Philcams CGL: l'Italia va in ferie, chi la tiene aperta vive con 11.000 euro all'anno. Una situazione resa ancora più grave dal fatto che i salari hanno difficoltà a recuperare la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione, come ci dice oggi l'Istat. Ma poi ci sono da mettere in conto anche orari massacranti e lavoro discontinuo, come ha detto ad Alessandro Guarasci Monia Caiolo, delegata al turismo di Philcam CGL.
1: Sono le condizioni di lavoro, è quello che diciamo determinano un ulteriore abbassamento di retribuzioni che già sono basse nel turismo. Quando parlo di condizioni di lavoro parlo di rapporti di lavoro che sono prevalentemente a tempo determinato, stagionali, forme precarie e di breve durata, che quindi generano anche un reddito basso e una precarietà, un'instabilità sia occupazionale che anche ovviamente reddituale. A tutto questo si aggiunge anche il part-time involontario, quindi quando l'unica offerta di lavoro che ricevono è quella appunto di un lavoro part-time o il part-time ciclico. A questo si aggiunge anche l'effetto dei sottoinquadramenti o ad esempio nel campo delle strutture ricettive, le esternalizzazioni, e quindi faccio riferimento in particolar modo al servizio di rifacimento camere che molto spesso viene affidato ad aziende esterne, terze, che applicano spesso un contratto differente, quindi le lavoratrici e i lavoratori pur lavorando all'interno di una struttura alberghiera hanno condizioni normative di reddito completamente diverse dai colleghi che sono invece dipendenti diretti della struttura ricettiva.
2: Certo, senta, poi un aspetto mi sembra utile tenere anche in considerazione. Ci sono anche diversi lavoratori anziani oltre i 65 anni, questo è preoccupante.
1: Questo me li mette a rischio rispetto a appunto a quello che è la tutela della loro sicurezza, e dall'altro lato fa emergere anche quella che è la difficoltà a trovare nuovi lavoratori e lavoratrici che siano interessati a lavorare nel settore. Il turismo è il settore dell'accoglienza, dell'ospitalità, e questo lo fa il sorriso con cui la lavoratrice e il lavoratore accolgono, ma per sorridere ovviamente ancora prima della professionalità è necessario essere nelle condizioni di poterlo fare. Dal nostro studio emerge in modo particolare che non solo il 70% dei lavoratori della filiera turistica ha una retribuzione sotto la soglia di povertà, ma questo dato aumenta se ci spostiamo per esempio nelle regioni del Mezzogiorno e sale all'80%, in modo particolare che non solo il 70% dei lavoratori della filiera turistica ha una retribuzione sotto la soglia di povertà, ma questo dato aumenta se ci spostiamo per esempio nelle regioni del Mezzogiorno e sale all'80%. E oltre al gap geografico poi c'è anche quello di genere, e quindi a farne le spese maggiori sono soprattutto le donne, ma anche i giovani, in particolare studenti e i migranti. Questo cosa significa? Che le fragilità e le condizioni di bisogno spesso si traducono in fattori di maggiore sfruttamento, e questo è contro quell'umanità di cui il lavoro e le lavoratrici hanno, i lavoratori hanno bisogno.
2: A questo punto però la capacità contrattuale dei sindacati in questi settori mi sembra davvero ridotta al minimo. Servirebbe una norma più certa, non dico se non altro per il salario minimo, ma comunque per avere una certezza dei rinnovi dei contratti e soprattutto a livelli prefissati retributivi?
1: Consideriamo che nel 2024 noi abbiamo rinnovato i 6 contratti della filiera del turismo, alcuni dei quali erano scaduti anche da oltre 6 anni. Quindi la prima necessità sulla quale intervenire è quello di garantire il rinnovo dei contratti alla scadenza. Questo permette di poter incrementare tempestivamente le retribuzioni e migliorare le condizioni di lavoro, e quindi contrattazione di primo livello ma anche contrattazione integrativa. Occorrono delle politiche specifiche di settore, perché lo vediamo, la presenza dei turisti ormai è durante tutto l'arco dell'anno, però ancora non c'è una cultura imprenditoriale che è improntata verso la destagionalizzazione.

0: Destagionalizzare significa avere rapporti di lavoro più stabili.
1: Ed ora ci prendiamo una pausa musicale, poi la linea va a Gianmarco Murroni.

0: Il mondo alla radio.
1: Il 26 maggio 1926 nasceva Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz del Novecento, trombettista, compositore, innovatore, instancabile. Ha rivoluzionato più volte il genere, dal bebop al cool jazz fino alla fusion elettrica. Il suo stile era essenziale, elegante, molto espressivo, capace di dire moltissimo con poche note. E allora, nel centesimo anniversario della nascita dell'artista, dedichiamo questa parte del mondo alla radio proprio alla figura di Miles Davis. Parlare di Miles Davis significa attraversare quasi mezzo secolo di rivoluzioni musicali. Allora, per capire davvero la portata della sua arte, della sua continua trasformazione, abbiamo in collegamento Enrico Merlin, musicista tra i più autorevoli studiosi italiani dell'universo davisiano. Enrico, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie per questo spazio in una celebrazione così importante per uno degli artisti più significativi del Novecento.
1: Grazie a te, tra l'altro sei nel pieno di un evento quest'oggi dedicato proprio a Miles Davis.
2: Sì, in questo momento mi trovo a Bari, all'università, Aldo Moro, dove è in opera in questo momento un convegno dedicato proprio alla figura di Miles Davis. Abbiamo cominciato, aperto le danze questa mattina verso le 9 e stiamo continuando con diversi interventi che analizzano un po' tutta la figura di Miles Davis nelle sue varie declinazioni, e si concluderà poi nel tardo pomeriggio con un concerto con il sottoscritto, Roberto Ottaviano, Pierpaolo Martino, che è organizzatore anche del convegno, e Sergio Bellotti, che è docente alla Berklee School di Boston.
1: Enrico, quando hai incontrato per la prima volta la musica di Miles Davis?
2: Oh, bella domanda questa. Allora, la musica di Miles Davis è entrata nella mia vita che ero ragazzetto, avevo 14-15 anni, e devo dire che l'impatto iniziale non fu un granché, cioè, anzi, io avevo appena iniziato a studiare musica sul serio e ascoltavo jazz, però io venivo dal rock, dal blues e da un certo tipo di jazz più tradizionale, più acustico. E quindi mi imbattei in queste cose elettriche e non fu proprio all'inizio, poi fu Porgy and Bess, il disco con Gil Evans. Peraltro su Gil Evans sto appunto finendo una discografia completa, insomma un altro di quei progetti inutili da 400 rotti pagine, perché è una figura che io amo moltissimo, e niente, praticamente fu una sorta di folgorazione, come si suol dire, sulla via di Damasco. Non ero a Damasco, ma era qualcosa di simile, ero sulle vie di Trento, e questo mi fulminò proprio, perché capii che dentro c'era un universo di cui io avevo solo iniziato a grattare la superficie.
1: Enrico, una delle caratteristiche che viene spesso attribuite a Miles Davis era un po' la sottrazione, ecco, un po' il valore del silenzio.
2: Sì.
1: Ecco, come riusciva a essere così espressivo con così poche note?
2: Allora, questa è una ottima osservazione, perché potremmo dire che se pensiamo al silenzio in musica, beh, ovviamente l'assopiglia tutto è John Cage. Con i suoi 4,33, a cui è arrivato peraltro attraverso un lavoro di sottrazione che è durato anni, però subito dopo viene Miles Davis, proprio come sottolinei tu, cioè l'arte del silenzio che serve a

0: un lavoro di sottrazione che è durato anni, e però subito dopo viene Miles Davis, proprio come sottolinei tu, cioè l'arte del silenzio che serve a, quindi una sola nota della sua tromba poteva essere un puntare proprio direttamente al cuore, al cervello, alle viscere.
1: Insomma, dipende una poi sola dalla nota, ma bella incisiva, ecco.
0: Esatto, sì, sai, un po' come quando sei di fronte a determinati attori, no? Che in fondo leggono un testo che anche tu conosci a memoria, ma improvvisamente capisci delle cose che non avevi mai capito prima. E questo è la potenza dell'arte performativa al suo massimo dei livelli.
1: Dove si sente più viva oggi l'eredità di Miles Davis? Chiaramente parliamo del jazz, ma anche estendendo, insomma, questo concetto al di fuori.
0: E infatti è proprio questo. Io credo che l'eredità più forte di Miles Davis la si ha nella permeabilità delle musiche. Cioè, lui è sempre stato uno che ha sempre odiato le categorie, le classifiche, le cornici. E quindi proprio nella musica di oggi, che è così, a volte per certi versi povera su certi fronti, ma invece ricchissima su altri, che si nutre delle musiche del mondo, Miles Davis è lì. Miles Davis è più lì che non nell'evoluzione di un certo jazz, se vogliamo, canonico. È una voce fuori dal coro, Miles Davis, lo è sempre stata. Per questo è anche personaggio così, tra virgolette, certo, controverso.
1: Enrico, in chiusura, ricordando anche tra i vari eventi, ecco, dedicati proprio a Miles Davis, l'evento a Pordenone, dall'8 maggio al 12 luglio, Miles Davis 100, lo diciamo all'italiana.
0: Sì.
1: Enrico, Listen to This, un altro evento, una mostra da ascoltare dedicata proprio a Miles Davis. Siamo in chiusura, Enrico, però voglio leggerti un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore che ci scrive riguardo anche la scomparsa di Sonny Rollins, una leggenda, ecco, un grande del jazz. Lui, questo ascoltatore, ce lo ricorda con una frase: il jazz unisce il mondo, non importa quale musica vi piaccia, tutto nasce da lì, citando proprio Sonny Rollins. In chiusura, un flash, Enrico, ecco, è così, il jazz unisce il mondo.
0: Io, guarda, quando mi chiedono anche i miei allievi al Conservatorio di Sassari o in giro, nelle conferenze, mi chiedono: ma come potresti definire il jazz? Bene, utilizzo una parola che per voi è particolarmente significativa, probabilmente, ed è: il jazz è musica ecumenica. È una musica che è la musica dell'incontro, è la musica che abbatte le barriere culturali, sociali, etniche, cioè è proprio veramente il mondo e il posto dell'incontro, più di qualunque altra musica del mondo. Ed è per questo che si è, secondo me, diffusa così tanto nel mondo e che forse resta necessariamente, tragicamente, musica di nicchia, proprio perché per entrare bisogna entrare in punta di piedi, bisogna mettersi al servizio di questa musica più che non imporsi.
1: Grazie Enrico Merlin, grazie mille.
0: Grazie a voi, davvero.
1: Raccontare il jazz a parole sembra quasi una sfida impossibile, ancora di più se pensiamo di raccontarlo a bambine e bambini. Come trasformare l'improvvisazione, il ritmo, la libertà di musicisti leggendari in storie capaci di parlare ai più piccoli? Claudio Comini, bibliotecario e scrittore, ha provato a rispondere a questa domanda. Nascono così le fiabe del jazz. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Claudio Comini.
2: La collana nasce dall'idea di raccontare, fare ascoltare un po' di jazz ai bambini, facendolo in modo non didascalico. Cioè, l'idea era quella di proporre delle fiabe che facessero in qualche modo sentire un ambiente, un clima, e utilizzando le metafore, evitando riferimenti troppo puntuali ai personaggi che si andava a raccontare.
1: E per cui raccontando in qualche modo anche questi personaggi in un linguaggio che i più piccoli potessero comprendere, ma ogni poi libro ha una sua storia, ha un suo racconto che gira attorno al personaggio.
2: Esatto, ogni fiaba è riferita a uno dei personaggi, i grandi personaggi del jazz, e da questi abbiamo cercato di, come dire, tirar fuori quegli elementi che potessero servirci come dire, per raccontare lo spirito, no, della musica. Ti faccio un esempio che funziona molto meglio. E, per fare un esempio, il Coltrane sarà una storia nella quale si sente l'aspirazione di John Coltrane ad arrivare a delle vette, a portare, si concluderà la storia con questo ragazzo che porta tutti quanti con sé a Paradise, no? Perché questo faceva parte proprio del suo modo di sentire la musica.
1: Certo.
2: Mentre, per dire, nella fiaba dedicata a Monk abbiamo lavorato per sottrazione e non si vedono mai i personaggi, ma si vedono sempre soltanto, per esempio, per quanto riguarda i bambini, i loro cappellini. Sappiamo che Monk aveva questa predilezione per i cappellini, e mentre i cattivi della fiaba non sono mai delle persone, ma sono, che ne so, delle scarpe a carro armato, delle mazza da baseball, ecco, cose così. E abbiamo utilizzato questo. Poi, naturalmente, nella fiaba c'è il racconto, si sentono le musiche di questi grandi musicisti, eseguite dal Corrado Guarino Quartetto. Nella fiaba dedicata a Miles Davis invece ci sarà anche una, naturalmente, la tromba, e quindi il quartetto diventa un quintetto.
1: Ecco, in effetti, come hai detto, Claudio, una di queste fiabe dedicata proprio a Miles Davis, i giochi di Miles. Entriamo anche un pochino più nel dettaglio,
2: sì,
1: di
2: sì.
1: Cosa parla, ecco, la storia, la fiaba dedicata a Miles Davis.
2: La fiaba dedicata a Miles, intanto abbiamo pensato di fare di farci raccontare Miles da uno dei suoi amici. Doveva uscire da questa fiaba l'idea che il finale parla su questa cosa qua, senza volerlo spoilerare troppo,
1: certo.
2: Ma che a volte anche da persone con un carattere difficile si può trarre beneficio, no? E nel caso di Miles il beneficio è tutto un beneficio artistico, e quindi c'è questo ragazzino che racconta di essere, di avere giocato con Miles Davis, con questo strano tipo blu, e non viene mai nominato, ma è sempre il tipo blu durante tutta la fiaba. È un tipo che inizialmente è blu e poi durante la fiaba cambia colore fino a diventare nero lucente, quasi elettrico, si dice nella fiaba, no? Ecco, questo è un esempio di come noi facciamo nelle fiabe del jazz a trasmettere un sentiment, cioè che è quello di Miles Davis. Era, come tutti sappiamo, un artista che è continuamente in evoluzione, no? E quindi già questa cosa di cambiare colore,
1: certo.
2: Così come Miles cambia continuamente giochi con questi ragazzini, no? Spiazzandoli sempre, cercando sempre una novità, e anche questo sappiamo che è proprio tipico della sua poetica.
1: Certo, tra l'altro, se vogliamo, Claudio, il blu come colore di riferimento anche a quello che è l'album di Miles Davis, Kind of Blue, è considerato uno dei massimi capolavori del jazz, ritenuto il disco jazz più venduto di sempre con 4 milioni di copie, per cui insomma un riferimento anche in questo caso musicale.
2: Sì, sì, poi ci sono questi piccoli trucchetti, no? Che abbiamo utilizzato, perché se è giusto, non ci sono particolari tratti biografici, però per esempio qualche aneddoto ci è servito, no? È abbastanza noto l'aneddoto del percussionista Hirto Moreira che chiese a Miles: ma io faccio parte del tuo gruppo? E lui gli rispose: hai suonato con me ieri? Sì. Hai suonato con me oggi? Certo. Beh, allora, so what? No? E noi questo aneddoto l'abbiamo messo nella fiaba. Hai giocato con me oggi? Hai giocato ieri? Allora cos'altro vuoi da me? E questo era il carattere di non chiedermi se fai parte del gruppo oppure no. Accontentati, no? E questo era il modo con cui abbiamo deciso di raccontare.

0: Per ogni trombettista, prima o poi arriva il momento di confrontarsi con Miles Davis, non solo con il suo suono, ma anche con la sua idea di libertà musicale. Parlare di Miles Davis significa dunque confrontarsi con una delle figure più decisive e misteriose della storia del jazz. Innovatore instancabile, capace di reinventarsi continuamente, lo abbiamo detto, Miles ha cambiato il modo di intendere la tromba, il suono, persino l'idea stessa di musica contemporanea. A raccontarci la sua eredità artistica è Fabrizio Bosso, tra i più importanti trombettisti italiani, musicista che da anni dialoga con la tradizione jazzistica e con il linguaggio dei grandi maestri americani. Ascoltiamolo.
1: Io, ad essere onesto, ma non perché ci sia un male, ma comunque ho, diciamo, conosciuto bene, iniziato a capire la grandezza di Miles non proprio nella prima fase di innamoramento della tromba e della musica. Diciamo, nel jazz il mio primo trombettista di riferimento di quelli afroamericani è stato Clifford Brown. Poi io però ho iniziato a suonare a 5 anni la tromba. Verso i 15-16 ho iniziato a scoprire Miles, Chet e i trombettisti che hanno fatto la storia della tromba, anche di un modo di suonare la tromba, di approcciare al jazz. E cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri ci ha insegnato a respirare anche a noi trombettisti, ma ai musicisti in generale, ha fatto capire a tutti quanto è importante dove la fai la pausa nel respiro, perché la nota che verrà dopo acquisterà importanza se hai fatto la pausa nel punto giusto, e questo è stato veramente un grande insegnamento, continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un blue and green suonato da Miles e torni lì. Però ecco, non è stato il mio primo amore, l'ho scoperto un po' dopo aver iniziato a suonare la tromba.
0: Ecco, in merito a questo c'è allora un periodo di Miles Davis che senti più vicino al tuo modo di suonare, in qualche modo nella sua carriera artistica, nella sua storia?
1: Sicuramente quello prima della parte elettrica, quindi ecco, quando lui suonava jazz, insomma, quindi da appunto Milestone, queste cose qua, insomma, Blue and Green, insomma, questi dove suonava jazz. Poi è stata molto bella anche la sua evoluzione nella parte, insomma, più pop, tra virgolette, elettrica. Però ecco, io son cresciuto di sicuro di più, ecco, quando mi sono innamorato poi di Miles, era quel Miles lì di quegli anni 60, insomma.
0: Hai detto la musica, ecco, fondamentale, però anche capire i respiri, i silenzi, quindi in questo caso l'importanza anche del silenzio, ecco, in qualche modo, o meglio, in che modo, ecco, Miles Davis ha cambiato il ruolo della tromba nel jazz moderno?
1: Beh, proprio con i respiri, col fatto di creare sempre dei racconti. Se vai a sentire i soli di Miles, sembrano sempre dei nuovi temi che potresti, più che altro sui tempi medium. Poi insomma c'è stato un periodo anche che suonava la tromba in maniera molto virtuosa, quindi anche sugli up tempo era incredibile, comunque sempre molto chiaro, sempre un racconto quando parte Miles, non ci sono note sprecate, anche quando suona in velocità ti rendi conto che è tutto a fuoco, questo ha insegnato, e riuscire a fare questo in velocità e riuscire a fare questo quando suoni su una ballad, che può essere ancora più difficile se vogliamo, non puoi bleffare, perché in un brano veloce ci sono le note di passaggio, insomma, che si usano per portare avanti il solo. In una ballad ogni nota, lui aveva questa grande forza come ce l'aveva Chet, ma insomma Miles. Poi un altro grande insegnamento è stato quello della sordina, l'harmon mute. Sai, quando ti chiedono di fare un solo, magari nel pop o anche in qualsiasi altro genere musicale, io li vorrei il suono alla Miles, e tu capisci subito che il suono alla Miles, comunque si fanno riferimento, magari chi non è proprio dell'ambiente del jazz, comunque il suono dell'harmon di Miles e nessuno è mai riuscito a imitare, comprando le stesse sordine nessuno è riuscito a ritrovare quel suono lì, e questa è un'altra cosa immensa di Miles.
0: Il 2026 celebra i 100 anni della nascita di Miles Davis. Tanti gli appuntamenti, gli eventi dedicati a questo straordinario musicista, tra cui il 17 luglio un appuntamento importante alla Casa del Jazz con protagonista in questo caso proprio Fabrizio Bosso.
1: Sì, una bella responsabilità là, perché andiamo a toccare una pagina importante, Sketch of Spain, insomma, con gli arrangiamenti originali, e quindi dai, sono contento, devo dire la verità, già l'ho suonato tanti anni fa a Umbria Jazz con un'orchestra giovanile americana, eravamo io e Paolo Fresu che ci alternavamo sui vari repertori, e sono contento di tornare a farlo insomma con l'orchestra neonata oltretutto della Casa del Jazz sotto la direzione del grande Mario Corvini, con cui lavoro da tanti anni. Quindi dai, insomma, a giugno abbiamo questi due giorni di prove, poi a luglio ci esibiremo alla Casa del Jazz il 17.
0: Tanti eventi dedicati quest'anno a Miles Davis, tanti eventi, tanti impegni però anche per Fabrizio Bosso. Tra l'altro il 12 giugno uscirà il nuovo album in quartetto, il nuovo album Roots.
1: Sì, musica nuova, musica di tutti i musicisti del quartetto, come oramai succede un po' dagli ultimi dischi, e sono molto felice perché anche il quartetto ha preso, non voglio dire una direzione diversa, ma si sta aprendo un po' ad altri mondi, ma più che altro di dialogo, di interplay durante i brani, quindi anche la musica nuova che abbiamo scritto rispecchia un po' questo nostro stato di adesso e che ci, insomma, ci appaga, ci fa stare bene, quindi sono contento, insomma, porteremo il disco, ovviamente saremo più in giro da poi settembre-ottobre, però avremo già qualche appuntamento per l'estate, per il resto sarò in giro sempre con varie formazioni.
0: Miles ci ha insegnato a respirare, ha detto tra le altre cose Fabrizio Bosso, insomma, riferendosi chiaramente ai musicisti, ai trombettisti, ma in qualche modo anche a chi lo ascolta, ecco, una buona boccata di ossigeno musicale arriva. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, si chiude questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a chi ci ha seguito finora sulla Radio Vaticana, ma rimanete con noi perché i programmi continuano. Intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
1: Un caro saluto a tutti coloro che ci ascoltano da Ruben Di Stefano. Oggi siamo in compagnia di Rocco Brugaletta, un cantautore locale molto promettente, che ha fatto conoscere la sua musica addirittura fuori dal nostro continente, in Colombia e in Argentina, ma che ha anche partecipato nel 2023 alle audizioni per X Factor Malta. Oggi è qui per raccontarsi e farci fare un tuffo nella sua arte musicale e nella sua vita. Ben trovato, Rocco.
2: Salve, salve a tutti.
1: Rocco, oltre a cantare molto bene, so che sei capace di suonare anche la chitarra e il pianoforte. Volevo chiederti innanzitutto cosa ha fatto accendere la tua passione per la musica già all'inizio e in quale momento hai sentito il bisogno di scrivere le tue canzoni con le tue stesse parole.
2: Questa passione l'ho avuta sin da piccolino, è stato come un dono ed è stata anche una specie di grandissima, come dire, forza che ho avuto, diciamo, per poter esternare a livello artistico. Non ho un'età ben precisa da quando ho cominciato, perché sin da piccolo, quando mia mamma, diciamo, mi dava la pappa, io battevo quelle posate al ritmo. E quindi, senza dare una data ben definita, posso dire che ho cominciato anche grazie a come il mondo mi ha, diciamo, parlato col tempo. Non avendo un'espressione molto chiara, molte volte parlando, ho preferito buttarmi sulla musica. E ho fatto in modo di poter esternare me stesso con l'arte.
1: E crescendo hai sperimentato tu stesso che la vita non è affatto semplice e che le difficoltà possono essere sempre dietro l'angolo. In che modo la tua fede in Dio ti ha aiutato a non arrenderti e a vedere un significato anche laddove un significato non sembrava esserci affatto?
2: È una domanda molto difficile a cui posso rispondere, però come ha detto una volta Piero Angela, è l'autore della logica che regge il mondo. E io sono convinto al 100% che nonostante Dio sia raffigurato in una maniera standard che il mondo vuole farci vedere, io sono convinto che sia molto di più di tutto quello che noi possiamo umanamente immaginare. E sono convinto in pieno che tutto quello che guardiamo, che vediamo, non fa altro che parte di una millesima parte di quello che possiamo percepire. Sono totalmente anche in pieno convinto del fatto che Dio sia dentro di noi. E a me ha dato una mano immensa. Io l'ho sentito tanto e anche nei momenti dove, infatti, collegandoci alla canzone per cui siamo qui, dal titolo di Sopravvissuto, se posso anticipare questa cosa, posso dire che è stato proprio, diciamo, un messaggio che ho voluto collegare, anche se indirettamente, senza nominarlo, perché non si può spiegare a parole, ma è qualcosa che può soltanto essere sentito. E ha aiutato tanto, perché nei momenti di difficoltà è lì che si sente qualcosa dentro di noi che magari dal nulla nemmeno tu sapevi di poter avere, che sia una potenzialità, che sia un dono nuovo, che sia una forza rinnovata. E io credo che non avrei nemmeno modo di poter spiegare a parole, ma non trovare le parole giuste per poterlo descrivere, che è troppo grande, è troppo immenso e non c'è modo di poter esternare questa cosa.
1: Io lo sento dalle tue parole quanto nel profondo ti tocchi parlare di questo argomento, che sia la tua fede ma anche la tua ragione di vita, perché sono due cose che vanno di pari passo, la tua musica, la tua arte e anche la tua ragione di vita. E adesso hai anticipato una domanda che stavo per farti, perché recentemente è uscito il tuo singolo in collaborazione con l'Ortex dal titolo Sopravvissuto, che per quanto mi riguarda è un messaggio che suona come un invito a rialzarsi sempre nonostante le difficoltà più grandi che possono esserci nella vita, con coraggio e speranza. Restando su questa parola, coraggio, da quali difficoltà della tua vita è nato questo testo e come stai oggi?
2: Sto molto molto meglio, poiché sono stato a volerlo anche io personalmente. Per quanto riguarda la parola coraggio, dico sempre che non è l'assenza della paura ma il trionfo su di essa, perché non averlo vuol dire non avere sentimenti. La paura va assolutamente sentita, va assolutamente percepita proprio per distruggere un ostacolo consapevolmente e fare in modo di poter riuscire ad avere forza per poter andare sempre avanti, collegato al messaggio strettamente della canzone stessa, perché Sopravvissuto, come ho detto prima, è un qualcosa che deve dare e voglio che dia un messaggio totalmente nuovo, di speranza, non solo per me stesso, ma per tutti quelli che pensano di non farcela. E io sono totalmente convinto che questa canzone potrà dare tanto e mi auguro con tutto il cuore che soprattutto possa essere percepita nel migliore dei modi.
1: E pensi che questa canzone possa essere anche un invito ai più giovani che vivono un momento difficile in questo mondo, soprattutto? Un invito a non arrendersi e a non lasciare che il materialismo, la superficialità del mondo condizioni le loro vite, perché le difficoltà possono insorgere per tutti, però l'importante, come dicevi tu, è come ci si rialza.
2: Il mondo di oggi è un mondo molto collegato al materialismo e questo materialismo molte volte ha dato per scontato tutte le cose che andrebbero, diciamo, osservate con più profondità. Perché purtroppo quando ci si guarda con le cose che si ha in mano, che siano soldi, io dico sempre che ho visto persone senza soldi ma con un sorriso immenso, e invece persone vivere in un castello d'oro ma che piangevano. Questo fa capire che i soldi non fanno veramente la felicità, e soprattutto il lusso è quello che riguarda queste cose, tutto il resto è il vero amore. Quello che abbiamo parlato prima di Dio, o la compagnia giusta, quella è la vera ricchezza, come una canzone di cui abbiamo come soggetto principale oggi. Quella è la vera ricchezza, usare un dono per poterlo dare. E rispondendo alla domanda di prima, assolutamente sì, i giovani possono assolutamente rialzarsi totalmente. Perché una volta una persona mi ha detto, siamo noi che diamo potere, come siamo noi ad averlo dentro di noi e a scegliere se possiamo aumentarlo o spegnerlo. Se noi vogliamo, possiamo. Ed è una cosa che io personalmente prima non avrei mai pensato per come sono partito. Perché io sono partito da zero, lo dico totalmente. E mi piace dire al giorno d'oggi che sono partito da zero per dire anche che non è più uno zero. Quindi questa è la dimostrazione proprio fisica, reale, mentale, unica, che si può.
1: Adesso, per restare in tema con il nuovo singolo, vorrei chiederti qualcosa del rapporto che hai costruito con l'Ortex. Lui è un artista di calibro nazionale che con la sua musica ha ottenuto addirittura un disco di platino. Com'è nato il vostro sodalizio, la vostra amicizia, e in che modo il suo sostegno ti ha aiutato a crescere artisticamente?
2: Premetto che l'Ortex è stata una persona, ed è attualmente una persona con cui sto ancora avendo contatti, meravigliosa. Una persona umana, e mai, aprendo una parentesi, mi sarei immaginato di avere a che fare con una persona non solo molto nota, ma allo stesso tempo che avrebbe dimostrato così tanta umanità. Ed è la cosa più bella che, a volte quando si riesce ad avere un grande successo, l'ego dentro di sé nasce. A volte puoi avere un comportamento un po' più diffidente, a volte succede questo, una cosa che io odio. Lui ha avuto un comportamento di essere umano. Mi sono sentito a casa. Mi sono sentito a casa. E la cosa è nata che lui mi mandò un messaggio su Instagram facendomi i complimenti per Pasos de Ritmo, la canzone precedente a questa. Molto felice da una persona del genere che ha fatto un singolo con Johnny Scandal, quindi parliamo di nomi che lui ha avuto un pubblico italiano, io mi sono più concentrato all'estero. Diciamo, ho voluto fare un po' come il volo, vai prima fuori e poi in caso vieni qui, perché l'Italia non mi ha mai dato particolarmente una stima musicale buona. Però parlando di l'Ortex invece mi sono veramente ricreduto da tanti punti di vista, sia artistici, personali che umani. Non si è avvertita nessuna distanza. Nonostante lui sia di Torino, ci siamo sempre sentiti con un feeling di grandissima fratellanza. I rapporti, le frasi, mi ha messo a mio agio. Ci mandavamo sempre durante gli aggiornamenti dell'evoluzione della canzone, sempre i vari aggiornamenti stessi, fino a quando siamo arrivati a un punto dove è rimasto totalmente a colpo finale soddisfatto del prodotto che era uscito. Lui registrò, se non sbaglio, a Torino, e lui tra Lanzarote e Torino fa un po' su e giù, avendo anche un'attività lì, ed è stato anche bello percepire come la distanza non c'è stata, non ci sia stata. E lui ha dato tantissima fiducia non solo a me, perché poi mi ha trattato in un modo dove mi ha anche dichiarato che non l'aveva fatto con nessuno queste tipologie di collaborazioni. Quindi ancora di più mi sono sentito che, avendo dato una luce, diciamo, di positività, di fiducia più che altro, lui l'ha percepita e mi ha dato tanto valore e soprattutto mi sono sentito io con più energia dentro di me per poter finire quello che volevamo iniziare.
1: Mi fa piacere sentire queste parole perché testimonia che non c'è stata solo una grande collaborazione musicale, ma soprattutto un rapporto veramente umano e di amicizia tra due persone che condividono la stessa passione. E adesso in chiusura vorrei fare un'ultima domanda che riguarda soprattutto il tuo presente, ma anche principalmente il tuo futuro. Ti va di dirci qualcosa sui tuoi progetti, anche quelli più vicini nell'immediato? Puoi farci qualche spoiler di questo tipo?
2: Successivo, post sopravvissuto, intendiamo. Sì. Ci sono delle canzoni che ho scritto proprio negli ultimi tempi, proprio grazie alla solitudine. E aggiungo anche che non avrei mai pensato anche che la solitudine stessa ti poteva portare a una compagnia musicale, diciamo. Può non aver senso questa frase, ma in realtà mi sono sentito come amica la musica. Perché certe volte dico anche che è la musica che ti ascolta, non sei tu che ascolti lei. Dico questo perché i progetti che ho, che devono uscire, sono collegati strettamente a questo sentirsi soli, ma con un tono di grandissima speranza, dove non c'è il focus nella solitudine stessa, ma nel far comprendere che con te stesso ci sei tu. E certe volte guardando le cose con la prospettiva giusta, devo dire che non avverti così tanto, anche se non c'è nessuno accanto a te. Quindi dico con totale fermezza che le canzoni che usciranno, una si chiama Tremo Dentro ed è, diciamo, collegata ad una persona che ho amato particolarmente nella mia vita e che purtroppo a livello di amore non è andata a buon fine. Però mi sono rivocalizzato di come è meglio scegliere le persone accanto a te e come puoi avere una scelta vasta di come puoi sentirti, puoi esternare questi sentimenti. La seconda invece si chiama Fiamme Gemelle, che è sempre collegata all'amore, però con una persona che è stato un rapporto non proprio di amore, ma di grandissima fratellanza. Apro la parentesi che con la mia famiglia non ho avuto più un avvicinamento tale da poter sentirmi a casa con loro in questo caso. E queste canzoni, rispondendo a quello che mi hai chiesto, totale rinnovamento nel concetto dove la famiglia si può trovare anche fuori dal nucleo familiare. E io ho trovato casa fuori di casa. È strano dirlo. Ci sono persone che ti possono percepire come un fratello con tutto che il sangue non c'entri. Parlo da ragazzo adottivo. Io mamma e papà biologici non li ho mai conosciuti. La mia è stata una storia profonda anche da quel punto di vista. Anche rispondendo al fatto di X Factor Malta. È stata un'esperienza dove anche lì, diciamo, mi sono ricreduto tanto nonostante non sono passato. Però poi lì c'è stata tantissima resilienza, quindi queste due canzoni che devono, diciamo, uscire sono collegate a tutti questi concetti, che devo solo un po' riordinare, diciamo, leggermente, perché sono troppe emozioni che io a volte faccio fatica a poter scindere. A volte ho la brutta abitudine di provare troppo e fare confusione anche con la mia stessa mente, però quando poi faccio un po' di ordine, riusciamo assolutamente a fare più dimestichezza.
1: A ritrovare il bandolo della matassa, come si suol dire. Ti ringrazio, Rocco, per aver condiviso parte della tua vita con noi, ma anche i tuoi progetti, le tue riflessioni e le tue speranze, consegnandole a questa intervista. E ti saluto augurandoti solo il meglio da questa vita e dal tuo futuro, ma soprattutto dalla tua musica, che possa darti tantissime soddisfazioni.
2: Io vi ringrazio tanto e mi auguro tanto che sia così.
1: Saluto tutti coloro che ci hanno ascoltato. Da Ruben Di Stefano, a presto.
0: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

ora chissà se si stanno spassando. A proposito, tengo una frate che da 15 anni sta disoccupata, che l'ha fatto 40 concorsi, 90 domande, 200 ricorsi. Voi che date conforto